0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: 101. Enjoy the music.
1: Perché?
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: 101. Enjoy the music.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno. Quello che potremmo fare io e te.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Teleradio 101. Enjoy the music.
1: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: 101. Enjoy the music.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: R101 Meteo.
4: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: sarà un lunedì con un po' di nuvolosità sulle Alpi, con la possibilità di isolati rovesci pomeridiani, tempo più soleggiato nel resto d'Italia, qualche innocuo e temporaneo annuvolamento solo sulle zone appenniniche. In serata peggioramento al nord con rovesci e temporali su Valle d'Aosta, Piemonte, Ponente Ligure e Alta Lombardia per l'avvicinarsi di una perturbazione atlantica. Temperature massime e tassi di umidità in crescita in gran parte del paese, con possibili picchi fino a 40 gradi in Sicilia e Sardegna. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 1001. Enjoy the music.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
0: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
5: La canzone che ti fa stare bene.
0: Su R101.
5: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale.

0: Enjoy the music. 101. Io sono
1: Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R.
1: R101.
2: 101.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Ciao, vorrei ascoltare Puff Daddy, I'm Missing You. Baci.

0: R101,
1: la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Ciao R101, una canzone estiva che mi fa stare bene è I'm Yours di Jason Mraz. Dal 2008, una canzone perfetta per incorniciare un'estate storica.

0: 3:301.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 3:31.
1: 80 90 101. Ti fa stare bene.
2: Ciao R101, Stefano dalla provincia di Alessandria. Per la canzone che mi farebbe stare bene vorrei ascoltare Shut Up dei Black Eyed Peas. È una canzone che mi porta indietro di tanti tanti anni e che ho dei bei ricordi. Vi ringrazio, ciao.

0: R101. Enjoy the music. R101.
1: Made in Italy, the official Italian dance party.
0: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
1: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Made in Italy.
0: Tutto il mondo balla italiano con R101.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.

0: sì.
1: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
2: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idro Sircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: R101 Meteo.
5: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: sarà un lunedì con un po' di nuvolosità sulle Alpi con la possibilità di isolati rovesci pomeridiani, tempo più soleggiato nel resto d'Italia, qualche innocuo e temporaneo annuvolamento solo sulle zone appenniniche. In serata peggioramento al nord con rovesci e temporali su Valle d'Aosta, Piemonte, Ponente Ligure e Alta Lombardia per l'avvicinarsi di una perturbazione atlantica. Temperature massime e tassi di umidità in crescita in gran parte del paese, con possibili picchi fino a 40 gradi in Sicilia e Sardegna. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
4: La canzone che ti fa stare bene. Su R101.
6: La canzone che ti fa stare bene.
4: Richiedila con un vocale al 331
6: 80 90
4: 101.
6: Ti fa stare bene.
7: Ciao, sono Alberto da Milano. Per la canzone che mi fa stare bene sceglierei Io e la mia signorina di Neffa. Grazie.

0: R101, la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
1: Ciao R101, per la canzone che mi fa stare bene mi farebbe piacere ascoltare Sorry di Madonna. Ciao Anna Maria da Ruvo di Puglia.
2: Je suis désolée, lo siento,

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Ciao R101, oggi per la canzone che mi fa stare bene volevo chiedere una canzone speciale che mi fa pensare a una persona speciale. Quella canzone è Shape of You di Ed Sheeran. Ciao, grazie.

0: R101. Enjoy the music.
1: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
0: La canzone che, ti fa stare, bene.
6: Su R101,
0: la canzone che ti fa stare bene,
6: richiedila con un vocale al
0: 331 80 90 101. Ti fa stare bene.
7: Ciao, sono Manu e la canzone estiva che mi fa stare bene è The Rhythm is Magic di Marie Claire Dubaldo. Ciao.

0: R101,
1: la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Ciao R101, sono Lele da Ostia e la canzone estiva che mi fa stare bene è All Back the River di James Bay. Se me la mettete mi fate felice.
3: Try to keep you close to me, but life got in between.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Ciao R101, sono Lorenzo da Bellusco. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è I Feel It Coming di The Weeknd. Grazie e buon'estate a tutti.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.

0: It's Lady Gaga.
1: Ciao, sono Marco Mengoni.
2: Ciao, sono Giorgia.
3: Ciao, sono Cesare Cremonini. R101, enjoy the music.
4: Grazie a tutti.
5: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Giorgia Meloni sarà nel pomeriggio a Amatrice in occasione dei 10 anni dal sisma che nel centro Italia causò quasi 300 vittime. L'Appennino deve rinascere, il messaggio della Premier alla vigilia dell'anniversario. La vera ricostruzione iniziata 3 anni fa, ricorda il sindaco della città, Cortellesi. Il caro carburante, il gasolio continua la corsa a 2,2 euro, proroga fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Il ministro Giorgetti firma il decreto che conferma il taglio di 17 centesimi. La leader PD Schlein propone di tassare gli extra profitti delle società energetiche. Cambiamo argomento, sanzione stop di 45 giorni per la Sea-Watch. Il Viminale ferma la nave per non aver rispettato la legge durante le operazioni in mare. Il ministro Piantedosi dice le attività di soccorso devono essere gestite dagli stati competenti, non dalle ONG. Ucraina oggi a Kiev, riunione della coalizione dei volenterosi. Il premier britannico Barnum atteso nella capitale ucraina in occasione anche delle celebrazioni della festa dell'indipendenza del paese. Arriva oggi invece a Mosca l'inviato di Papa Leone, Monsignor Gallagher. Non si ferma intanto il conflitto. Nella notte, detriti di droni ucraini abbattuti sulla città russa di Krasnodar sono caduti su un asilo. Morti 2 bimbi, altri 7 sono invece feriti. Chiudiamo con lo sport calcio. Nella prima di Ala, Juventus vince 1-0 al Frosinone. Il Milan si impone in trasferta 2-1 con il Torino. Oggi in programma Bologna-Lazio alle 18.45 e Roma-Fiorentina con calcio d'inizio alle 20.45. Formula 1, Norris vince in Olanda secondo Kimi Antonelli, quarta e quinta le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: R101, traffico e mobilità.
6: Questa la situazione su strade e autostrade. Lungo la A26 c'è un incidente tra Casale Monferrato Sud e Casale Monferrato Nord verso Gravellona Toce, veicolo fermo. Segnalato invece in Toscana sulla 1 tra l'allaccio con la 11, la Firenze-Pisa e lo svincolo di Firenze-Scandicci verso la capitale, veicolo fermo anche in Emilia sulla A14 tra Castel San Pietro e Bologna-Salazzaro verso Bologna. Ultima segnalazione che ci porta invece lungo la statale 114, la Orientale Sicula, dove troviamo lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Priolo-Gargallo verso l'incrocio Siracusa. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
8: R101. Buongiorno.
9: Buongiornissimo.
10: Buongiorno a tutti.
9: Buongiornissimo.
5: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
11: Oh yes, ma buongiorno amici, buongiorno amiche, le 7:03 minuti di lunedì 24 agosto, siete su R101 in radio e in TV sul canale 67, in regia c'è il gran maestro Michi Rossetti, ma soprattutto buongiornissimo a Cristiano Militello.
12: Caro il mio Phil Grondona, che non sei altro. Allora cominciamo con una mezz'oretta e poi torniamo domani?
11: Va benissimo, quello che tu vuoi, vuoi fare così? Allora facciamo così, iniziamo.
5: R101. Buongiorno. Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.

0: Disco High Hopes su R101, le 7 e 7 minuti di lunedì 24 agosto vogliono dire solo una cosa. Siete con il Buongiornissimo su R101 con Cristiano Militello e Phil Grondona. Inizia la mia settimana da fanboy. Chris, io ti stalkererò da qua a venerdì, come succede questa settimana, di tutto l'anno. Sei molto felice di questo?
1: Io sono raggiante di questo, anche perché insomma oramai comincio a essere una piacevole abitudine, quella di riniziare la stagione insieme, quella in cui bisogna fare professione di energia. Siamo tutti ritemprati, siamo tutti pronti ad affrontare.
0: Come sono andati?
1: No, è una cosa sola che mi fa solo rosicare, e cioè cosa? Che sono un paio di sere, sì, che si comincia verso le 8 di sera a sentire quel freschino che una volta arrivato, ti ricordi,
0: certo,
1: l'estate, certo, 20 anni fa, quella roba?
0: Probabilmente non ero neanche nato,
1: ecco,
0: però
1: appunto
0: iniziamo benissimo.
1: Non quella stagionaccia infame che è diventata adesso.
0: È vero, io mi sento a ottobre da un paio di giorni a questa parte.
1: Ecco, ed è la sera che si comincia a respirare, naturalmente è arrivato il lunedì in cui bisogna riattaccare.
0: Però
1: ma non vi faremo pesare questa cosa,
0: no,
1: voi merdacce che ancora siete in vacanza, non ve lo faremo pesare.
0: Sono tantissimi, devo dire, tra i più svegli d'Italia, tanti devono ancora partire per le vacanze, cioè ti rendi conto che molte persone devono ancora partire, poi ci sono i lavoratori, quelli operativi da parecchio tempo. Se vi va già da adesso al 331 80 90 101 potete dirci quello che volete, anche insulti per la cosa che Cristiano ha appena detto.
1: Ecco, sì, io mi sono portato avanti, ma era ovviamente riferito principalmente ai miei quattro compagni di avventura della banda, che invece ritroveremo lunedì. E invece andiamo avanti con questa strana coppia, anche perché abbiamo un sacco di cose da raccontarvi, non fosse altro del fatto che il nostro Phil Grondona se n'è andato a Formentera. Io ho fatto una cosa un pochino più spirituale in Armenia e Georgia.
0: Io vorrei parlare delle tue vacanze tra poco.
1: Anch'io delle tue.
0: Perché soprattutto voglio chiederti se effettivamente ti sei riposato o meno.
1: Vabbè,
0: perché
1: ok, andiamo Elodie adesso.
0: Beh, mettiamo Elodie, che è meglio. Bagno a mezzanotte, R101.

0: Another su R101. Cristiano, ti senti un po' a Ibiza in questo momento, all'Ushuaia di Ibiza?
1: No, io preferisco l'Universe.
0: Certo, certo, ti vedo preparato sull'argomento, molto.
1: Sarà per questa amabile conversazione che abbiamo avuto fuori onda sulle rispettive vacanze. Dovete sapere che qui Phil Grondona, perché c'è chi poi l'estate preferisce disconnettersi, fare questa, anche queste settimane di stenti e privazioni in qualche monastero, lui è andato a Formentera e ha preso un traghetto a 00:30 per andare a ballare a Ibiza tornando alle 6 di mattina.
0: Tu non l'avresti fatto?
1: Io l'avrei fatto, moralmente considerami ancora lì sul molo a salutarti sul traghetto.
0: No, perché tutti non conoscono questo tuo lato, però tu hai un lato molto underground.
1: Sì,
0: cioè
1: sì.
0: L'anno scorso abbiamo rischiato di andare insieme a un concerto di Drake, possiamo dire questa cosa?
1: Sì, sì, sono ancora attapirato per aver bucato il concerto di Ray.
0: Però
1: va bene. No, io ho questo lato, sì, che è la base, mi manca un po' l'altezza, diciamo, dei due lati. Discotecaro, grande amante della musica, e sono rimasto folgorato dal racconto di questo localone che tiene 10.000 persone.
0: Sì, è la discoteca più grande del mondo, in questo momento si chiama Universe. Quello che una volta i nostri amici discotecari lo sapranno, si chiamava Privilege a Ibiza.
1: In discoteca, che chiaramente non si può che chiamare Universe.
0: Certo, si poteva chiamare come universo,
1: casello,
0: no?
1: Di Melegnano.
0: E c'è, aspetta un secondo prima di aprire, c'è questa particolarità che tu vai lì a vedere i più grandi DJ del mondo, tipo io sto vedendo David Guetta, e poi nel bagno, solo nei bagni, c'è un DJ che fa il DJ set per chi va al bagno.
1: Io voglio fare la prossima serata nel bagno di qualche locale. Sì. Voglio essere il... chi è?
2: No, vabbè, tornare dalle vacanze e trovare questa coppia, ragazzi, meraviglioso. Inizia bene la giornata. Ciao, Stella da Milano.
0: Ne siamo felici.
1: Bene, e quindi c'era questo tizio, ma che fa una scaletta di musica brutta, visto che è nel bagno.
0: No, fa una
1: per imbogliare.
0: A un certo punto David Guetta, non querelarmi, ho detto, ma sai che quasi
1: cioè, rimango al bagno.
0: Perché merita particolarmente. Abbiamo qualcun altro?
3: Buongiorno ragazzi, io purtroppo già dal 18 agosto ho cominciato senza i miei cari colleghi. Dura, che lavoro solo con la titolare, giustamente fa la titolare. Non è classificata come me.
0: Hai un consiglio per questa amica?
1: Per andare allo Universe di Ibiza a sentire Claudio Cessetto che suona l'anticamera del bagno. Il DJ nel bagno è fantastico.
0: Sai perché l'anno prossimo non ti puoi perdere Sienna Spyro? Perché R101 è la radio ufficiale del concerto, Chris.

0: Sienna Spyro, Material Lover su R101, sarà in Italia il 27 marzo 2027. Noi di R101 siamo la radio ufficiale.
1: Sì.
0: Quindi non possiamo mancare.
1: No, ad arrivarci insomma.
0: No, vabbè,
1: ma non diamo tutto per scontato.
0: Vabbè, cioè. Ma se il 24 agosto alle 7, ma... no, vedi, questo
1: no,
0: è l'entusiasmo.
1: Parlavo di Paolo Dini.
0: Ah,
1: lui
0: ok,
1: non,
0: ok, ok.
1: Non si sa se insomma, ecco.
0: Adesso poi mi torna tutto. Ciao Paolo, buone vacanze, a tra poco.
2: R101. Buongiorno.
3: Buongiornissimo.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
9: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
8: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19€.
13: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
14: R101 Meteo.
15: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Queste le previsioni per oggi: prevalenza di sole su gran parte del paese, dal pomeriggio nuvole e qualche temporale sulle Alpi, nuvolosità anche su pianura piemontese, Appennino centro-meridionale e Sardegna, soleggiato e stabile altrove. In serata previsti rovesci e temporali su Valle d'Aosta, Piemonte, Alta Lombardia e Alto Adige a causa dell'avvicinarsi di una perturbazione atlantica. Se volete ulteriori approfondimenti visitate sito e app di meteo.it.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Zucchero su R101, 7:27 di lunedì, buongiornissimo ai più svegli d'Italia, Cristiano Militello, Phil Grondona.
1: Che un pezzo di banda l'abbiamo ritrovato.
0: Dai, un primo pezzettino del puzzle c'è, manca tutto il resto, mi devo levare io, però lunedì alle 7 tutto ricomincia.
2: Ma no, sì.
0: Cristiano, tutta l'Italia vuole sapere una cosa.
2: Cosa?
0: Come sono andate le tue vacanze? Dove sei andato?
2: Ma già,
0: cosa hai fatto?
2: Già appena sceso stamattina al palazzo, c'erano 3 o 4 intorno alla macchina. Allora, le vacanze come sono
0: andate? Beh, io ricordo ancora i tuoi bellissimi racconti del Canada la scorsa estate.
2: Sì.
0: Bellissimo viaggio.
2: Quest'anno ti scirupperai Armenia e Georgia, ecco, non esattamente Formentera dal punto di vista, però
0: posti in cui comunque vorrei andare.
2: Sì, vedi, no, vabbè, devo dire che ha pagato l'entusiasmo contagioso di un'amica che era già stata l'anno scorso,
0: okay,
2: con metà della famiglia, perché la sera prima di partire il figlio aveva un problema al dente, quindi sono partiti 2 su 4, quindi dice: se voglio tornare, se torniamo venite anche voi, andiamo anche noi. E quindi vado come prima tappa, andiamo in Armenia, arriviamo alla capitale Yerevan e andiamo in giro con un pulmino, dove capiamo subito che il grande business del paese sono gli ammortizzatori. Cioè, un'economia che vive, secondo me, sugli ammortizzatori e i freni per le buche per le strade dissestate.
0: Dici, Roma e Milano non sono nulla a
2: confronto, sono autostrade a 8 corsie, insomma. Quindi c'è stato subito questo impatto abbastanza traumatico, devo dire. E
0: però
2: poi,
0: subito una domanda: non avete bucato, però?
2: No, non
0: è andata bene.
2: Non abbiamo bucato. Poi invece in Georgia ho avuto, c'era un autista che aveva una faccia cinematografica, sembrava proprio di quei delinquenti. Infatti un paio di volte è anche sceso dal pulmino per battibeccare, voleva menare qualcuno a un incrocio.
0: Beh, era tutto per difendere
2: il nostro
0: voi,
2: eroe.
0: Sì,
2: il nostro Bud Spencer, buono, diciamo così. Va bene, per queste altre, che noi bisogna anche stare attenti.
0: Certo.
2: So che c'è Camila Cabello, che è una canzone che spesso accompagna anche le disavventure. Vogliamo, senza fare nomi,
0: sì,
2: con
0: lo diciamo,
2: qualche eufemismo,
0: una
2: raccontare
0: volta, diciamo che le difficoltà della radio sono spesso, a volte ci sono dei bisogni di prima necessità,
2: eccolo,
0: che sono limitati
2: sì,
0: dal tempo delle canzoni. Diciamo un nostro collega, non faremo nomi,
2: perché
0: proprio nei giorni scorsi mi ha detto: il mio record di volata al bagno più veloce mentre ero in onda è stata durante Camila Cabello Havana, 2:50. Chris, vuoi andare al bagno?
2: Sì, guarda, io sono noto, gli ascoltatori della banda lo sanno, racconto un po' di tutto.
0: Ti cronometriamo.

0: 101.
1: Meravigliosa Radio 101.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
3: con la nostra app
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Sam Help su R101, buongiornissimo, le 7.36 con Cristiano Militello.
1: Eccolo, e Phil Grondona, ci siamo, amici. Vedo già il prossimo pezzo che è praticamente lo spin-off della conversazione che è appena andata. No, stranissimo questa cosa.
0: È vero.
1: Sveliamo l'arcano.
0: Sì,
1: insomma.
0: Stavamo parlando con la nostra collega di Virgin Radio, Adriana, che è di Napoli. Sì. E tra pochissimo metteremo la canzone nuova, tra l'altro, di Alfa e Gigi D'Alessio, che si chiama Genova, che è la mia città, e Napoli.
1: Ecco.
0: Tu sei un po' ligure. Quante volte sei stato in Liguria?
1: Ma parecchie.
0: Ti consideri anche un pochino ligure?
1: È una terra che amo particolarmente.
2: Terra che amo.
1: La Liguria, dico.
0: Sì,
1: in generale, a voglia. Come no. Poi anche perché mi chiamano spesso a fare gli spettacoli, quindi è una regione che...
0: quando c'è da grattare, ogni posto è bello, si
1: no,
0: può dire
1: mi
0: così.
1: Piace un po' le cose. Genova in particolare, la città mossa, con tanti saliscendi, a me le città mosse con i saliscendi piacciono molto, insomma.
0: Stavamo parlando delle tue vacanze in Armenia e Georgia.
1: Sì.
0: C'è qualcos'altro? Allora, abbiamo imparato che le strade, diciamo, non sono proprio ben asfaltate.
1: Sì, ecco. Poi diciamo che c'è il modo di guida che merita un capitolo a parte, perché immaginati dei sorpassi delle cose che io... sono abituato, se andiamo nei pulmini, mi piace stare davanti, vedere la strada.
0: Okay.
1: Ecco, dal secondo giorno ero in quinta fila, perché ho preferito non vedere più la strada.
0: Diciamo che hai detto, sta guidando Max Verstappen, lasciamolo operare.
1: No, ma non è neanche la velocità, è lo sprezzo del pericolo. Dico, ma cosa fa? Ma no, non vorrà mica sorpassare qui. E invece sì.
0: L'ha fatto.
1: Per Zanardi a Laguna Seca in confronto. Lo sorpasso, ha fatto la storia dell'automobile moderno, insomma. Quindi devo dire che c'è stato anche un po' di brivido. Poi c'è stato lo spazio per la degustazione dei vini armeni, di cui loro vanno molto fieri, però tu capisci che far degustare dei vini a degli italiani, insomma,
0: certo, è un'impresa ardua, le aspettative,
1: infatti,
0: sono alte.
1: Dice, come li hai trovati i vini armeni? Diciamo volenterosi.
0: Ho questa domanda per capire se erano veramente buoni o meno. Paolo Dini li avrebbe apprezzati?
1: Ma sai, Paolo Dini dal terzo bicchiere in poi gli puoi dare anche Mastro Lindo da bere,
0: no,
1: e non capisce più nulla. No, volenterosi, anche lui secondo me li avrebbe trovati così. Volenterosi, buoni, insomma, ecco. Però,
0: vedi,
1: ecco, no, io non, con degli italiani non punterei su,
0: sì, forse meglio puntare sulla guida un po' più sportiva, che quantomeno lì anche noi ci difendiamo, però si può competere.
1: Ma lì delle cose, dei sorpassi carpiati con avvitamento, veramente.
0: Beh, sai, quelle sono due città in cui secondo me lo stile di guida è un po' simile. Proprio Genova e Napoli.
1: Vai,
0: che è anche il titolo della nuova canzone di Alfa e Gigi D'Alessio su R101. Un amore.

0: Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio insieme.
1: Sì. Nulla ci separerà tranne l'arbitro Di Bello, perché c'è stato a Napoli con polemicone iniziale subito, pronti via prima di campionato, va bene.
0: Ne parlerà tra poco, anche perché è ricominciata la Serie A e quindi c'è tanto di cui parlare, Cristiano, e dobbiamo farlo con te, ti va?
1: Volentiero, volentiero, dai, vi
0: tra
1: aspetto
0: poco,
1: qua.
0: Tra pochissimo, R101.
2: R101. Buongiorno.
3: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
1: Avete mai pensato a quanto sia bello fare spazio a ciò che conta davvero? È proprio da questa idea che nasce Fai Spazio a Ciò Che Ami, l'iniziativa con cui IKEA celebra l'organizzazione della casa.
0: Dal 4 al 6 settembre vi aspettano nei negozi IKEA promozioni, offerte e attività per tutta la famiglia.
1: E c'è un invito speciale: portate con voi un oggetto blu e all'ingresso riceverete una borsa blu Fracta, che quest'anno festeggia i suoi 30 anni, con due buoni dedicati, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante.
0: Fate spazio a ciò che amate, tutti i dettagli su IKEA.it.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
8: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
10: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
13: Ciao patatina!
14: Ciao patatina!
13: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
14: E cioè?
13: Buona, ma non fritta.
14: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
15: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
16: Let's go! Da MedioWorld, con il Back to School fino al 31 agosto, acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
17: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
0: Oh yes, le 7.46 di lunedì mattina, buongiornissimo ai più svegli d'Italia di R101, fino alle 10 per tutta la settimana con Cristiano Militello.
1: E Phil Grondona, ho vecchie abitudini dure a morire, per fortuna, perché è il momento in cui al 331-80-90-101 potete chiedere la canzone che vi fa muovere l'anca, qui si fa un salto indietro, io ho già visto l'85, quando tentavo di entrare nelle discoteche per andare a vedere quel DJ che suonava al cesso.
0: Ce l'hai
1: di Stratford on Avon, sì.
0: Ce l'hai fatta.
1: Ce l'hai fatta. Ce l'ho fatta.
0: Bene, questa è un'ottima notizia, perché la canzone che ti fa stare bene ci permette di rivivere quei momenti lì, e a sceglierla siete sempre voi, come hai detto tu, 331 80 90 101. Chris, scopriamo tutti insieme chi ce la regala sto giro.
19: Ciao R101, la canzone che oggi mi farebbe stare bene è Relax dei Frankie Goes to Hollywood. Ciao.

0: Frankie Goes to Hollywood è la canzone che ti fa stare bene di R101. Buongiornissimo Cristiano, poco fa abbiamo citato la Serie A, che questo weekend è finalmente ricominciata. Cioè con te torna anche la Serie A, te la porti dietro tu praticamente.
1: Io?
0: Sì, sì, sì, è roba tua.
1: Vabbè, vabbè, è ricominciata così. Milan, Inter, Juve e Napoli hanno vinto e qualche polemica. Le romane debuttano tutte e due stasera. A me sembra di vedere grandissimi temi, insomma, per quanto riguarda la prima giornata, e quindi tornerei in Armenia, insomma.
0: Ok, molto bene. Altre cose dell'Armenia, perché ne stiamo imparando un sacco, e secondo me da domani l'Armenia avrà boom di turismo che neanche Venezia.
1: Allora, quando si va all'estero, noi italiani abbiamo sempre la preoccupazione: come si mangerà?
0: Certo.
1: Si mangerà? Quanto costerà? Insomma, io devo dire che faccio sempre un test sfidando anche la morte, devo dire. E cioè ci abbiamo noi due grandi stelle polari gastronomiche, sono la pizza e la carbonara. Cioè,
0: gran classico.
1: Io faccio sempre questi due test.
0: Ah, tu vai nel posto e mangi?
1: Certo, l'altro anno la carbonara canadese.
0: Tu ti vuoi veramente male?
1: Sì.
0: Era buona quella canadese, non
1: infatti,
0: mi ricordo.
1: Era discreta.
0: Discreta.
1: Era discreta. Beh, ci vuole anche fortuna, perché
0: certo,
1: magari
0: certo.
1: Becchi un cuoco italiano, insomma, quindi te la godi anche a chilometri di distanza. Ecco, devo dire, tu sei un ragazzo perspicace, io ti conosco. Il giorno dopo sui social ho postato la foto di un farmaco anticagotto armeno.
0: chissà come è andata a finire.
1: Fa parte dell'experience.
0: Certo,
1: diciamo,
0: certo,
1: no?
0: Dici,
1: vuoi non testare anche entrare in una farmacia, andare a chiedere una sorta di l'omologo dell'Imodium a Yerevan?
0: Meglio l'Imodium o quello armeno. Anche su
1: no, vabbè, era una roba, insomma. No, lì ci siamo un po' impestati a vicenda. No, non butterei la croce addosso né alla carbonara né alla pizza armena.
0: Diciamo che è praticamente diventata una puntata di Pechino Express la tua vacanza.
1: Sì,
0: molto bene. Per questo e molto altro siamo qui fino alle 10, ora con Chaperone.

0: sono Angelina Mango.
1: Ciao, sono Marco Mengoni.
2: R101.
3: Enjoy the music.
4: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni su R101. Buongiornissimo ai più svegli d'Italia. Ti sei svegliato, ho notato, Cristiano.
2: Sì, mi è arrivata questa fiammata, devo dire che mi ha ridestato
1: di fine canzone. Allora, insieme fino alle 10 per tutta la settimana. Metti caso che siete in viaggio, siete nel posto giusto al momento giusto, perché tra pochissimo c'è la viabilità. Ma ancora prima le breaking news di TGCOM 24.
2: Thank you.
3: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
4: Buongiornissimo.
3: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
5: Ciao, sono Vasco.
6: Ciao, sono Elodie.
7: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
8: Ciao, sono Ed Sheeran.
9: Ciao, sono Rose Villain, R101.
10: Ciao, sono Tananai.
11: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
12: Ciao, sono Blanco.
13: Ciao, sono Elisa.
14: Hey everybody, it's Lady Gaga.
15: Ciao, sono Marco Mengoni.
16: Ciao, sono Giorgia.
17: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
3: R101.

0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. 10 anni fa il sisma ad Amatrice, accumuli Arquata del Tronto con un tragico bilancio di quasi 300 vittime. L'Appennino deve rinascere, il messaggio della Premier Meloni attesa nel pomeriggio nei luoghi colpiti dal terremoto. Il Papa all'Angelus ricorda le vittime auspicando un rapido completamento della ricostruzione. Caro carburanti, il gasolio continua la sua corsa a 2,2 euro, proroga fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Il ministro Giorgetti firma il decreto che conferma il taglio di circa 17 centesimi. Dall'estero, il presidente ucraino Zelensky conferma l'esistenza di un piano di pace con la Russia. Oggi a Kiev, riunione della coalizione dei volenterosi. Nella capitale ucraina anche il premier britannico Bonnon per le celebrazioni della festa dell'indipendenza dell'Ucraina. Non si ferma però il conflitto. Nella notte, detriti di droni ucraini sono stati abbattuti sulla città russa di Krasnodar, caduti su un asilo, hanno ucciso 2 bambini, altri 7 sono rimasti feriti. Una donna invece ha perso la vita in un bombardamento russo. Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans-Montana, torna in carcere, questa volta con l'accusa di violenze sulla moglie Jessica, ricoverata in ospedale. L'aggressione tra l'11 e il 12 agosto scorsi. Chiudiamo con il calcio. Vittoria in trasferta per Milan e Juventus nella prima di Aros Neri, che battono 2-1 il Torino. Juventus che si impone 1-0 a Frosinone. Oggi Bologna-Lazio alle 18.45, Roma-Fiorentina dalle 20.45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. In Lombardia c'è un incidente sulla A4 allo svincolo di Bergamo verso Milano. Perdita di carico invece sul tratto nord marchigiano della A14 tra Marotta, Mondolfo e Senigallia per chi è diretto verso Ancona. Altra perdita di carico sempre sulla A14 anche tra Pesaro Urbino, Allaccio Fano, raccordo per Fossombrone e verso Ancona. Sulla A6 Torino-Savona troviamo invece lavori tra Millesimo e Altare. Un'ultima segnalazione che ci porta invece in Liguria, lungo la statale 1 di ramazione dei Balzi Rossi, con pulizia del manto stradale in corso tra incrocio Latte statale 1 Aurelia e incrocio Ponte San Ludovico confine con la Francia. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
3: Buongiorno.
4: Buongiornissimo.
3: Buongiorno a tutti.
4: Buongiornissimo.
0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
5: Oh yes, 8 e 3 minuti di lunedì 24 agosto 2026 su R101. Ci sono i più svegli d'Italia con Cristiano Militello
6: e Phil Grondona. Amici, saremo qua fino alle 10 per questa settimana. Poi torno alla banda tradizionale per fare compagnia a chi è già tornato alle vacanze, a chi invece sta partendo, come Giacomo in partenza per l'isola d'Elba, grande tifoso della Fiorentina che mi ha detto salutami. Hai visto?
5: Ciao Giacomo.
0: Buongiorno. Buongiornissimo, i

0: John Newman, Love Me Again su R101, 7 minuti dopo le 8 del mattino, buongiornissimo con i più svegli d'Italia. Allora, se è la prima volta che ascoltate noi insieme, io Phil Grondona, Cristiano Militello dalle 7 alle 10, Chris, tu sai bene quanto per me questa settimana sia importante, cioè io...
1: Formativa,
0: perché poter lavorare al fianco di un professionista di cui io sono stato fan per così tanto tempo non è una cosa che capita tutti i giorni. Ti ho fatto già una testa così l'anno scorso, anche quest'anno. Vorrei raccontare una cosa al nostro pubblico.
1: Sentiamo.
0: Perché io non vedevo l'ora che iniziasse questa settimana, che aspetto tutto l'anno, per farvi capire quanto comunque la mia vita sia vuota. E ieri sera alle 22:13 scrivo un messaggio a Cristiano. Non ci eravamo ancora sentiti in vista di oggi, questo anche per far capire quanto ci prepariamo a questa settimana insieme. E io ti scrivo: Chris, finalmente inizia la mia settimana di radio preferita di tutto l'anno, punto esclamativo, a domattina. Un messaggio proprio
1: bello,
0: sentito
1: di cuore.
0: Bello, di cuore. Sapete qual è stata la risposta di quest'uomo? Vuoi dire tu?
1: No, beh, cosa ti ho mandato? Uno sticker?
0: Uno sticker, sì.
1: Sì,
0: perché,
1: però,
0: perché l'uomo che fino a un anno fa non aveva WhatsApp ora manda gli sticker.
1: Fino a gennaio scorso.
0: Uno...
1: però sticker bello, ti ho mandato di categoria. Ti ho mandato Carlo Conti che ride.
0: Più abbronzato che mai, tra l'altro.
1: Sì, ci ho messo Carlo Conti che ride, che si sganascia proprio in questa foto. Perché pensavo tu mi prendessi in giro per quello. Poi ti ho mandato la mano col segno di vittoria, il pollicione e la fettina di cocomero che fa molto estate.
0: Ah, è per quello. Io dicevo, ma perché la fettina di cocomero? Ho detto,
1: ma sì, estate, vorrei dire, cocomero, no?
0: Ho pensato a Watermelon Sugar, sei la canzone di Harry Styles.
1: Ma questo, vabbè, hai delle turbe tue, vabbè.
0: Aspetta, ti rispondo.
1: A parte mi piace molto, pur non piacendomi il cocomero,
0: sì,
1: l'emoji del cocomerino. Fai cosa mi hai mandato?
0: Ti ho risposto con l'emoji del goat, della capra, per dire greatest of all time. Vabbè.
1: Ok, la prossima canzone ce la dobbiamo invece infliggere necessariamente?
0: Ah, no, non dire così, è una canzone bellissima, La dolce vita di Fedez, Tananai e Marassattei su R101. Sì.

0: In the Bausa Magnetic su R101. Buongiornissimo ai più svegli d'Italia, 8:16. Niente, uno non può dire cose belle, non può far trasparire il proprio entusiasmo, che i propri sogni vengono subito rovinati.
1: Cioè, Phil, anche l'anno scorso ha iniziato con una leccatona incredibile a Militello nei corridoi di R101. C'è ancora la tua bava della leccatona.
0: Confermo.
1: Dell'anno scorso, e non hai capito che non funziona con lui. Con lui devi essere potente, devi scontrarti. Da lì devi scrivere, ieri sera alle 22:13 devi scrivere: "Uè, Tirchione, ci vediamo domattina".
0: No, Tirchione. È che da ligure non posso permettermi di dare del Tirchio.
2: Esatto. Forse questa fusione a freddo che vogliamo fare tutti gli anni.
0: Esatto.
2: Si basa
0: su questo.
2: Chi spenderà meno in questa
0: non
2: settimana?
0: Non ricordo di un caffè offerto a te viceversa l'anno scorso.
2: Peraltro fai benissimo, perché detesto il caffè. Non mi piace, quindi.
0: Questa è una cosa che non sapevo di te. Vedi, quindi perché noi ci conosciamo.
2: Domani puoi anche provare a offrirmelo e ti andrà bene, diciamo.
0: Signor Militello, un caffè per lei preparato.
2: No, grazie caro, no, grazie.
0: No, vorrei tornare all'Armenia, alla tua vacanza, perché
2: abbiamo imparato
0: tante cose, ma ce ne sono tante altre da sapere.
2: Torniamo
0: scoprire.
2: In Armenia, che a Genova molti conoscono per il fatto che in via Armenia 5 Rosso c'è la sede degli Ultra del Genova.
0: Cioè, da Doriano striscione. Non lo sapevo,
2: ecco,
0: e sto alla larga da quell'indirizzo.
2: Da imparare qualcosa. E in Armenia abbiamo detto di questo traffico così colorito, insomma.
0: Sì.
2: Particolare, ci sono ancora le vecchie Lada, che nient'altro sono che le vecchie Fiat 124, quelli degli anni 70-80. Diranno: "Ah, per Baco ancora girano?". Sì, pensa quanto ne hanno vendute all'epoca. Quindi sono questi taxi un po' age, un po', insomma, old style, che ancora girano. Abbiamo detto degli ammortizzatori, dei freni, e poi ogni tanto, visto che è un traffico un po' spericolato, c'è anche qualcuno che ci lascia le penne. C'è una cosa che mi ha colpito, no? Che poi torni a casa con dei flash, con delle immagini. Noi, quando sulla strada a volte vediamo, no, delle fotografie, c'è il classico mazzo di fiori, c'è chi ha messo la lapide. Ecco, in Armenia ho visto, per ricordare una vittima della strada, c'era la sua famiglia, evidentemente, che ha fatto una fontanella. C'era una bella
0: costruita proprio.
2: Costruita apposta con la foto, la doppia data, eccetera, eccetera. L'ho trovata particolare, insomma. Ecco.
0: Sicuramente non credo di aver mai visto una cosa simile in Italia o anche in altri posti.
2: Beh, abbiamo tradotto per loro l'acqua, appunto, cioè simbolo di vita, quindi voleva essere una sorta di omaggio per la
0: vita,
2: vita eterna.
0: Continua, certo.
2: Ecco, la vita continua. Quindi una piccola cartolina che vi porto, così come vi porto dietro anche quella di un paese dove ci sono molti cani randagi, però anche nel posto più sperduto il cane è cippato, cioè ha all'orecchio.
0: Certo.
2: Sì, attaccato, spillato all'orecchio.
0: Volendo si possono avere informazioni
2: sul quel cane.
0: Come hai fatto a scoprire questa cosa? Scusa,
2: perché
0: è andato lì con l'analizza chip dei cani? No,
2: no, perché è una targhetta abbastanza visibile che porta su un codice, tra l'altro tutte targhette colorate, e quindi poi arrivi, ti fermi nei posti sperduti e ti si avvicinano subito questi cani. Devo dire che poi sono mansueti, per fortuna, insomma.
0: Vorrei dire all'ente del turismo dell'Armenia, della Georgia, che se stanno assumendo guide turistiche, Cristiano, voi non lo vedete, anche un quadernino con pure gli appunti, quindi perfetto.
2: Giusto.
0: Sei disponibile?
2: A voglia.

0: Mr. Know It All, Teddy Swims su R101, sono le 8:22 nel buongiornissimo con i più svegli d'Italia. Tante le cose che vogliamo fare, Cristiano, tipo dobbiamo ancora
1: aprire
0: parlare
1: un ciringhito anche.
0: Sì, a Formentera magari insieme, se ti va. Mi hai detto che non sei mai stato a Formentera.
1: No.
0: Potremmo inaugurare questa attività imprenditoriale insieme.
1: Ma perché no?
0: Il problema è che essendo tu tirchio e io ligure, quindi tirchio, beh, nessuno ci metterà i soldi.
1: Avremo un occhio di riguardo per il budget.
2: Buongiorno. Buongiornissimo. I più svegli d'Italia. Buongiornissimo.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
11: La spesa intelligente!
12: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani.
13: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
15: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: c'è Neck su R101, 8:29 nel buongiornissimo con Cristiano Militello
1: e Phil Grondona. Neck.
0: Chris. Neck, sì.
1: No, Neck che ricordiamo anche come autore di Nero Verdi, l'inno che da 13 anni accompagna le partite casalinghe del Sassuolo. Sai che lui
0: grandissimo tifoso.
1: Grande tifoso e autore dell'inno.
0: Grande, grande Filippo, lo salutiamo. Tu, Chris, ho una domanda per te, ma in realtà per tutti i più svegli d'Italia. Hai mai visto il film americano White Chicks del 2004?
1: No, me lo guardo bene, però dovrei.
0: No, allora è un film con il famosissimo Terry Crews, che è forse quello che ha lanciato più di tutti la sua carriera. Lui interpreta questo giocatore di basket che si infatua di questa ragazza che poi dopo scopre essere un agente dell'FBI. E c'è questa scena nel film, non è uno spoiler, in cui lui si veste tutto bene per uscire con lei, sale in macchina, la va a prendere, quindi sono seduti uno di fianco all'altro in auto, accende la radio e appena l'accende parte questa canzone. Canzone famosissima,
1: beh,
0: no? A Thousand Miles. E lui la balla in modo molto divertente, no? Cioè, perché da nervoso per l'appuntamento si fa prendere dalla musica, inizia a fare nannigio, così. Questa scena è diventata virale, iconica, sui social, ma ancora prima che esistessero i social, proprio un momento della storia pop che se sei nato e cresciuto negli Stati Uniti, quel film l'ha visto tutti, conosci. Perché te ne parlo e ve ne parlo?
1: Già.
0: Perché ho scoperto che su TikTok c'è un ragazzo che replica la scena nella vita reale, cioè lui va in giro con la sua macchinina, fa partire la canzone, quando è fermo al semaforo la canta alle persone, ecco, che praticamente replicano lo stesso gesto, e lo continuerà a fare a detta sua finché non incontrerà Terry Crews nell'auto a fianco.
1: Ah, neanche l'attrice, lei.
0: No, lui.
1: Nel frattempo in quale istituto è questo ragazzo?
0: Non so, però spero lo fermino il prima possibile.
1: Per capire, perché... giusto, no, coltivare i propri sogni. Ma
0: no, diciamo che ci sono più possibilità che
1: in
0: uno...
1: In America dice, no, dai, faccia Pescasseroli che magari... Sì, più probabilità in America.
0: Ma poi il prete che dice abita a New York o Los Angeles, che dice bene o male,
1: esatto,
0: possono essere più frequentate. Secondo me abita pure nel nulla tipo dello Utah questo ragazzo. Quindi, gli auguriamo buona fortuna. Volevo raccontare, è cambiata la tua vita ora che hai scoperto sto aneddoto, Cristiano?
1: Sì, sì, innanzitutto andrò subito a vedermi la scena e poi cercherò di metterci Checco Zalone mentalmente. Cioè, Checco Zalone che tu hai incontrato nelle tue vacanze.
0: Ho incontrato in vacanza, ma non te ne parlo ora, ma dopo.
1: Va bene,
0: prima ascoltiamo su R101 Mister Bruno Mars.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi,
4: ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore
5: da Valmontone a Bergamo.
6: Radio 101, sono a Bisceglie e qua davanti al mare, e voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Su R101 mi chiedevi poco fa, sì, ho incontrato Cristiano in vacanza. Checco Zalone, tu vi siete mai incrociati?
1: Sì, è venuto ospite nel mio programma del mattino tanti anni fa, R101. Ah, Luca Medici in arte, Checco Zalone.
0: Grandissimo.
1: Ganzissimo.
0: Sì, scena molto divertente. Io sfatto dalla vita dopo 10 ore di camminata in montagna, scendo dalla Corriera, lui bello come fosse a Portofino, col cappellino e l'occhiale nel piazzale della chiesa di Champoluc. Lo salutiamo. Ciao Luca.
1: Ciao.
0: Questa è R101, buongiornissimo, fino alle 10, adesso anche con Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale e i Colors. Enjoy the music.

0: Penope su R101 nel Buongiornissimo con Cristiano Militello
1: e Phil Grondona.
0: E tra poco, Cristiano, tornerà una cosa a cui noi teniamo molto, no?
1: Cosa? La Befana?
0: No, vabbè, per quella c'è un po' di tempo. Però cosa? Natale lì. No, la canzone che ti fa stare bene, che potete già scegliere a che numero.
1: Al 331 80 90 101, magari diteci anche perché quella canzone vi fa stare così bene.
2: R101. Buongiorno.
3: Buongiornissimo.

0: super protein. Che sarà mai?
1: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
0: Ideali per chi fa sport.
1: Ideali per tutti, sono super buoni.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
3: Ecco perché!
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF! Un solo spray! CIF!
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
11: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
12: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
14: Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Le 8.44 di lunedì su R101 in radio e in TV canale 67 con il buongiornissimo fino alle 10 con Cristiano Militello
1: e Phil Grondona.
0: Ed è quel momento lì, quello della canzone che ti fa stare bene.
1: È bello, si ravana nel passato
0: come il noto torneo Ravano in Liguria, però
1: esatto, celeberrimo, ecco. Quindi direi di andare a sentire l'amico che ha chiesto cosa,
2: insomma. Salve, sono Stefano. Stefano, per la canzone mi farebbe stare bene, a questo punto avrei scelto Club Tropicana degli UM, no?
1: Che fa subito villaggio vacanza,
0: bello,
1: fa subito mangiare a buffet, quella roba lì,
0: tutto bellissimo, vai.

0: Canzone che ti fa stare bene di R101, grazie mille all'amico che ce l'ha regalata. La prossima torna tra un'oretta e sarete sempre voi a sceglierla al 331 80 90 101. Allora, tante notizie legate al calcio. Abbiamo parlato della Serie A. Sai che mi è venuto in mente che un anno fa, proprio quando eravamo in onda insieme, abbiamo dato per la prima volta la notizia dell'arbitro che parlante.
1: Ah, certo.
0: Te lo ricordi?
1: Sì, è vero, la grande novità dell'anno scorso, dove davanti a revisioni VAR importanti, tipo l'arbitro
0: si comuni
1: in Mondovisione. Sì, anche perché uno dei primi casi sull'arbitro
0: proprio.
1: Manganiello sembrava uscito da filmato dell'Istituto Luce, insomma, molto marziale, diciamo, a Como, se non vado errato. Bene, detto questo, si va un po' oramai anche su tutto il côté del calcio, e quindi quello che queste multinazionali, che quei 20-30 campioni a livello mondiale si portano dietro anche in termini di social, di visualizzazione, di condivisione, e ha fatto ovviamente il giro del mondo lo scalpo di Haaland, che aveva questo capello terrificante, ora che si è tagliato possiamo dirlo.
0: Sì, insomma, bellissima chioma, però non il taglio adatto a lui, indubbiamente.
1: No, e quindi ha sfoggiato questo capello corto.
0: Il famoso buzz cut, cioè se li è rasati tutti quasi a zero.
1: Sì, devo dire militare. Che ne guadagna laddove fosse possibile. Diciamo.
0: Sappi che però non sono tutti d'accordo, perché lui ha fatto questo video che ha pubblicato, in cui dopo esserseli tagliati, videochiama alcuni suoi amici per vedere la reazione. Tra gli amici chiama il suo allenatore, Pep Guardiola, che dice: ora è il mio stesso taglio di capelli. E poi dopo chiama Ibra, che come sappiamo tutti non è uno che le manda per...
1: No, diciamo che se non li garba una cosa, no, non
0: gli ha detto,
1: manda a dire.
0: Gli ha detto: chi sei, amico, non ti riconosco, blocco immediatamente questo numero.
1: Ibra. Per essere la fedele al personaggio,
0: certo,
1: secondo me. Devi essere tranchant sempre.
0: Qualcuno ha mai visto Ibra fuori dal suo personaggio?
1: No. In compenso torna Shakira, che nelle ultime 5 edizioni dei mondiali ha fatto più mondiali lei dell'Italia. Praticamente. No, ma è vero, almeno uguali.
0: It's funny 'cause it's true. Vero.

0: Tu cosa fai questa sera, Noemi, su R101, che si è ripresa dopo l'incidente che ha avuto sul palco?
1: Davvero?
0: È tornata a esibirsi. Siamo molto molto felici per lei. Questo è il Buongiornissimo fino alle 10 con Cristiano Militello
1: e il buon Phil Grondona
0: e anche il gran maestro Michi Rossetti in regia, che ringraziamo. Se siete in viaggio, siete nel posto giusto, perché c'è l'appuntamento con la viabilità e ancora prima le breaking news di TGcom 24. Tra poco.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
4: Ciao, sono Ligabue.
5: Ciao, sono Annalisa.
6: Ciao, sono Damiano David.
7: Hey, this is Miley Cyrus.
8: Ciao, sono Marrakesh.
9: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
10: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
11: Ciao, sono Alfa.
12: Ciao, sono Tiziano Ferro.
13: Ciao, sono Ultimo.
14: Hi, this is Robbie Williams.
15: 101, enjoy the music.
16: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
17: Grazie a tutti.
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
18: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli a Kiev in Ucraina, riunione della coalizione dei volenterosi. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen annuncia l'approvazione di oltre 6 miliardi di euro di aiuti per i sistemi di difesa aerea antimissile del paese. Nella notte detriti di droni ucraini si sono abbattuti sulla città russa di Krasnodar e sono caduti su un asilo 2 bimbi che hanno perso la vita, 7 invece quelli feriti. Dall'Italia, Giorgia Meloni attesa oggi a Matrice, 10 anni dal sisma che causò quasi 300 morti in questa città, ad Accumuli, ad Arquata del Tronto. L'Appennino deve rinascere, ha detto ieri la premier in un messaggio. Ad Amatrice, Accumuli, Arquata del Tronto, l'emergenza deve finire, chiede il comitato dei cittadini. Caro carburanti, gasolio a 2,2 euro arriva in extremis, la proroga dal governo fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Il ministro Giorgetti firma il decreto che conferma il taglio di circa 17 centesimi. Cambiamo argomento. Immigrazione, il Viminale ha comminato una sanzione e disposto lo stop per 45 giorni per la Sea-Watch per non aver rispettato la legge durante le operazioni in mare. Le attività di soccorso devono essere gestite dagli stati competenti e non dalle ONG, ha spiegato il ministro Piantedosi. Formula 1 a Lando Norris su McLaren, il Gran Premio d'Olanda secondo Kimi Antonelli con la Mercedes che guida il mondiale piloti, quarta e quinta le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: R101, traffico e mobilità.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade Liguria lungo la 12. C'è un incidente tra Genova Nervi e Genova Est verso il capoluogo. Veicolo fermo sulla 1 nel tratto emiliano tra Modena Sud e Modena Nord per chi procede verso Milano. Veicolo fermo anche in Puglia tra Molfetta e Trani sulla 14 verso Pescara. Materiali dispersi sulla carreggiata, segnalati invece sulla A5 tra Quincinetto e Pont Saint-Martin per chi è diretto verso Courmayeur. Sulla A9 la lineata Como-Chiasso, troviamo code tra Como Nord e Lago di Como verso la Svizzera. Un'ultima segnalazione che riguarda l'Umbria con la statale 3 bis Tiberina, lavori di manutenzione all'incrocio Resina in direzione incrocio con la Viterbo Terni. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
3: R101. Buongiorno.
4: Buongiornissimo.
5: Buongiorno a tutti.
4: Buongiornissimo.
0: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
6: Oh yes, buongiornissimo amici, buongiornissimo amiche, le 9:03 minuti di lunedì 24 agosto, grande rientro dalle ferie per molti, ma noi siamo qui per provare ad alleviare la vostra giornata con Cristiano Militello
7: e Phil Grondona
6: fino alle 10.
7: Abbiamo fatto già 2 ore insieme, ho avuto delle allucinazioni dopo 2 ore insieme a te. Mi è apparsa Melita Toniolo, ma deve essere stato frutto della mia fantasia.
6: Era tutto vero invece.
7: Ah sì?
0: Buongiorno. Buongiornissimo. I

0: 101, 9 e 6 minuti. Riflettevamo su questa cosa. Questa è la settimana dell'anno, l'unica. Non esistono repliche di questa cosa, qualcuno direbbe per fortuna, in cui potete ascoltarci insieme su R101 con Cristiano Militello. Quest'anno abbiamo anche guadagnato un'ora in più rispetto all'anno scorso, lo sai?
1: Beh, abbiamo fatto la trasmissione legale, come l'ora?
0: Sì, per l'anno scorso facevamo fino alle 9, quest'anno fino alle 10.
1: È perché non tornare ai vecchi santi subito?
0: No, vedo che sei felice di questa
1: molto
0: cosa.
1: Molto felice, io c'ho da fare,
0: Cristiano, devi stare qui a parlarci delle cose belle che hai imparato durante il tuo viaggio in Georgia e in Armenia.
1: Sì, giusto.
0: Perché lì com'è, tipo ad esempio il rapporto, cioè la musica, hai ascoltato musica, hai fatto cose?
1: No, allora, siamo andati in questa pizzeria, ok, in Georgia, Tbilisi, nella capitale, e pensando di farci cosa gradita, a un certo punto hanno visto, eravamo 8 italiani, così, e quelli della pizzeria ci ha messo subito il CD di Albano.
0: Ecco.
1: Sì. Ecco. Come dire, visto con il sorrisone, no? Abbiamo detto sì.
0: Però...
1: esatto. E quindi devo dire che a certe latitudini, specie andando, guardando l'Italia verso est, non si esce dal trittico Albano, Celentano, Toto Cutugno, con delle spruzzate di pupo, diciamo.
0: Ti stavo dicendo, pupo non può mancare.
1: No, voci femminili, c'è Mina, che è conosciuta solo in funzione della coppia con Celentano. Noi abbiamo detto, ma Mina, quello ha guardato un po' nel vuoto, poi ha fatto, ah, Mina Celentano, capito? Sì,
0: no, come, però come Mina da sola le ha fatte giusto due o tre cose, invece no,
1: anche,
0: niente.
1: Anche Laura Pausini, devo dire.
0: Bello, bello.
1: Devo essere sincero. E poi abbiamo fatto questa grande, grande traversata del Caucaso, zona sterminata, grandi altopiani, quindi ghiacciai 2000 metri, e devo dire che anche nel villaggio più sperduto il pulmino passava, vedeva lungo le strade questi vecchi pastori che una volta badavano alle pecore, invece c'erano pastori georgiani che facevano le video call.
0: Non ci credo. L'iPad è arrivato anche lì, incredibile.
1: Questo col gregge dietro, questo era lungo la strada che parlava facendo la video call. E ormai...
0: stava parlando a ChatGPT, come posso fare il miglior percorso per le pecore? Incredibile.
1: Per transumare in tutta sicurezza.
0: E in tutto questo la pizza, la carbonara, la pizza era buona?
1: Insomma.
0: Sì, però anche tu che ti vuoi fare del male.
1: Dai,
0: la pizza in Georgia.
1: Sei più, era volenterosa, un po' come i vini armeni.
2: Ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito?

0: To the Sun, Ugel su R101, bella. Questa per bella. Me è una delle canzoni dell'estate 2026.
1: Concordo. Beh, grande, grande pezzo, insomma, che a noi, a me, a Fili Grondona piace molto. Vedo tra l'altro che sono coetaneo di Ultranate,
0: sì.
1: Che vedevo anche nel video, perché ricordiamo che siamo anche sul canale 67.
0: Sì.
1: Pippolo 67 del vostro telecomando, Ultranate, che ha scoperto il filtro Barbara D'Urso.
0: Cioè, possiamo
1: cosa,
0: dire come l'hai detto?
1: Luci leviganti. Diciamo.
0: Io non ho sentito bene, Michi, quello che ha detto Cristiano, ma secondo me ha detto una cosa tipo: ma quanti anni avrà Ultranate? Tipo 200? Invece è una tua coetanea.
1: Sì, esatto. Vabbè, e quindi
0: ti sei dato del vecchio
1: 180
0: da solo.
1: Praticamente.
0: Qualcuno sul tuo bellissimo viaggio in Georgia, in Armenia, dice: Cristiano, ma l'hai fatto da solo questo viaggio?
1: No. No, l'ho fatto, lo abbiamo detto in apertura di trasmissione, è stato galeotto l'entusiasmo contagioso di una mia amica storica, insomma, una coppia che ha due ragazzini poi della stessa età dei miei, che dopo che vai a vedere 28 monasteri i ragazzi devono avere qualcuno
0: con cui confidarsi,
1: condividere, esatto, quindi
0: anche voi odiate i vostri genitori, sì, anche noi, anche più o meno così.
1: E siamo andati quindi in otto con un pulmino, e poi nel passaggio tra l'Armenia e Georgia c'è una cosa curiosa, cioè che tu fai il passaggio del confine da solo, cioè devi scendere e attraversarlo a piedi, c'è,
0: okay,
1: una sorta di...
0: Non in pulmino, in
1: no,
0: macchina.
1: No, ci sono 500-600 metri di terra di nessuno, dove tutti i turisti con la propria valigia attraversano questo fiume che fa anche da confine, perché lì poi insomma la situazione geopolitica, specie con l'Armenia, con l'Azerbaigian, è un po' delicata, e quindi c'è questo passaggio dove ti senti veramente, insomma, proiettato a 100 anni fa, cioè tu col tuo fagottino che scendi e poi fai questo ponte e arrivi in Georgia.
0: Mi immagino, perché sicuramente tu, Cristiano, sei un viaggiatore che si sa adattare al luogo in cui va, cioè ti vedo in ogni contesto, però io mi immagino tipo Kim Kardashian che va lì, ce la vedi fare con le sue 200 valigie quella tratta a piedi di 20 metri?
1: Sì, voglio proporre il prossimo anno lo Zimbabwe a Kim Kardashian.
2: Poi, ciao raga, ma anch'io ero timidisi l'anno scorso, vado a mangiare in un ristorante e mi fanno: ah, italiano, sì, ho detto, ma vuoi ascoltare musica italiana così mangi bene? Oh, ho detto, sì, boom, buttate quel che volete. Oh, battuta, cosa hanno buttato su? Nino D'Angelo,
0: pezzo.
2: Ragazzi, Nino D'Angelo, mamma mia. Sì. Ciao, Mattia da Trieste.
1: È andata peggio che a me lui.
0: credo proprio di sì.

0: Olivia Dean, Man I Need, molto bella.
1: Queste ultime due strofe cariche di significato mi fanno impazzire.
0: Comunque Alessandro da Torino, sulla tua avventura nella pizzeria in Georgia che ti hanno messo la musica italiana, dice: però strano Cristiano che non abbiano messo Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri.
1: Usti, mamma mia,
0: non l'hanno messa?
1: Ma o Sarà per sempre sì che diventa la nuova, il nuovo tormentone.
2: Buongiorno. Buongiornissimo. I

0: estate a tutti i trafficanti di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata ad un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
0: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi
2: e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
3: La canzone che ti fa stare bene.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 9:27 nel buongiornissimo, visto che stiamo parlando delle avventure di Cristiano Militello e la sua famiglia in giro per l'Armenia e la Georgia. Mi spiace molto se avete acceso la radio solamente adesso, perché vi siete persi veramente delle grandi perle.
1: Se volete posso ricominciare dal primo aneddoto che ho fatto alle 7:05.
0: Ce ne saranno molti altri, secondo me da qua a venerdì ne tireremo fuori parecchi. No, io ho una curiosità da chiederti. Tu sei uno di quelli che quando si ritrova in un paese estero, in caso di utilità, tira fuori la fama all'essere un personaggio pubblico?
1: No, anche se devo dire che c'è sempre un po' una gara, più lontano vado e più c'è una sorta di piccolo contest familiare per vedere dopo quanto palesa quello che mi riconosce anche a Reykjavik, ad esempio. Però c'è un aneddoto molto famoso, almeno per chi ci ascolta, la banda ve l'ho raccontato, te lo racconto ex novo. Portai mio figlio a vedere la prima partita allo stadio, andiamo in uno stadio all'estero, giusto, certo, per non avere, certo, per godersi così. Entriamo allo stadio del Chelsea, Stamford Bridge, a Londra. Entriamo, il primo individuo che mi si palese davanti era uno steward di colore che mi guarda, mi punta e mi fa: "No, Cristiano Militello!" Allora, mio figlio e i miei amici hanno detto: "Oh, scherzi a parte.
0: L'hai pagato per forza, non può essere possibile."
1: Era un ragazzo che aveva studiato 3 anni a Modena e quindi vedeva a striscia la notizia e quindi pronti via. Insomma, abbiamo fatto subito il primo e unico selfie di quel giorno, ma subito me lo sono giocato nei primi 30 secondi.
0: Aneddoto clamoroso. In Georgia e in Armenia è successo.
1: Ma sì, dai, qualche turista.
0: Beh, perché comunque gli italiani sono ovunque, quindi alla fine.
1: Sì, certo. Poi la nostra tour operator era sposata con un ingegnere romano, insomma, aspettava spesso il lunedì via satellite
0: per vedere Striscia lo Striscione.
1: Per vedere un paio d'ore dopo Striscia lo Striscione.
0: In tutto questo, in studio abbiamo ricevuto dei doni. Tra poco ne vorrei parlare, perché vorrei invitare i più svegli d'Italia, guarda che accattonaggio sto facendo,
1: veramente,
0: a mandarci altri doni da qua a venerdì.
1: Sì, dei manicaretti, la
0: quello
1: pasta fatta in casa.
0: Ma ne parliamo bene tra poco. Ora su R101 anche Turn the Lights Off.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Soverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao a te!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Gimme Love sia su R101 936. Buongiornissimo a tutti. Allora, nello studio l'atmosfera è decisamente... Come la descriveresti quello che è appena successo, Cristiano?
1: Questo perché? A cosa alludi?
0: No, alludo a un dono che abbiamo ricevuto.
1: Sì.
0: Che non abbiamo ancora consumato, tra l'altro.
1: Parzialmente.
0: Parzialmente.
1: Con gli occhi.
0: Diciamo, abbiamo ricevuto un dono di alimentare, per
1: sì,
0: così dire.
1: Sì, esatto, esatto. Nostra amica Elena di un altro opificio radiofonico qua accanto, insomma, nonché mia compagna.
0: Ok, pensavo non lo volessi dire. Ok, ok.
1: No, beh, di dominio pubblico, insomma, pubblico. No, fa per dire condominiale,
0: condominiale.
1: Diciamo. Ecco, almeno ci ha portato tre belle brioches. E quindi,
0: ma belle vere, ragazzi, eh?
1: E vogliamo salutare il nostro Angelo Cusano.
0: Sì, che sarà felicissimo.
1: Sarà felicissimo di sapere questa cosa.
0: Cos'è che noi verremo arrestati nell'esatto momento in cui alle 10.01 metteremo piede. Sai come quando i ricercati, cioè, mettono piede in aeroporto?
1: O vengono... crocifisso in sala mensa come Fantozzi, insomma, esatto. negli anni 70.
0: Comunque, però, qualora domani dovessimo essere ancora qui
1: o risultare più paffuti in video, è a causa di queste brioche che sono piovute simpaticamente dal cielo.
0: Esatto, e aspettiamo altre cose, se volete mandarcele.
1: Altre le cornie.
0: Largo Donegani 1, Milano.
1: Dal K, anche importante.
0: Da dove, cosa?
1: Il CAP.
0: Ah, il CAP 20, non so, che non lo so, il CAP.
1: Come? Il famoso CAP di Largo Donegani, non è 20-121?
0: 20-121, credo. Vale, che ci ascoltate da Milano, anche da Palermo. Se domani mattina noi poi vi facciamo venire in onda tutto.
1: Certo, va bene. Se volete mandare degli sfincioni da Palermo, potete farlo.
0: Come sfruttare la radio per fini personali. Enjoy the music.

0: Amalfitana, Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.
1: Beh, devo dire che un pregio questo pezzo ce l'ha.
0: Quale?
1: Che dura 2 minuti, diciamo così.
0: Meno di Havana di Camila Cabello.
1: Questo è un altro parametro.
0: Questa,
1: diciamo.
0: Mi spiace essere così, escludere le persone, questa la capisce solo chi ci stava ascoltando alle 7:30 stamattina. Un giorno la spiegheremo.
1: Esatto.
0: Tra poco la canzone che ti fa stare bene, rimanete con noi.
2: Buongiorno.
3: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
4: Datroni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
8: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
9: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
12: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
14: Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Alle 9.44 di lunedì mattina solo una cosa vogliamo e dobbiamo fare qui su R101. Sai che cosa, Cristiano?
1: Cioè dare spazio
0: all'angolo
1: della felicità musicale.
0: Esatto.
1: Non è poco, ma non ne accontenteremo un po' troppi? Uno all'ora? Siamo un po' di manica larga.
0: Ma si potrebbe fare ancora meglio. Un bel giorno ne passeremo 4 all'ora.
1: Perché
0: immagini?
1: Diciamo così? Perché al 331 80 90 101 siamo usi più o meno a questo punto ora a darvi il modo di chiederci una canzone che vi fa stare particolarmente su di giri.
0: E andiamo subito a scoprire in questo caso chi ce la regala.
2: Sono Anna dalla Puglia. Ragazzi, la canzone che mi farebbe star bene è quella dei Talk Talk, la mitica It's My Life.
0: Senti come ce l'ha anche intonata per qualche secondo. Voto se fossi un giudice di X Factor, Cristiano, quanto daresti
1: all'annuncio
0: con l'intonazione finale?
1: Vabbè, sei più.
0: Come la pizza della Georgia.
1: È tutto un po' così.
0: Oggi diciamo. Sei un po' fissato sul 6+. It's my life.

0: Ciao, che It's My Life, la canzone che ti fa stare bene di R101, scelta da un'amica che speriamo di aver reso felice, anche se mentre andava questa canzone si è riunito il CERN di Ginevra, io, Cristiano Militello e Michi Rossetti in regia, e sentendo l'intonazione, no, di come l'ha intonata l'amica che l'ha scelta, forse lei voleva ascoltare anche un'altra It's My Life, quella dei Bon Jovi.
1: Ma siamo anche per caso pronti a risentire l'annuncio? Perché magari...
0: Questa è una bella infamata.
2: Sono Anna dalla Puglia. Grande. Ragazzi, la canzone che mi farebbe star bene è quella dei Talk Talk, la mitica It's My Life.
0: No, lei ha detto Talk Talk, no. Però canta l'altra.
1: Canta quella di Bon Jovi.
0: Sì. It's My Life, quella lì.
1: E infatti ora ci arriverà un altro vocale. Ma non era questo quello che volevo sentire, porco il mondo.
0: Vabbè, siamo qua fino a venerdì, ci sarà modo di accontentare questa amica. Tra l'altro, se volete scegliere la canzone che ti fa stare bene, ma non avete idee, sul nostro sito r101.it c'è l'elenco sempre aggiornato delle 101 canzoni estive, ecco, che ti fanno stare bene.
1: Che sono le 101 idee di Mattia Gaballo, da cui bisognerebbe stare lontani, diciamo. Ciao Mattia!
0: Ciao Mattia!

0: me gusta maionese, me gusta Manu Chao, quella base.
1: Sì, si sente, si sente.
0: Quella, ciao, dai.
1: La prima volta l'ho sentito, ho detto, mi ricorda un pezzo di Manu Chao. Ah, infatti c'è Manu Chao con Karol G.
0: A proposito, anche noi con ciao, Manu facciamo ciao.
1: Ciao, ciao. Cristiano, grazie, abbiamo finito questo primo giorno di Buongiornissimo, ce ne saranno altri 4 fino a venerdì, sei
0: qualcosa
1: felice?
0: Qualcosa ci dice che ci rivedremo domani mattina dalle 7 alle 10.
1: Oh yes, grazie Cristiano Militello.
0: Grazie a Phil Grondona.
1: Grazie al gran maestro Michi Rossetti. Ora Marco e Melita, a domani, ciao. R101.
2: Buongiorno.
3: Buongiornissimo.
4: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
2: Ciao.
4: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
5: Bella zio, sono J-Ax.
6: Hey everyone, it's Billie Eilish.
7: Ciao, sono Olly.
8: Hey, this is Taylor Swift.
9: Ciao, siamo i Colors.
10: Ciao, sono Serena Brancale.
11: What's up guys, this is Bruno Mars.
12: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
13: Hey, this is Adam from Maroon 5.
14: Ciao, sono Francesco Gabbani.
15: Hello, this is Harry Styles.
16: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
17: Grazie a tutti!
4: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
18: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli, la presidente della Commissione Europea, von der Leyen, in occasione della riunione dei volenterosi oggi a Kiev, annuncia aiuti per oltre 6 miliardi di euro per il paese, almeno 2 i bambini uccisi intanto la scorsa notte in un asilo, altri 7 feriti dopo la caduta di residui di droni ucraini sulla città russa di Krasnodar. A Kiev è arrivato anche il presidente del Consiglio Europeo Costa. L'Ucraina è una nazione libera e coraggiosa, dichiara in un post su X, la sua lotta e anche la nostra lotta. A Mosca, Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali in missione fino al 28 agosto. A fine settembre dovrebbe recarsi nella capitale russa anche il presidente della CEI, Monsignor Zuppi. Dall'Italia, 10 anni fa il sisma Amatrice accumuli Arquata del Tronto con un tragico bilancio di quasi 300 vittime. L'Appennino deve rinascere, ha detto la premier Meloni, fiaccolata e veglia ad Amatrice nel ricordo delle vittime del sisma magnitudo 6. Svizzera, Jacques Moretti, proprietario del Constellation di Crans-Montana, torna in carcere, questa volta con l'accusa di violenze sulla moglie Jessica, che è ricoverata in ospedale. L'aggressione è avvenuta tra l'11 e il 12 agosto scorsi. Chiudiamo con la Formula 1 a Lando Norris su McLaren, il Gran Premio d'Olanda, secondo Kimi Antonelli, con la Mercedes sempre in testa al Mondiale Piloti, quarta e quinta al traguardo le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: E 02 lunedì mattina 24 agosto, ragazzi, ciao a tutti, un abbraccio, un saluto, eccoci qui, Marco Santini e Melita Toniolo.
2: Buon pomeriggio, anzi strana... che pomeriggio, buona
1: pomeriggio, buona mattina, la strana coppia che troverete per questa settimana, solo per questa settimana, in questo, diciamo, appunto in questa fascia. Siamo tornati, amici,
2: siamo tornati. Ovviamente dobbiamo ancora tornare qui nella

0: l'amore che ho, il Giova su R101. Buona estate, amici, diciamolo ancora forte e chiaro, perché insomma non è che l'estate è finita solo perché oggi è un lunedì che ha quel sapore un po' di l'estate è finita,
1: l'estate,
0: le vacanze
1: sta finendo,
0: pure si ritorna a lavorare. No, ci sono tante persone che magari le vacanze le hanno da poco cominciate, non come noi invece, Meli, che ritorniamo
1: dopo... Ma io non sono mai partita, Santino, non sono mai stata in vacanza.
0: Ma non è vero.
1: Ora sono rimasta a casa,
0: sì.
1: Ti ho pensato, ho ragionato,
0: sì.
1: Ho preparato il programma per settembre, ho fatto, ragazzi, un sacco di cose.
0: Dovete sapere, amici, che io e Melita abbiamo questo rapporto: quando ci salutiamo a fine luglio, come
1: non
0: è successo,
1: ci sentiamo
0: per un mese non ci sentiamo più.
1: Ma infatti, proprio... io ho scritto un messaggio a Santini ieri mattina alle ore 11 e mi ha risposto alle ore 19.
0: Ma ero in montagna, non prendeva.
1: Ma postavi su Instagram.
0: Ma non...
1: Guarda, che io sono praticamente la tua fidanzata.
0: Paralleli,
1: esatto.
0: Va bene,
1: che ti,
0: amici,
1: controlla.
0: Come state? 331 80 90 101, questo è il numero. In queste tre ore che abbiamo a disposizione vorremmo un po' parlare ovviamente ancora di vacanze, di quelli che invece le vacanze le hanno finite. Anzi, stavo leggendo prima questa notizia di quelli, c'è una categoria molto nutrita e folta di persone che a un certo punto dicono: va bene la vacanza, va bene il riposo, il relax,
1: sì?
0: Ma forse
1: voglio tornare a casa.
0: Sì, sono contento.
1: Eccomi, sono
0: di
1: io.
0: Rientrare a lavorare. Per quale motivo? Perché dopo un po' uno ha bisogno di ritrovare la sua routine.
1: E io parlo per tutte le mamme single che ho sentito, insomma, anche via social, eccetera.
0: Sì.
1: Tutte le donne single,
0: sì,
1: non vedono l'ora di tornare a lavorare. Fidati,
0: aia,
1: Santini, fidati, perché
0: non lo so.
1: È molto, molto tosta.
0: Amici, da che parte state, mi verrebbe da dire? Arriverà anche il Good Times la prossima settimana, come sempre tra le 14 e le 16, con la polemica, eccetera.
1: Ma chissà,
0: eccetera.
1: Magari anche un'ora in più questa volta.
0: Ma non lo so,
1: volta,
0: vediamo,
1: dai.
0: Insomma, però... da che parte state, cioè da che parte rappresentate questo tema? Quelli che dicono: io dopo un po' va bene la vacanza, ma devo tornare a lavoro, anzi sono contento di rientrare a lavorare, oppure no, guarda, io la vacanza tutta la vita, potessi vacanza sempre,
1: all'infinito.
0: Sempre.
1: 331 80 90 101, fatevi sentire.

0: Gaia, Bossa Nostra qui su R101, le 10:14. Eccezionalmente Marco Santini e Melita Toniolo, yes. E vi abbiamo fatto una bella domandina anche oggi. Se siete del team voglio restare in vacanza tutta la vita oppure no, ogni tanto c'è anche bisogno di tornare a casa, ai propri ritmi e alla propria quotidianità.
1: Buongiorno ad entrambi, sarà che sono tornata da una bellissima vacanza. In questo momento sono nel mood in vacanza per il resto della vita, potendomelo permettere. Ciao.
2: E tanti comunque hanno quella cosa lì. Poi ci sono quelli che dicono: io invece sono contento di rientrare a lavorare, sì, per tutta una serie di cose, la routine, la scansione della giornata,
0: il cibo.
3: Buongiorno gente, le mie ferie non sono ancora iniziate perché io sarò in ferie dal 1 al 15 di settembre, ma so già che dopo un po' mi romperò le scatole e vorrò tornare al lavoro, perché ognuno va al suo posto, ragazzi a scuola, le persone al lavoro, ognuno nel suo posto.
0: Sai cosa è mancato a me molto? I miei amici, le mie amiche, avevo bisogno proprio di vederle fisicamente, non solo di sentirle al telefono.
2: In vacanza.
0: Esatto,
2: poi,
4: io
2: poi
4: le vacanze le ho prese inizio luglio, già da agosto voglio riandare di nuovo in ferie, sono di nuovo stanco, ho lavorato anche il 14 e 15 agosto.
2: E lui è già stanco. Sì, poi ci sono anche quelli che dicono andare troppo presto,
0: vero,
2: dipende. Però siamo sul pezzo, siete di quelli che insomma a un certo punto dicono sì, è il momento di rientrare per tutta una serie di circostanze. Basta vacanze, voglio lavorare. 331 80 90 101.

0: Job Dead, Olivia Rodrigo su R101 e le vostre voci, sentiamo.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Come mai non contemplate mai le persone che non vanno in ferie?
0: Ma certo.
1: Ben rientrati.
0: Ma
1: ciao.
0: Certo che vi contempliamo e vi
2: sempre.
0: Pensiamo, voi che non andate, siete nei nostri cuori, siete qui.
3: Made in Italy, the official Italian dance party. La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
4: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Made in Italy.
3: Tutto il mondo balla italiano con R101. Quanti
4: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
9: Vanessa Incontrada.
10: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
9: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
11: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno €499 e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
12: R101 Meteo.
13: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Queste le previsioni per oggi. Prevalenza di sole su gran parte del paese. Dal pomeriggio nuvole e qualche temporale sulle Alpi. Nuvolosità anche su pianura piemontese, Appennino centro-meridionale e Sardegna. Soleggiato e stabile altrove. In serata previsti rovesci e temporali su Valle d'Aosta, Piemonte, Alta Lombardia e Alto Adige a causa dell'avvicinarsi di una perturbazione atlantica. Se volete ulteriori approfondimenti visitate sito e app di meteo.it.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ice MC R101 1026 la mattina insieme a noi Marco e Melita, ovviamente in questo Enjoy the Summer, buone vacanze, buona estate a tutti
1: eccezionalmente per questa settimana.
2: Belle le vacanze, bello tornare a lavorare. Sì, ma la polemica.
1: Ma quanti messaggi ci sono arrivati che parlano di polemiche?
0: Amici, torna la prossima settimana, torna la nostra immancabile polemica, quindi pronti a...
1: Non possiamo polemizzare
0: sempre
1: di mattina, dai, non si fa.
0: Beh, in realtà io avevo già un argomento, magari ne parliamo dopo. Intanto siamo sul pezzo, parlavamo di quelli che sono felici di essere tornati dalle vacanze.
3: Sì, io sono qui in vacanza tutta la vita, infatti studio e non lavoro troppo, mi mantengo con altri redditi, anche se in realtà vorrei lavorare, fare un lavoretto di poca roba, tipo non so, il vostro, 2 ore al giorno, ecco, così a parlare delle cose. Mi piacerebbe, però non in radio. Però 2 orette al giorno sarebbe ottimale. Poi voi prendete un sacco di soldi,
0: ma è chiaro, prendiamo un sacco di soldi ed è giusto che sia così. A parte che le ore sono 3, quindi non sono solo 2.
1: Tra l'altro,
0: la tua voce non è un granché, amico, ma puoi migliorare.
1: Santini, stai calmo. No, sei appena tornato da un viaggio meraviglioso dove c'è una cultura insomma pacifista.
0: Sì.
1: Sei già in polemica?
0: Ma ovvio, sempre.
4: No, vacanza tutta la vita. Poi magari intanto torni a casa, stai un pochino a casa, ti coccoli, poi riparti. No? Non sarebbe male vivere così.
1: Sarebbe carino, in effetti, qualche coccola e poi si riparte.
0: No, ma poi ci sono quelli che invece amano lavorare, quindi hanno bisogno di lavorare più delle vacanze.
1: Come te, Santini.
0: No, 50 e 50, io sono abbastanza moderato, va bene così.

Avete mai pensato a quanto sia bello fare spazio a ciò che conta davvero? È proprio da questa idea che nasce Fai Spazio a Ciò Che Ami, l'iniziativa con cui IKEA celebra l'organizzazione

0: casa, vi porto con me.
1: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
2: Con la nostra app.
1: R101, la radio che ti fa stare bene.
3: Da quant'è che non sbagli senza più?

0: basta che sia altrove.
1: Ultimo su R101 e la sua altrove, come in molti, ma in questo lunedì mattina tornati a lavoro vorrebbero essere altrove, cioè magari tornare altrove. Alle vacanze.
2: No, noi vogliamo restare qui e farvi compagnia.
1: Sì, ma c'è una categoria di persone molto nutrita che invece, l'abbiamo detto prima, è un po' stato l'incipit di questa chiacchiera, vorrebbe comunque dopo un po' tornare a lavorare, perché il lavoro ti scandisce e ti dà ritmo e ti dà orari, eccetera, eccetera, eccetera. Voi, insomma, da che parte state? Dalla parte di quelli che invece
2: vorrebbero stare in vacanza sempre, vai.
3: Ma quando mai? Io sono in ferie dal 14 luglio, domani devo rientrare e già ieri mi è cambiato l'umore.
2: Quello lo immagino, però insomma dal 14 luglio non male, no?
1: Ciao ragazzi,
4: sono in ferie, sì. Da 2 settimane, devo farne ancora una, ma non sono in ferie perché sto facendo tutti i lavori in casa mia da sola con 3 figli. E quindi quest'anno le vacanze sono vacanze e non vacanze. Ciao, buona giornata a tutti, Rosaria D'Asti.
1: Ciao Rosaria.
2: La capisco da mamma, io ho iniziato sabato mattina a far tutte le pulizie profonde, non di primavera ma di fine agosto.
1: Vai.
5: Io devo ancora andare in vacanza, ma sono per il team vacanza tutta la vita. Non sono ancora partita, ma non ho già voglia di rientrare.
6: Luciano invece è in vacanza per sempre.
1: In che senso?
2: Bella coppia.
1: Poi dall'oltretomba Luciano arriva. Luciano invece è in vacanza. Bellissimo, meraviglioso, amici.
2: È il 1° agosto.
1: E oggi è oggi è il 24 agosto e questa è R101.

0: Si chiama Animal, qui su R101. E a proposito di vacanze, meglio ritornare a lavorare, sì oppure no? Paolo dice: ragazzi, la vacanza è uno spreco di tempo in primis e di denaro.
1: E di soldi!
0: Tanti, ma tanti soldi!
2: Avete mai pensato a quanto sia bello fare spazio a ciò che conta davvero? È proprio da questa idea che nasce Fai Spazio a Ciò Che Ami, l'iniziativa con cui IKEA celebra l'organizzazione della casa.
0: Dal 4 al 6 settembre vi aspettano nei negozi IKEA promozioni, offerte e attività per tutta la famiglia. E c'è un invito speciale: portate con voi un oggetto blu e all'ingresso riceverete una borsa blu Fracta che quest'anno festeggia i suoi 30 anni con due buoni dedicati, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante.
2: Fate spazio a ciò che amate. Tutti i dettagli su IKEA.it.
3: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5, Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.
7: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
8: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
9: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
10: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
11: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
12: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
13: Scusa, sto facendo colazione.
14: Ci vuole Fiorentini.
15: Segui R101 anche sui social. Instagram,
16: Facebook,
15: TikTok.
16: Ti teniamo compagnia ovunque.
15: R101.
17: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: incredibile qui su R101, la canzone che ci fa stare bene.
1: Che non va mai in vacanza, mai.
2: Sono Simona da Milano, la canzone che mi farebbe stare bene è Me cago in el amor di Tonino Carotone, perché mi fa tornare indietro di un sacco di tempo. Che bei tempi.
3: È un mondo difficile e vita intensa.

Alma, sonata di Bento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

0: Diego e Nell'Amor. Ragazzi, vi dico una cosa: è momento nostalgia. Sono passati 26 anni precisi da questa canzone meravigliosa. Continuiamo io e Santina ad ascoltarla in cuffia perché
1: no,
0: è davvero
1: meravigliosa.
0: Torniamo indietro negli anni.
1: Ma anche perché lui è proprio un personaggio meraviglioso, un artista pazzesco,
0: sì,
1: eclettico. Uno che quando lo senti ti dà la sensazione di perennemente essere
0: in vacanza,
1: non lo so, a quel mood lì. Stiamo parlando proprio di questo, ma soprattutto parliamo di quelli che a un certo punto dicono: belle le vacanze, ma io devo necessariamente rientrare a lavorare perché il lavoro è quella cosa che mi dà il timing alla mia giornata, insomma rientrare alla solita routine mi fa stare meglio che stare tutto il giorno così spaparazzato. Voi invece da che parte state? Sentiamo.
2: Luca da Varese. Ma quelli che dicono: ma a me dopo 4 giorni mi manca quello, mi manca quell'altro. Fischia, ma godetevi la vita, ma non avete nient'altro da pensare. Io starei in vacanza 365 giorni all'anno, Madonna, solo a pensare di andare lì, vedere le solite facce, la solita gente, prendere ordini, sentire quella che non ti piace. Madonna, ma rilassatevi nella vita.
1: Vedi, però
0: lui la prende così.
1: Poi ci sono anche quelli che dicono: ma io amo il mio lavoro e quindi non, mi sembra nemmeno di lavorare, quindi per me non è un peso.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
3: Ma anche no, ragazzi, le vacanze sono fantastiche, ma pensate solo alla sveglia. Senza la sveglia, che bello.
0: Lo so, però anche quella dà ritmo alla tua giornata, soprattutto
1: cosa,
0: all'inizio,
1: cioè,
0: della
1: se
0: tua
1: hai
0: giornata.
1: Bisogno di ritmo, cioè veramente hai bisogno della sveglia, cioè la sveglia, il lavoro ti dà ritmo?
0: Sì, a me sì, molto.
1: Bene. No, a me dà ritmo solo la musica e basta. Snoop Dogg, in questo caso c'è anche Wiz Khalifa, Young, Wild

0: 24 ovviamente qui su R101.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Vasco.
3: Ciao, sono Elodie.
4: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
5: Ciao, sono Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Rose Villain, R101.
7: Ciao, sono Tananai.
8: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
9: Ciao, sono Blanco.
10: Ciao, sono Elisa.
11: Hey everybody, it's Lady Gaga.
12: Ciao, sono Marco Mengoni.
13: Ciao, sono Giorgia.
14: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
0: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. 10 anni fa il sisma che causò quasi 300 vittime ad Amatrice e Accumuli, Arquata del Tronto. In un messaggio il presidente Mattarella afferma: la ricostruzione è un impegno complesso ma serve ultimarla velocemente. La vera ricostruzione iniziata 3 anni fa, dice il sindaco di Amatrice Cortellesi, in città la scorsa notte fiaccolata in ricordo delle vittime. A Kiev la riunione della coalizione dei volenterosi, la presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia: abbiamo approvato 6,1 miliardi di euro per i sistemi di difesa aerea antimissile del paese. Al via il D-Day economico all'Iran sancito da Washington. Siamo ormai giunti alla fase decisiva, dice il segretario americano al tesoro Bessent in un'intervista al Financial Times. Chi sta con Teheran sarà isolato, dicono da Washington. Svizzera, Jacques Moretti, proprietario del Constellation Crans-Montana, torna in carcere con l'accusa di violenze sulla moglie Jessica, ricoverata in ospedale. L'aggressione sarebbe accaduta tra l'11 e il 12 agosto scorsi. In Campania, ora, dove un cittadino ucraino è stato fermato per la mortale aggressione con calci e pugni ai danni di un clochard nel centro di Caserta, sui social diffusa una clip nella quale si vede la vittima discutere con un'altra persona prima di essere improvvisamente aggredita. Chiudiamo con il calcio. Oggi Bologna-Lazio alle 18.45, Roma-Fiorentina alle 20.45. completano il quadro della prima di A. Ieri la Juventus ha vinto 1-0 al Frosinone, il Milan si è imposto 2-1 in trasferta con il Torino. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: compagnia, chi siamo noi? Marco Santini, Merita Tognolo, Cucù in regia.
1: E questo è l'Enjoy the Summer, insomma, buona estate a tutti. In radio, in TV, canale 67, vi teniamo compagnia aspettando poi quello che sarà la prossima settimana.
0: Il Good Times.
1: Il Good Times con tutte le nostre cose, le nostre discussioni, la nostra polemica.
0: Magari faremo anche un'ora in più proprio perché, insomma, vogliamo stare sempre di più con voi. Ma intanto c'è la musica che non si ferma mai. Eccoli,

0: 5 minuti dopo le 11. Marco e Melita qui con voi. Chi è?
1: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Oh, ma io mi sento adesso, mi viene la nostalgia della polemica.
0: Grazie.
2: Tornerà settimana prossima. Torna, il nostro ragazzi. Momento polemico ovviamente non mancherà nel Good Times.
0: Sì, volendo poteva già tornare questa mattina, perché tra l'altro stavo leggendo questa notizia, probabilmente qualcuno già l'ha letta. Giappone, padre lascia il figlio di 7 anni che si lamenta per la stanchezza sul monte Fuji e continua la scalata. Ora io mi chiedo, che male c'è? Ora,
2: guarda, posso essere d'accordo con te per una volta?
0: Cioè, se uno deve fare una cosa e ha una missione, deve farla e portarla
2: bravissimo,
0: in fondo.
2: Bravissimo, infatti
0: il ragazzino aspetta.
2: Io stavo per
0: attimo.
2: Lasciare infatti mio figlio Daniel in spiaggia a Jesolo, tra l'altro manco in Giappone.
0: Stiamo scherzando, lo diciamo. Perché altrimenti, beh, insomma, più o meno.
2: Poi mio figlio mi ascolta, sai com'è.
0: 331-8090-101. Abbiamo già parlato di vacanze, abbiamo parlato soprattutto di quelli che a un certo punto non vedono l'ora di tornare a lavorare, perché il lavoro e diciamo la routine ti dà una sorta di ritmo, no, alla vita. E a un certo punto la vacanza, dopo un po', questo oziare perenne ti sbarella un attimino e ti manda fuori.
2: Ma restiamo in tema vacanze. Vogliamo sapere da voi, però, da queste ultime vacanze, ovviamente quelli che sono già tornati, che cosa vi siete portati a casa? Non solo ovviamente oggetti materiali, ma anche cose insomma simboliche,
0: anche diciamo cose proprio umane, tu dici?
2: Sì, cose umane, magari qualcuno ha trovato l'amore in vacanza, ha trovato una nuova amica, un nuovo amico, oppure ha riscoperto qualcosa di se stesso, no?
0: Tocca a voi amici, 331 8090 101, questo è il numero per raccontarci tutto.

0: Enjoy the music. 101. Io sono.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R.
1: R101.
2: 101.
1: Enjoy.

0: dopo un momento insomma di déjà vu è tornato a stare bene.
1: Buon
0: dopo
1: Francesco,
0: un concerto,
1: lo salutiamo.
0: Sì.
1: Allora, stiamo parlando di quelle cose che vi siete portati a casa, sia materialmente, ma anche non solo, anche a livello proprio di amicizie, amori, da queste vacanze 2026. 331 80 90 101, siamo pronti, possiamo cominciare, Meli?
0: Vai.
2: Io dalle vacanze mi sono portato, mia figlia si è portata la sua nuova passione, le pietre, i sassolini della spiaggia. 3 chili di pietre, 3 chili!
0: Ma si può, Santini? Non so se è legale.
1: Allora, non lo so, amici, non credo si...
0: Vabbè, c'è cioè, chi si porta le pietre a casa e chi invece...
3: Sì. Santini, Melita, sì. Quest'estate, sai che ci portiamo a casa? Tanta leggerezza, ma... tanti buoni propositi, tanti cambiamenti e tanta libertà. Dopo tanti anni, respirare un po' di leggerezza
1: ma
3: ci va proprio.
1: Ma ci sta, ci
0: Santini,
1: sta.
0: Santini, io voglio sapere da te, invece, da questo viaggio meraviglioso in Vietnam, la cosa più bella che ti porti a casa.
1: Allora, a livello di oggettistica, una lampada, una lampada. Da tipica vietnamita, sì. E poi vabbè, dal punto di vista umano, proprio questo popolo pazzesco. I vietnamiti sono devastanti. Tu invece me li so che da queste vacanze ti sei portata a casa
0: una bella foto,
1: no?
0: Una bella foto,
1: sì,
0: con un personaggio meraviglioso.
1: Un personaggio che di nome fa Pier Francesco
0: Favino,
1: e di cognome
0: ce l'ho
1: Favino.
0: Fatta, signori, ce l'ho fatta. L'ho visto dal vivo dopo anni di ricerca.
1: Stalkerato pesantemente a Formentera, Favino, poverino.
0: Mi porto a casa un bel taglio nuovo di capelli, Santini, non ti sei neanche accorto.
1: Ma ti ho detto che stai bene.

0: City, self-aware su R101. L'abbiamo scoperto, ragazzi. Oggi è proprio il compleanno di Favino. Sì, ma guarda,
1: auguri.
0: Te, che caso.
1: Voi invece cosa vi siete portati dalle vacanze?
2: Ciao ragazzi, Angelo. Io dalle vacanze mi sono riportato mia moglie.
1: È giusto.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
7: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
8: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
9: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
8: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.

0: Sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sister Sisters, I Don't Feel Like Dancing, R101, 11:24, lunedì mattina, 24 agosto. Ovviamente buona estate ancora a tutti quanti, a quelli che già sono rientrati oggi, magari a fatica, con difficoltà, e ovviamente ancora buone vacanze a quelli come un'amica da Creta prima che ci ascolta in mare aperto, sulla barca,
1: che
0: dice
1: meraviglia.
0: Vorrei che foste qui insieme a me per vedere tutto questo
1: anche
0: ben
1: noi,
0: di Dio.
1: Anche noi, non l'abbiamo ancora detto che siamo sul canale 67 del digitale terrestre, se ci volete guardare anche in vacanza. Che cosa vi siete portati da queste vacanze?
0: Sì, vi stiamo chiedendo appunto questa cosa, che può essere un oggetto, ma anche semplicemente qualcosa di umano, sensazioni, emozioni che vi sono rimaste.
2: Io volevo portare dei sassi dalle gole dell'Alcantara o Alcantara, come preferite. E dopo 240 gradini, sì, mio marito me li ha fatti lasciare lì perché in macchina gli pesavano tanto. E ci siamo riportati a casa entrambi senza nient'altro.
0: Sì, ma qui ci sono due questioni.
1: Esatto.
0: Uno, quanti sassi ti stavi portando via? Perché se sulla macchina il peso era troppo, e soprattutto, cioè, ragazzi, non si può fare.
1: Ma comunque il marito me l'ha fatta apposta, voleva fargli pagare qualcosa.
0: Cioè, bisogna lasciare i territori intati, la sabbia.
1: Ma cioè, che ve ne fate poi di questi
0: l'unica
1: sassi?
0: Cosa che dovete riportare a casa è la spazzatura, i mozziconi delle sigarette, la plastica, quella roba lì va riportata a casa.
1: È arrivato anche un messaggio: io mi sono portata a casa non solo qualche chilo in più, qualche prodotto locale pugliese, ma anche il numero di cellulare di una persona straordinaria.
3: Buongiorno ad entrambi. Buongiorno. Noi siamo tornati dal Kenya e direi che mi sono riportata il sorriso. Mai vista tanta gente anche in condizioni particolarmente indigenti essere sempre però sorridenti. Una bellissima cosa. Ciao da
1: come
3: Sara.
1: Come qui a Milano, ragazzi, no? Santini.
0: Sì. Questa mattina sono stato accolto da sorrisi, certo, e da buone maniere che proprio mi mancavano. E proprio, finalmente sono a casa. Eccoci qua. Eccoci.
1: Anch'io, sì, in macchina, gli automobilisti belli, tranquilli e felici di essere tornati al lavoro. Esatto. Ragazzi, la musica ci mette sempre il sorriso. C'è lui, Cesare Cremonini, e questa è Una come te.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
3: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
4: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Stacy Abrams su R101, le 11:33. Marco e Melita sempre con voi anche in quest'ora. E ragazzi, vi abbiamo chiesto qual è quella cosa che vi siete portati dalle ultime vacanze, non solo materiale, regali, oggetti, ma anche insomma cose umane, anche spirituali. Sentiamo.
1: Io quest'anno avevo un amico che vedevo tutti gli anni qui in Sardegna, solo che quest'anno non ci siamo visti più e per fortuna ho incontrato un nuovo amico che anzi è più simpatico di lui. Ciao Emanuele da Golforano.
2: Emanuele dice: nuove amicizie, mi sono portato a casa questo.
3: Marco, Melita, ciao sono Stefano. Anche io sono tornato con la mia compagna dalla Toscana, precisamente dalla Maremma. Mi sono portato a casa un pastore maremmano in carne ed ossa, adesso mangia e vive con noi.
2: Che spettacolo, che spettacolo,
0: che
2: bellissimo. Poi c'è Patrizia che dice: io dalla mia mini vacanza a Parigi con mio figlio mi sono portata la gioia di avere un ventenne che vuole fare le vacanze con la mamma. Felice io, Patrizia, ma è ovvio che voglia venire con te in vacanza.
0: Perché paghi tu. Esatto.
4: Buongiorno ragazzi, ci sono la radio, che bello sentirvi. Io sono appena tornata da Ventotene e siccome è stracara, non mi sono comprata niente, non mi sono riportata niente. L'unica cosa, ho chiesto alla signora dove ho preso l'appartamento, aveva una piantina viola bellissima e gli ho detto: signora, posso portare due ceppini di questa pianta a Nettuno? Ha detto: ti vuoi portare anche tutto il vaso? Io ho detto: no, il vaso no, quindi quando fiorirà penserò al balcone di Ventotene. Buona giornata ragazzi.
0: Ma che meraviglia.
2: Sì, bello. Io pensavo che avesse un altro risvolto questa storia della piantina, perché
0: anch'io
2: ho degli amici che hanno allora non ho ancora detto nulla, cioè subito già lì
0: amici che hanno delle piantine,
2: ho degli amici delle piantine molto belle, molto
0: verdi,
2: verdissime. Delle cose meravigliose.
0: Ti leggerò, anzi te lo leggo subito.
2: Dai,
0: io in vacanza ho lasciato la mia amante, però credo di aver fatto una cavolata, mi manca già tantissimo e alla fine l'amo da impazzire perché lei è il mio amore ciclone. Ma ragazzi, ma stai con l'amante?

0: On My Soul, e vi stiamo chiedendo cosa vi siete portati da queste vacanze a casa, materiali, ma
1: io
0: non solo.
1: Io mi sono portata a casa un micetto, sono Cristina, wow. È una meraviglia, un amore grande.
2: Ma
1: ciao.
2: Che meraviglia!
3: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
6: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
7: Vanessa Incontrada.
8: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
7: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
11: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: qui su R101. Arriva lei, la canzone che ci fa stare bene.
1: Ogni ora vi potete portare a casa canzoni meravigliose.
2: Ciao Radio 101, ciao. La canzone che mi fa stare bene, Cucurucucù di Battiato. Grazie, ciao.

0: il maestro Cucurù Cucù su R101 1981, la canzone pazzesca, meravigliosa, che ci fa sempre stare bene. Tu sai quanto io amo il maestro Battiato Meli,
1: e
0: quindi
1: so.
0: Grazie a voi che ci fate riascoltare queste canzoni. A proposito, tra l'altro, di Battiato, vi stiamo chiedendo qual è la cosa che vi state portando a casa da queste vacanze, che possono essere cose, diciamo, umane, ma anche
1: materiali,
0: oggetti. Sentiamo.
2: Noi stiamo rientrando dalla Tunisia e ci portiamo da questo meraviglioso viaggio la comprensione del testo della canzone I treni di Tosar di Battiato. Baci da Simone Antonio.
1: Hai capito? Che bel messaggio.
0: Beh, Meli, tutti quanti, no? Immagino, e anche tu sai a memoria questa canzone,
1: certo,
0: meravigliosa del maestro Battiato con Alice, no? I treni di Tosar.
1: Com'è che faceva? Purtroppo però non abbiamo tempo.
0: No, abbiamo un sacco di tempo.
1: I treni di Tosar, cucù.
0: No, ma che cucù, cucù, ragazzi.
3: Buongiorno.
0: Sì.
3: Siamo appena tornati 3 giorni fa dalle Bahamas e da Miami.
0: Ah, però!
3: Mi son portato vabbè, la gioia di fare le ferie con il figlio, la fidanzata e mia moglie.
0: Non sembra.
3: E mi son portato la cultura molto diversa dalla nostra, le abitudini, tutto e per tutto. Però è stata una bellissima esperienza che rifarei.
1: Però è già stanco, secondo me.
0: Senti com'è rallentato.
1: Esatto.
0: Ma perché è così, quando torni dalle vacanze, il cervello
1: tutto così.
0: È ancora lento, no?
4: Ciao. Da Messina, rientrando verso Roma, ci siamo riportate brioche, focaccia e pitoni. Un saluto a tutti.
1: Che fame, però scusami, ma il premio lo vince lui.
0: Sì.
5: Allora, noi rientriamo e ci stiamo portando gli avanzi dei rotoli di carta igienica dei vari hotel. Siamo stati in vacanza, tour in vari hotel,
0: ma come
5: e quindi sai gli avanzi col prezzo di oggi.
1: Bravo,
0: cioè, allora,
1: bravo,
0: c'è gente
1: perché
0: che
1: la
0: ruba...
1: carta igienica costa.
0: Sì, ma c'è gente che dagli hotel si porta via le pattine,
1: le ciabatte,
0: i kit,
1: esatto,
0: del dentifricio. Lui si porta via i rotoli di carta igienica.
1: È giusto, perché non deve mai mancare in casa la carta igienica.
0: Ma tu sei un genio, tu sei un... cioè, io non ho parole, è meraviglioso, meraviglioso, effettivamente con quanto costa la carta igienica oggi.
1: Hai fatto bene.
0: Vale la pena portarsi a casa tutto.
1: Hai pagato le vacanze, portati a casa tutto.
0: Tutto. C'è la musica invece, qui su R101 non costa nulla.
6: I don't know if you're looking at me or not, you probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but...

0: the music.
1: 101.

0: tutte le paranoie. Samurai J, tutta l'estate l'abbiamo passata con questa canzone che ci ha fatto ballare.
1: A proposito di paranoie, in arrivo facciamo un bel giochino tutti insieme, così scacciamo anche quelli che sono presi male perché oggi magari sono dovuti rientrare a lavoro ed è il primo giorno. Quindi pronti a partecipare e a giocare al 331 80 90 101? Ma subito andiamo in redazione, le ultimissime notizie dall'Italia e dall'estero, ovviamente con TGcom 24. Le ultimissime notizie dall'Italia e dall'estero, ovviamente con TGcom 24.

0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli, messaggio del capo dello Stato a 10 anni dal terremoto in centro Italia. Secondo Mattarella, il risanamento è un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile. È stata intanto una notte di memoria e raccoglimento nei principali centri colpiti dal sisma. Cambiamo argomento: in occasione della festa dell'indipendenza ucraina, la Commissione europea approva nuovi appalti nel settore della difesa per Kiev per un valore superiore ai 6 miliardi di euro. Quella ucraina è anche la nostra lotta, dice il presidente del Consiglio europeo Costa, arrivando a Kiev. La Gran Bretagna partecipa a questa guerra a fianco del regime ucraino, è quanto dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov, commentando i piani di Londra di trasferire dati a Kiev per la produzione di missili a lungo raggio del tipo Storm Shadow. La cronaca dall'Italia: una violenta esplosione si è verificata in un appartamento di uno stabile a Cassino, nella Frusinate, determinando il crollo del tetto della palazzina. Si registrano 2 persone ustionate in maniera grave. Un cittadino ucraino fermato per la mortale aggressione ai danni di un clochard a Caserta. Sui social diffusa una clip nella quale si vede la vittima discutere con un'altra persona prima di essere improvvisamente aggredito. Chiudiamo con il calcio: oggi si completa il quadro della prima di A con i 2 posticipi, Bologna-Lazio dalle 18:45, Roma-Fiorentina a partire dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Mezzogiorno in punto, ovviamente sempre qui sulla radio che vi fa stare bene, R101. Un abbraccio, un saluto da Marco Santini e da Melita Toniolo. Siamo qui, siamo ritornati in questo orario, insomma, che è
3: diverso dal solito, ma
2: per
3: solo
2: noi.
3: Per questa settimana, perché poi dalla prossima tornerà comunque il nostro Good Times e ovviamente staremo sempre in vostra compagnia, non solo noi, ma anche la nostra musica, quella che vi fa stare bene.
2: E tra poco si gioca al 331 80 90 101.

0: Macklemore e Dan Chaplin, e ovviamente tutti quanti voi che state ascoltando la radio, quelli che sono in vacanza, quelli che sono a lavoro, quelli che sono in pausa pranzo, insomma grazie per esserci, semplicemente per averci scelto.
1: E tutti quelli che stanno aspettando un momento che, ahimè, questa settimana non ci sarà, perché il Good Times inizierà settimana prossima.
0: Sì.
1: Un nostro momento molto famoso che si chiama Polemica.
0: Ah, ok.
2: Ma c'è uno bentornati Melita e Santini.
0: Grazie.
2: Ma anche qui a quest'ora scatta la polemica.
0: No,
1: veniamo in pace.
0: No. Ancora no, vi teniamo lì, cioè, facciamo scaldare un attimo
1: le polemiche.
0: Poi della prossima settimana cominciamo con tutto quanto quello che è il nostro appuntamento. Intanto invece giochiamo, ve l'avevo annunciato ragazzi, a un momento che è in linea con questo periodo, cioè l'estate, le vacanze, che si chiama Indovina dove sono stato. È un gioco facilissimo.
1: Lo so, okay. Lo so dove sei stato.
0: Sì.
1: In
0: tu,
1: Vietnam.
0: Io. Ah, ok. Noi dobbiamo, attraverso un vostro vocale che ci mandate al 331 80 90 101, con tre indizi generici, molto generici, io e Melita dobbiamo cercare di indovinare dove siete stati in vacanza o dove magari siete ancora in questo momento in vacanza.
1: Ma non troppo generici, ragazzi, perché ci sono anch'io che devo indovinare i vostri luoghi.
0: Vabbè, decidete voi se i tre indizi nel vocale possono essere o generici o più precisi, in modo tale da facilitare tutto quanto. L'unica cosa in più che vi chiediamo nel vocale, oltre ai tre indizi, mandateci anche la soluzione, che noi non sentiremo, ma il nostro regista Cucù avrà a disposizione per capire se stiamo dicendo una fregnaccia o stiamo dicendo la località esatta.
1: No, anche perché così noi restiamo poi con la curiosità, no?
0: Va bene. Quindi credo sia chiaro il gioco, no? Quindi indovina dove sono stato, un vocale, tre indizi del vostro posto di vacanza, insomma, dove siete o dove siete stati, e poi toccherà
1: cercheremo
0: a noi.
1: Cercheremo di indovinare, cercheremo. Intanto ci ascoltiamo Achille Lauro e Rosville. Fragole.

0: 101. Allora, ci siamo amici, 12 e 13, con questo suono che fa molto Formentera, dove tu sei stata in vacanza.
1: Quattro
0: Mili.
1: Giorni, solo vabbè, quattro
0: insomma,
1: giorni.
0: È
1: per
0: il momento...
1: annusare un attimo sì, l'aria annusare, di Formentera.
0: Sì. È il momento di giocare a Indovina dove sono stato. È facile, tutti quanti potete partecipare. Ci mandate un vocale al 331 80 90 101 dove ci dite tre indizi del posto dove siete stati in vacanza
1: o dove siete
0: esatto, ancora in questo momento. E noi, io e Meli, proveremo a indovinare tutto quanto. Cominciamo, vai.
2: Sono stato in un posto con tante pecore, un mare molto bello e del pane sottile. Questi sono i tre indizi.
1: La so, Sardegna.
0: E il pane Carasau.
1: Pane Carasau.
0: Ho mangiato ieri sera.
1: Che buono, buonissimo.
3: Poi. I tre indizi sono granita con brioche col tuppo, arancino, cannolo.
1: Sicilia.
0: Vabbè, la Sicilia.
1: Giusto.
0: Sì, però è generica. Sicilia è molto generica. È come dire Sardegna,
1: che
0: è troppo, troppo generico.
1: Vabbè, dove è andata?
0: Non lo sappiamo.
3: La soluzione? Messina.
1: Messina,
0: vedi. Poi.
4: Cozze ripiene, passeggini, tanti passeggini e purtroppo troppi incendi.
0: Allora, cozze ripiene.
1: Puglia?
0: Tanti passeggini.
1: No. Aia.
0: E poi cos'è che dice? Troppi incendi, ha detto.
1: Troppi incendi, forse no.
0: Cozze ripiene.
1: Cozze ripiene.
0: È la cozza che, capito? Io ho in testa proprio la cozza. Io ho sempre in testa la cozza, cioè proprio.
1: Immagino. Però i passeggini non lo so. È un indizio strano quello dei passeggini.
0: Vabbè, non lo sappiamo. Non
4: puoi dare la risposta pure, mi sa. Vieste.
1: Vieste? Le cozze di piena a Vieste. Sì,
0: vabbè,
1: amici,
0: non lo sapevo. Questo è solo l'inizio di un gioco che ci vedrà uscire con le ossa rotte. Io e Melita, chiaramente, non azzeccheremo neanche un posto dove siete stati.
1: Vabbè,
0: ma voi.
1: Una l'abbiamo presa.
0: Uno, sì, forse. Sfidateci, tre indizi con un vocale generici o anche precisi, insomma, scegliete voi. Mi raccomando, poi nel vocale aggiungete anche la risposta di questo posticino.
1: Non
0: altrimenti...
1: ascoltiamo noi vocali,
0: no,
1: li ascolta il nostro regista,
0: no.
1: Così li taglia al meglio.
0: Mai.
1: Esatto, anche perché io andrei subito a googolare, ovviamente.
0: 331 80 90 101, continua il nostro gioco Indovina dove sono stato, ma continua anche la musica. Già la sentite? Sabrina Carpenter.

0: banda di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
3: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che ti fa stare bene.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
7: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
6: Ali.
7: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Radio Trailer.
8: Ehi, hey Bugs!
9: Che succede, amico?
8: Parla del film!
9: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
8: E adesso?
9: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
8: Due biglietti e 8 popcorn!
9: Esagerato come sempre.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
15: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
16: La spesa intelligente!
17: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
18: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
19: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
1: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
18: Perché? Perché? Ecco perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 90 qui su R101, sono le 12:26, ci siamo noi, Marco e Melita, e stiamo giocando insieme a tutti voi ad un giochino nuovo.
1: Sì, si chiama Indovina dove sono stato. In pratica voi sfidate noi mandandoci un vocale al 331 80 90 101 con tre indizi della località dove siete stati in vacanza oppure magari dove ci siete ancora. Indizi che possono essere o precisissimi
0: oppure...
1: o molto generici per metterci in difficoltà.
0: Mi raccomando poi però di dirci anche la risposta, così il nostro regista ascolta tutti i vostri vocali, li taglia e poi almeno abbiamo la soluzione.
1: No, anche, esatto, anche così almeno noi possiamo capire se stiamo dicendo una cosa giusta o sbagliata. Allora, siete già scatenati?
0: Sì.
1: Quindi ci state sfidando, avete capito che insomma ne usciremo male da questo gioco, quindi vi divertite.
0: Per ora abbiamo beccato solo la Sardegna con le pecore.
1: Sì, però è molto la Sardegna, ragazzi, ha tante località meravigliose. Vabbè, continuiamo, sentiamo voi, vai.
2: Navaggio, Zakiki, Musaka.
0: Grecia.
2: E per chi non lo sa, è Zante.
0: Ah, Zante?
1: Zante,
0: sì, giusto.
1: Sì. Brava, Mary.
0: No, ma dobbiamo beccare. Ma no, ma è difficilissimo beccare anche il posto.
1: Cioè,
0: dai.
1: Beh, ma è quella la cosa bella del giochino, no? Poi vai.
2: La soluzione è Pavullo nel Frignano.
1: In che senso? Ma non era Zante.
0: No, aspetta.
1: No, ma...
0: no, aspetta, mancavano gli indizi. Il nostro cucù ci ha dato già la risposta. Vabbè, ma ci sta, ragazzi.
1: Siamo rientrati tutti dalle vacanze oggi,
0: siamo
1: amici.
0: Un po'
1: fuori
0: fase.
1: Poi.
3: Allora, i miei tre indizi sono Mugugno, la torta di riso. E vabbè, adesso la facciamo diventare facile. La focaccia.
0: È facile, non è facile.
1: No, Mugugno, noi facevamo un gioco. Mugugnala tu, che noi la indoviniamo. Dove io ero bravissimo e tu me li no.
0: Le mucche.
1: Mugugno,
0: lo so.
1: Il riso. Dov'è? No.
0: Non era una soluzione. Le
1: cos'è?
0: Mucche.
1: Ce l'abbiamo.
3: È stato a finale ligure.
1: Finale ligure!
0: Ligure, per la focaccia ligure.
1: Poi.
4: Dove sono stata con la mia famiglia in vacanza?
1: Sì.
4: In un posto molto caldo, molto. Piatto tipico il coniglio, birra prevalente Sisk e c'era una laguna meravigliosamente blu.
0: No, io no, non ce la faccio.
1: Il coniglio,
0: no,
1: la laguna blu, no. Ma in Italia? Sì, no, chi lo sa?
0: Non lo so.
1: No, ci arrendiamo.
0: Malta. No, non
1: qualcuno scrive: Manuela, in vacanza sono stati in questa città che definiscono delle 100 chiese dalle spiagge dorate e c'è di mezzo anche un turco. Qual è, Manuela?
0: Non lo so, Santino.
1: Beh, questo è facile. Modica!
0: No, non lo so, non
1: Modica,
0: lo so!
1: Modica!
0: Bravo, vedi?
1: Chiudiamo la pagina di internet, ecco, dove c'era scritto Modica. Va bene, continuate.
0: Il cioccolato di
1: Modica. Sì, anche. Continuate a sfidarci. Indovina dove sono stato. 331 80 90 101.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: E voi che ci state sfidando al 331 8090 101, a questo giochino che si chiama Indovina dove sono stato. È facilissimo, ci mandate un vocale con tre indizi del posto dove siete stati in vacanza o dove ci siete ancora, e io e Melita proviamo attraverso questi indizi, precisi o meno, a dire la località.
1: Mi raccomando però alla fine di questo vocale di dire anche la soluzione, quindi la risposta esatta.
0: Meli, siamo sinceri, stiamo uscendo malissimo, con le ossa rottissime da questo gioco. Vabbè, non
1: ragazzi,
0: stiamo azzeccando manco una
1: è
0: località.
1: Difficile.
0: Siamo scarsi in geografia.
1: Beh, io anche in tutte le altre.
0: Vabbè,
1: sentiamo, vai.
2: Qui c'è Corrago di Cinghiale, distesa di uliveti e la sabbia che sembra che suoni come un violino.
0: Qui c'è precisione, la sabbia che sembra suoni come un violino.
1: Ma c'è il regista che mi guarda
0: il ragù di Cinghiale, Sardegna
1: mi viene in mente.
0: No,
1: siamo in Sardegna,
0: no, ragù di Cinghiale. Perché la spiaggia dovrebbe suonare come un violino? Cioè, questo è un dato importante.
1: Corda nota, non lo so. È un rebus?
0: No.
1: Vogliamo ascoltare la risposta?
0: Sì,
1: ci arrendiamo?
0: Sì, ci arrendiamo.
2: La soluzione è Marina di Grosseto.
1: Vabbè, ma io non ci sono mai stata a Marina di Grosseto.
0: Sì, ma ci sarà una motivazione sul perché la spiaggia, mi è rimasta sta roba che suona come un violino. Ci sarà, amica, dici
1: adesso
0: tu.
1: Adesso andremo a cercare.
0: No, dicelo tu, amica, che ci hai mandato il vocale, così capiamo e impariamo una cosa nuova anche noi.
1: Andiamo, dobbiamo andare in quella località. Non ci sono mai stata.
0: Andiamo.
1: Dove?
0: In quel posto là,
1: no,
0: dai.
1: No.
0: Sì, ormai.

0: di Somber, My Body Isn't Ready, qui su R101.
1: Oh, e tra un attimo continuiamo a giocare a Indovina dove sono stato, eh? Mandateci tre indizi della vostra località al 331 80 90 101.
2: Fino al 16 settembre acquista 2

0: tutto nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
7: Vanessa Incontrada.
8: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
7: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.

0: Stevie Wonder su R101, Four Time Lover 1985, le canzoni che ci fanno sempre, devo dire, stare bene, grazie a voi. Continuate a suggerircele anche adesso, 331 80 90 101, come ci avete suggerito in tantissimi, il posto dove siete stati in vacanza o dove ci siete ancora, al 331 80 90 101. Stiamo giocando a Indovina dove sono stato, vi abbiamo chiesto nel vocale di mandarci tre indizi generici o precisi della vostra località e noi attraverso questi indizi stiamo cercando di individuare i posti con scarsissimi risultati.
1: Per fortuna poi alla fine del vocale c'è sempre la soluzione che il nostro regista taglia. Facciamo l'ultimo, andiamo.
0: Vai.
2: Allora, dove sono stata ho visto l'isola dei cervi, tartarughe giganti e un baobab chiamato l'albero di Natale.
1: No, io mi alzo e me ne vado, sono ignorantissima, non lo so. Santini, non googolare, non sto... guarda che ti vedo,
0: non sto... Cosa no, stai facendo? Sto cercando.
1: Non Google. No, cosa stai cercando?
0: L'albero.
1: Il regalo che non mi hai portato dal Vietnam? Stai cercando quello?
0: L'albero di. Com'è? Di Natale. Com'è?
1: Albero di Natale, il baobab, Natale. Però.
0: Sì, ma è troppo generico. L'albero di Natale mi escono i prezzi degli alberi.
1: Del baobab, però.
0: No. Sì, ma ragazzi.
1: L'isola dei cervi. Cerca l'isola di. No, io non
0: sì,
1: lo so.
0: Quella è molto popolata anche da persone che conosciamo entrambi. No, che dov'è la nostra amica? Dov'è stata?
2: La soluzione è Mauritius.
1: Vabbè, ciao. Quando ci andrò alle Mauritius?
0: Posto da ricchi, noi non frequentiamo quei posti.
1: Guarda Santini,
0: domani, amici, domani giochiamo ancora.
1: Pensavo tu, domani partiamo per le Mauritius.
0: Quindi oggi ripasso di geografia italiana, località.
1: No,
0: Amelie,
1: Santini, domani storia,
0: No, nel senso, domani facciamo, giochiamo sempre a Indovina dove sono stato, al 331 80 90 101. Hey, hey.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango,
13: R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. In occasione dei 10 anni dal sisma che sconvolse il centro Italia, il presidente Mattarella ha inviato un messaggio sollecitando la ricostruzione nelle aree colpite. Per il capo dello Stato il risanamento è un percorso non privo di complessità che richiede comunque l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile. Dall'estero la Gran Bretagna sta partecipando alla guerra a fianco del regime di Kiev, quanto ha detto oggi il portavoce del Cremlino Peskov, commentando i piani di Londra per trasferire dati a Kiev per la produzione di missili a lungo raggio del tipo Storm Shadow. Intanto la Commissione europea dà via libera a appalti nel settore della difesa per Kiev per superiori ai 6,1 miliardi di euro. Quella ucraina è anche la nostra lotta, dice intanto il presidente del Consiglio europeo Costa al suo arrivo a Kiev per le celebrazioni dell'indipendenza dell'Ucraina. Cambiamo argomento, gli USA preparano il cosiddetto D-Day economico per l'Iran, la più grande offensiva finanziaria mai scatenata contro un avversario, l'ha definita il segretario al tesoro Bessent parlando al Financial Times. Chi sarà con Teheran, aggiunge Bessent, ne sarà complice. A rispondere il vice ministro degli esteri iraniano Gharib Abadi, secondo cui l'offensiva finanziaria è una missione della sconfitta americana della TV di Stato iraniana, intanto nuove minacce agli Stati Uniti. Quasi 12 miliardi di euro in 6 mesi, questo è il conto energetico che la guerra in Iran presenta all'Italia secondo stime della CNA tra il 1 marzo e il 31 agosto dell'anno in corso. Queste le breaking news di TGCOM24.

questo buon pomeriggio da Yaki con voi per tutta la settimana dalle 13 fino alle 16 qui su R101 nell'Enjoy the Summer. Claudio Cucurandone in regia, buona giornata pure a lui. 331 80 90 101, questo il nostro numero per condividere le vostre giornate, si spera ancora di ferie, di vacanza, di sole e di mare magari. Messaggi e voci, noi vi accompagniamo con la musica su R101 a farci da colonna sonora. SNM, Rihanna.

101 SNM, buona giornata a tutti. Meno male che c'è Rihanna, meno male, lo dico in particolare per me, perché per me la settimana non è iniziata esattamente nel migliore dei modi questo lunedì 24 agosto, perché cari amici e care amiche, dovete sapere, io negli ultimi 7 giorni, nell'ultima settimana o poco più, ho fatto da dog sitter per un amico che immagino conosciate molto bene, dato che è il Musazzi, è andato in vacanza, mi ha lasciato il suo cagnolino, un cagnolino a cui io sono profondamente legato. Non era la prima volta, ormai abbiamo sviluppato proprio questo legame indissolubile. Ieri sera però sono andato a prendere il Musazzi in aeroporto, quindi gli ho lasciato ovviamente il cane si chiama Patata, grande fantasia comunque c'è da dire nel nome. Io ero abituato ormai a un cane che ha estremo bisogno di affetto, cioè ogni minuto della giornata tu te la trovi addosso, ci possono essere 40 gradi e tu stai sudando anche l'anima, ma avrai sempre lei sulla pancia. Questa mattina io mi sono svegliato, come prima cosa, come ogni mattina nella mia ultima settimana, ho urlato Patata? Solo che questa mattina non è arrivato nessuno a trivellarmi il naso, perché è un cane che cerca sempre di leccarti il cervello. Secondo me lei vorrebbe leccarti il cervello passando dal naso. Il problema è che ne approfitta quando tu sei ancora indifeso, appena sveglio, e quindi con poche forze per difenderti. Io ho acquisito questa ormai routine, un'abitudine, in poco più di una settimana. Ma immagino, per parlare assolutamente di voi e di quello che spero siano ancora le vostre vacanze, le routine che si sviluppano in vacanza sono sempre belle, sono però un po' difficili da mantenere quando poi si ritorna nel tran tran quotidiano, al lavoro, lunedì, venerdì. Cercare di mantenere quei buoni propositi che abbiamo acquisito in vacanza può essere un pochino difficoltoso. Al 331 80 90 101 con la voce, amici, condividete con noi quella routine che ormai in questa settimana, in queste due, tre settimane, non so quanto state facendo di ferie, avete sviluppato e che non volete assolutamente poi mollare quando ritornerete nella classica routine quotidiana. Condividetelo con noi con la voce al 331 80 90 101. Su R101 c'è la musica Belong Together, Mark Embor.

Antidroga Emma Fabri Fibra su R101 alle 13:15. Un buon lunedì a tutti. Buongiorno da Yaki in questa settimana dalle 13 alle 16 ad accompagnarvi qui su R101. Tanti sono gli amici e le amiche in viaggio che stanno condividendo con noi i loro spostamenti al 331 80 90 101, i vostri messaggi, le voci, anche le foto. Ad esempio saluto un'amica che ci ha inviato la foto del suo cane. Il cane si chiama Carlo, legato dietro col guinzaglio, ma gli ultimi chilometri li fa sul posto davanti, quindi anche tirando un pochino il guinzaglio, ma per stare in compagnia. Anch'io poco fa, appunto, immagino la foto sia arrivata dopo che ho citato i cani abbastanza affettuosi. Al 331 80 90 101, state condividendo con noi in particolare quelle che sono le routine che magari avete sviluppato durante le settimane di vacanze, che sarà un po' difficile abbandonare quando si ritornerà al lavoro. Saluto Marco che dice: la mia routine è il pisolino pomeridiano dopo pranzo. Da lunedì alle 15 in ufficio sarà più difficile farlo, immagino. Dipende sicuramente dal lavoro che fai, dipende soprattutto da quanto il tuo capo potrebbe adirarsi o potrebbe sgamarti. Secondo me, se lo organizzi bene, ancora per qualche tempo riuscirai ad avere un rientro un pochino più morbido. Elena invece, io la capisco, perché dice: ho preso l'abitudine di fare colazione senza fretta, seduta fuori guardando il mare. Tornare a mangiare il cornetto in 3 minuti in piedi al bar mi fa già tristezza. Io, Elena, un paio d'anni fa avevo esattamente la tua stessa idea. Ogni mattina al mare facevo colazione e ho detto: no, questa cosa, anche quando torno a Milano, me la tengo. È durata 2 giorni e poi mi sono reso conto che fare colazione con il cemento davanti è un pochino diverso rispetto a che farla con il mare. Condividete con noi le vostre routine, amici, noi ci mettiamo la musica.

0: American Girls con Harry Styles su R101, 19 minuti dopo l'una. Buon lunedì a tutti i ragliacchi. 331 80 90 101, questo è il nostro numero per condividere con noi il vostro inizio settimana con i messaggi, ma soprattutto con la voce.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
2: A me importa.
5: Coyote vs Acme!
6: Litigata!
5: Al cinema dal 2 settembre!
1: Radio Trailer.
7: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
8: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
9: Odio questa notte.
8: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
7: Ali.
8: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Radio Trailer. Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
14: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
15: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
16: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
17: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Lunedì a tutti, 24 di agosto, al 331 80 90 101. Stiamo parlando di quelle routine che quando siamo in vacanza riusciamo a stabilire, che poi sono un po' difficili da portare avanti quando poi si rientra a lavoro. Sentiamo le vostre voci.
1: Le mie buone abitudini in ferie.
0: Sì.
1: Luca che portava i cani fuori. Ah no, li porta sempre fuori.
0: La risata è meravigliosa, quindi un saluto a Luca che porta i cani fuori sia quando è in vacanza che anche quando lavora.
2: Ciao carissimo, io sono Valeria. Io invece, come sempre, sono controcorrente. Quando sono in vacanza mi manca la mia routine quotidiana, che io ho già a casa ogni mattina. Mi alzo presto piuttosto, ma mi faccio la mia colazione seduta, eccetera. E mi manca tanto la mia gattina, che è una gatta cozza, sempre appiccicata. E quando sono in vacanza, anche se la lascio in buone mani, mi manca la nostra routine. Lei mangia con me, dorme con me, mi segue dappertutto, per cui io sono l'incontrario. In vacanza mi manca la routine di casa. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Ciao Valeria, buona giornata. Beh, allora, riguardo alla gattina, se non riesci a portarla in vacanza ci sta che poi ti manchi, ma nessuno ti impedisce, secondo me, anche quando sei in ferie, di fare la colazione seduta, o magari dove vai in vacanza c'è l'usanza di fare colazione in piedi. Però settimana scorsa con Emanuela Maisano, che saluto, che mi manca tantissimo, le mando un abbraccio, lei in ferie meritatissime assolutamente, e ritornerà comunque qui su R101 a partire da settembre con Cari Amici. Tornando a noi, con lei abbiamo parlato proprio di quelle cose che quando siamo in vacanza invece ci mancano del posto di lavoro, magari anche semplicemente quella complicità che nasce con alcuni colleghi. Routine al 331 80 90 101 con i vostri messaggi, ma soprattutto con la voce per condividerle con noi. Su R101, Bundabash, Alessandra Amoroso, Mambo Salentino.

0: macchina R101 sotto l'ombrellone.
1: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
2: con la nostra app
1: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Easy Lover, 34 minuti dopo le 13, siete su R101 e al 331 80 90 101 state condividendo con noi quelle routine vacanziere che poi è difficile riportare nella vita invece lavorativa classica lunedì-venerdì. Sentiamo.
1: Hola, sono Iano da Napoli. Ciao. La routine delle ferie che mi mancherà sono le sedute di astrofotografia. Tra il Cile e l'isola di Pasqua mi sono beccato alcuni dei cili più bui del pianeta. Purtroppo cili così in Italia è impossibile trovarli perché c'è troppo inquinamento luminoso.
0: È difficile, è molto difficile, soprattutto bisogna stare lontani da fonti luminose. Io anche, cos'era, il 12 di agosto, mi sembra, fra eclissi e stelle cadenti, ero su una spiaggia a cercare un punto con meno lampioni possibili, anche in lontananza. Alla fine qualcosa si è visto, ma sicuramente tu ti sei goduto le stelle meglio.
2: Ciao gente, io sono tornata sabato dalla Sardegna e ho già il mal di Sardegna. Il sole, caldo, mare, ferie. La mia routine me la costruisco in ferie. E a casa è tutta una corsa. Ciao ciao.
0: Ciao, la routine della vacanza è la vacanza stessa. Buona giornata a tutti amici, buone vacanze a chi ancora si gode le proprie ferie. Su R101 c'è la musica. Tra l'altro un amico ha detto: l'unica routine che mi mancava è quella del campionato di Serie A, che per fortuna è riniziato. È riniziato anche con il botto sul punto di vista musicale, perché a sorpresa, prima della partita fra Napoli e Genova, a Genova appunto, allo stadio Ferraris, Alfa e Gigi D'Alessio hanno presentato in anteprima e appunto con sorpresa di tutti presenti il loro nuovo singolo, il primo singolo che fanno insieme. Si chiama Genova e Napoli, lo ritroviamo qui su R101.
3: Un amore quando ami troppo è più difficile da mantenere, perché noi siamo due città di porto, non siamo

0: Benson Boone, Mr. Electric Blue su R101 alle 13.41. Questo significa che tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora, per scegliere la vostra, messaggi ma soprattutto voci al 331 80 90 101. State con noi.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
4: Super Protein? Che sarà mai?
1: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
4: Ideali per chi fa sport.
1: Ideali per tutti, sono super buoni.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
8: Vanessa Incontrada.
9: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
8: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
10: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
11: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: Chief! Un solo spray!
13: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
14: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
15: Fino al 17 settembre. Spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: Un quarto d'ora alle 2 su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora l'avete scelta voi al 331 80 90 101, quindi sentiamo.
1: Ciao, sono Laura e la canzone che mi farebbe stare bene è...

0: 4 sulla musica di Giorgio Moroder, che ha anche prodotto il brano Limahl Never Ending Story, appunto colonna sonora di Never Ending Story o La Storia Infinita, come è arrivato qui in Italia. 13:47 minuti, questa è la canzone che ci fa stare bene. Il prossimo appuntamento puntualissimo tra meno di un'ora, già da adesso al 331 80 90 101, potete scegliere la vostra, potete scegliere di fare una dedica a qualcuno con cui siete in vacanza o con cui o che magari vi manca perché non vedete da un pochino. È uno spazio sempre tutto vostro, quindi fateci un pochino quello che volete. Sempre allo stesso numero state condividendo con noi questo inizio di settimana, queste ferie che per tanti sono ancora nel vivo. Sentiamo una voce.
1: Ciao, sono Lucia da Salerno, sono stata una settimana in crociera, inizio agosto. Mi è mancato nulla, mi manca la crociera, mi è mancato nessuno dei miei figli, nessuno.
0: Bello, spero che i tuoi figli non siano all'ascolto, però il messaggio è meraviglioso: non mi è mancato nessuno, nemmeno i miei figli, mi manca adesso la crociera che non ci sono più. Un saluto, amica mia, sperando che tu possa fare un'altra vacanza molto presto, e appunto ripeto, sperando che i tuoi figli non siano all'ascolto, perché non so se sono permalosi, ma potrebbe non avergli fatto troppo piacere la frase. C'è la musica su R101, Payphone, i Maroon 5.

0: Magnetic The Bausa su R101, manca un minutino alle 14 nel nostro lunedì insieme, inizio di settimana qui su R101 per tutta la settimana. Siamo insieme dalle 13 fino alle 16 con me, Yaki, ad accompagnarvi. Tutta la nostra musica, come sempre, voi, se non l'aveste ancora fatto, scaricate l'app di R101, un ottimo modo per averci sempre con voi. Tra pochissimo, ancora insieme appunto, adesso però su R101 le news.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Vasco.
3: Ciao, sono Elodie.
4: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
5: Ciao, sono Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Rose Villain, R101.
7: Ciao, sono Tananai.
8: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
9: Ciao, sono Blanco.
10: Ciao, sono Elisa.
11: Hey everybody, it's Lady Gaga.
12: Ciao, sono Marco Mengoni.
13: Ciao, sono Giorgia.
14: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene.
14: Enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
1: R101, la radio

0: diretta contro un avversario, annuncia il segretario al tesoro Bessent. Teheran ribatte, è una missione di sconfitta. Quasi 12 miliardi di euro in 6 mesi è il conto energetico che la guerra in Iran presenta all'Italia, secondo le stime della CNA, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, metà usati per la mobilità. Arrestato il presunto assassino del senza tetto, ucciso a calci e pugni a Caserta in piazza Sant'Anna. Si tratta di un uomo di origini ucraine. In un video che circola sui social, ripresi i momenti dell'aggressione, si vede la vittima, un ex cameriere, che discute con qualcuno e poi viene colpito in modo violento. Calcio, oggi si completa la prima giornata di Serie A. In campo dalle 18.30 Bologna-Lazio e dalle 20.45 Roma-Fiorentina. Intanto nelle partite di domenica la Juventus fatica ma passa Frosinone 1-0. Il Milan batte il Torino 2-1. Stesso risultato per l'Atalanta che piega il Sassuolo. Colpo del Lecce a Venezia 2-0. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Ciao a tutti amici, a chi si è appena connesso, siete su R101, ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi in questo inizio di settimana. Claudio Cucurandone in regia, 331 80 90 101, questo è il nostro numero, come sempre, per partecipare alla diretta, per i vostri pensieri, con i messaggi, ma soprattutto con le vostre voci. Buon viaggio anche a tutti gli amici e le amiche che sono in macchina in questo momento. C'è la musica a farci da colonna sonora in questo 24 di agosto, Michael Jackson, Justin Timberlake, Love Never Felt So Good.

Love Never Felt So Good. Sono Michael Jackson e Justin Timberlake alle 14:06 minuti ad accompagnarci, a farci da colonna sonora qui su R101 in questo lunedì 24 di agosto, 24/8, per metterlo giù in numeri, due numeri molto importanti, perché oggi si festeggia il Kobe Bryant Day, la giornata appunto dedicata a Kobe Bryant, una giornata che io sento in modo particolare perché Kobe da sempre, da quando sono un ragazzino, è stato il mio idolo, la mia fonte di ispirazione. Penso di aver giocato a basket per buona parte della mia vita soprattutto grazie a lui, l'atleta di cui penso abbia più maglie a casa, 24 e 8, perché Kobe Bryant ha dedicato tutta la sua vita sportiva a una sola franchigia, quella dei Los Angeles Lakers, e appunto sono due i numeri che ha indossato, il 24 e l'8, l'8 inizio carriera, il 24 poi nella sua parte finale. Un atleta che io ho sempre ammirato tantissimo per tutto, dal comportamento in campo fino poi alla mentalità, che ha proprio un nome, la Mamba Mentality, quella che si studia, si è studiata anche ad Harvard, la Mamba Mentality, la freddezza che aveva Kobe Bryant soprattutto negli ultimi minuti di ogni partita. Un ricordo meraviglioso quello di Kobe, tra l'altro Kobe molto legato all'Italia, con suo padre che era venuto a giocare in Italia, lui che è cresciuto qua in Italia. Era sempre bello vedere le sue interviste, quando gli uscivano sempre quelle frasi in italiano, non solo in italiano, in bolognese, gli uscivano proprio con l'accento e con quella cadenza. Lui che in un'intervista confessò che quando un arbitro in una partita faceva una chiamata che a lui non stava particolarmente simpatica, lo insultava in italiano perché tanto loro non capivano. A me sarebbe piaciuto molto diventare un cestista, poi per varie cause non lo sono diventato, ma questo perché ammiravo così tanto la persona che era Kobe Bryant da voler fare un po' la vita che aveva fatto lui. E secondo me ognuno di noi da bambino ha avuto un po' un idolo, qualcuno che ha ispirato un qualcosa all'interno di ognuno di noi, e lo chiediamo al 331 80 90 101. Quel lavoro che avreste anche voluto fare nella vita, chissà se poi fate esattamente quello che sognavate da bambini, o se le strade hanno preso un pochino direzioni diverse. Condividetelo con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce. Su R101 noi ci mettiamo la musica, c'è Annalisa, bellissima, alzate il volume.

0: Per il mondo, Karol G, Manu Chao su R101. Sono le 2:15 questo lunedì 24 agosto, che come abbiamo specificato poco fa, oggi 24/8, la giornata dedicata a Kobe Bryant. Ma non solo, perché al 331 80 90 101 ci state rendendo partecipi anche di altri festeggiamenti di oggi. Sentiamo.
1: Oggi il 24 agosto è anche San Bartolomeo, la festa del patrono del paesino.
0: Molto
1: di
0: bene.
1: Novo, in provincia di Torino, dove sono nata. Ed è anche, era il compleanno del mio nonno, che oggi avrebbe fatto la bellezza di 110 anni. Ciao, buona giornata.
0: Bello, un abbraccione allora a te, amica mia. Un saluto a tutti gli amici e le amiche di Vinovo. Tra l'altro ci state raccontando, state condividendo con noi quello che sarebbe stato il lavoro dei vostri sogni quando eravate bambini. A proposito di Vinovo, io allora leggo il messaggio di Alessandro da Valdobbiadene, che scrive: io mi sono sempre ispirato ad Alessandro Del Piero, mio idolo e surplus che giocava nella Juventus. Sempre fatto i salti mortali per il calcio a 11 prima e poi nel calcio a 5. Immagino un pochino dal tono di questo messaggio che non sia sfociata in una carriera in Serie A. Qualcuno si sta chiedendo: ma perché Vinovo? È perché Vinovo si allena la Juventus. Questo per tutti gli amici e le amiche che magari si stessero chiedendo del collegamento. 331 80 90 101, amici e amiche, per condividere con noi cosa sognavate fare da bambini. Su R101, End of Beginning, c'è Joe.

Things of Beginning, c'è Joe su R101. Amici e amiche, qual è il lavoro che sognavate di fare da bambini? Condividetelo con noi al 331 80 90 101, che tra pochissimo vi ascoltiamo e vi leggiamo. State con noi.

0: e a tutti gli imparagonabili ascoltatori di R101. Da tutto il team di Procediamo.
1: Avete una gran voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
0: Potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
2: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
3: E farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che, la canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
7: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
8: Odio questa notte.
7: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
8: Sono Owen.
6: Ali.
7: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Una produzione Top Ten Group.
10: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
3: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
8: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
9: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Dopo le due, buona giornata a tutti, inizio di settimana, lunedì 24 agosto, state condividendo con noi quello che è il lavoro che sognavate di fare quando eravate bambini e bambine. Sentiamo.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io da bambina volevo fare la veterinaria.
0: Beh.
1: Niente, passo le mie giornate a fare i caffè, e cappuccini, proprio niente a che fare con gli animali. Ciao Sharon da Roma.
0: Ciao Sharon, un abbraccio alla veterinaria, al veterinario che è un pochino il sogno di tanti, almeno quando io ero bambino tanti amici e amiche sognavano di fare il veterinario, ma perché lo idealizzi tanto, anche come lavoro lo vedi come diamo una mano agli animali, che è sicuramente una professione molto nobile. È bello, cioè è strano più che altro pensare invece a cosa i bambini del 2026 desiderino di fare. È difficile anche immaginarlo, un sondaggio prova a dare un quadro della situazione. Intervistati migliaia di bambini e bambine, ad esempio nella top 10 maschile i primi tre posti sono i lavori di, al terzo posto software engineer, io mi immagino un bambino che gli dice cosa vuoi fare da grande, lui il software engineer, al secondo posto lo sportivo, questo direi un pochino più classico, al primo posto il progettista di videogame, questo per i maschi. Le bambine invece al terzo posto avvocato, al secondo posto stilista e al primo posto infermiera. A me la cosa che spaventa di queste due classifiche è che rispettivamente al quinto posto per i maschi e al quarto per le femmine invece ci sia l'influencer, che è una cosa che mi fa male al cuore, qualcuno che possa, un bambino gli chiedi cosa vuoi fare da grande, l'influencer, mi viene male solo a pensarci. Un saluto, un abbraccio a tutti gli influencer all'ascolto. 331 80 90 101 per condividere con noi le vostre voci, i vostri messaggi, tra poco continuiamo a leggere ed ascoltarvi su R101. Arriva la musica a farci da colonna sonora. La la la, Naughty Boy, Sam Smith.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della Costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: 5 gocce su R101, 36 minuti dopo le 2. Buona giornata a tutti da Yaki. Le vostre voci per condividere quelli che erano i vostri sogni nel cassetto riguardo al lavoro quando eravate bambini. Sentiamo.
1: Yaki, ciao, sono Valerio. Io, come penso pochissimi ragazzi, avrei voluto fare il calciatore.
0: Ma pochissimi, certo. Poi immagino ci sia stato un infortunio durante il percorso che ti ha impedito di diventarlo. Questa è la classica storia che immagini. Io mando un abbraccio a tutte le amiche all'ascolto, perché penso che ogni volta che escono con un ragazzo si devono sorbire questa storia, che è vera, ma che poi è vera, perché secondo me noi, ogni uomo, me compreso, dentro ci crediamo.
2: Buon pomeriggio a tutti, sono Melody. Il mio sogno da bambina era diventare una cantante. Attualmente lo sono di professione e non posso non essere più felice di così. Continuerò a sognare, perché i sogni aiutano a stare bene.
0: Ma che bello, ma che bel messaggio di speranza. Melody, voglio chiederti se Melody è il tuo nome d'arte o il tuo nome di battesimo, perché nel caso i genitori hanno fatto una scelta azzeccatissima poi per quella che sarebbe diventata la tua passione, appunto la musica, fare la cantante, eccetera eccetera. Saluto anche un amico, scrive: a me sarebbe tanto piaciuto fare l'astronauta e niente, alla fine faccio l'impiegato e vedo stelle diverse, un'amica. Quindi mi correggo e le mando un abbraccio. Baby Steps, il nuovo singolo di Olivia Dean, lo ritroviamo qui su R101.

0: Queen su R101 Baby Steps. Buona giornata a tutti da Yaki. Tra poco, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora, siete voi a scegliere il brano che andrà in onda. Fatelo con la voce al 331 80 90 101. Avete mai pensato a quanto sia bello fare spazio a ciò che conta davvero? È proprio da questa idea che nasce Fai Spazio a Ciò Che Ami, l'iniziativa con cui IKEA celebra l'organizzazione della casa. Dal 4 al 6 settembre vi aspettano nei negozi IKEA promozioni, offerte e attività per tutta la famiglia. E c'è un invito speciale: portate con voi un oggetto blu e all'ingresso riceverete una busta blu Fracta, che quest'anno festeggia i suoi 30 anni con due buoni dedicati, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante. Fate spazio a ciò che amate, tutti i dettagli su ikea.it.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Corri da Troni. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
6: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
7: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
6: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
8: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
9: Vanessa Incontrada.
10: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
9: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.

0: Su R101, la radio che ti fa stare bene, arriva la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora siete voi ad aver la scelta, sentiamo.
1: Ciao bella gente, ciao. La canzone che mi fa stare bene è I'm Still Standing di Elton John. Ciao da Alice.

0: I'm Still Standing, Elton John, la canzone che ci fa stare bene alle 14.47. Buona giornata a tutti da Yaki, il prossimo appuntamento fra meno di un'ora da adesso, 331 80 90 101, messaggi e voci per scegliere la vostra. Io farei ancora un giro di lavori che avremmo voluto fare quando eravamo bambini, ce li state raccontando, li state condividendo con noi, sentiamo.
1: Oh, Yaki, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io da piccolino sognavo di fare il campione di sci, lo sciatore di professione. Poi purtroppo sono cambiate alcune cose, quindi non ho potuto proseguire il mio sogno, quindi non so assolutamente se ce l'avrei fatto o meno, che è molto più triste che non farcela, perché non averci potuto neanche provare è stato un peccato. Però adesso sto bene, il mio lavoro mi piace, quindi con successo. Ciao ragazzi, Fabio da Reggio Emilia.
0: Ciao Fabio, un abbraccione. Il trucco ce lo spiega una nostra amica. Lei scrive: io volevo fare la portinaia, adesso lavoro in magazzino, quindi mi è andata bene. Il trucco è non crearsi quelle aspettative, quei sogni troppo, sognare in piccolo, così poi come vada nella vita comunque sei contento, appunto. Un saluto comunque a tutti i portinai, ogni lavoro va assolutamente bene, non stiamo dicendo il calciatore o l'avvocato è meglio, però diciamo che magari sono un po' più difficili da realizzare, forse economicamente, giusto, sono un pochino meglio. Continua la musica qui su R101, Katy Perry, Roar, alzate il volume.

0: Bossa Nostra con Gaia che ci fa avvicinare alle 15, manca giusto un minuto nel nostro lunedì insieme. 24 di agosto, siete su R101, questo è l'Enjoy the Summer, ci sono io e Yaki ad accompagnarvi per tutta la settimana dalle 13 fino alle 16. Tra pochissimo arriverà anche il momento di giocare, non diamo troppi spoiler su quello che è il gioco della prossima ora, tenete però a portata di mano il 331 80 90 101. Adesso arrivano le news.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Estoroletto. Il crociere pestato a morte a Caserta, è stato ucciso per 50 euro. L'ex cameriere vittima di una brutale aggressione ripresa dalle telecamere di videosorveglianza di un ristorante. In carcere il presunto assassino di origini ucraine. 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina dall'Unione Sovietica. Zelensky promette: non saremo merce di scambio nelle dispute tra capitali. A Kiev intanto è cominciata la riunione dei volenterosi, aperta dal premier britannico Burnham. Giorgia Meloni in videocollegamento. 10 anni fa il devastante terremoto che colpì il centro Italia facendo quasi 300 vittime. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è attesa ad Amatrice, Rieti, per la commemorazione. Monito del capo dello Stato Mattarella ad ultimare la ricostruzione. Fissata per Meloni, attesa ad Amatrice, Rieti, per la commemorazione. Monito del capo dello Stato Mattarella ad ultimare la ricostruzione. Fissata

0: scambio tra i due partner avviene in uno spirito di amicizia e reciproca fiducia. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Le 15 e 2 minuti, amici, buongiorno a tutti, siete su R101 con me, Yaki, ad accompagnarvi. Cambio alla regia dell'Enjoy the Summer, salutiamo Claudio Cucurandone, è arrivato The Cheesiest, Davide Cisini, pronto per giocare anche lui, perché tra pochissimo si gioca con parole tue, un gioco molto semplice di cui tra poco ripasseremo insieme il funzionamento, le regole base e facili. 331-8090-101, il numero da avere sempre con sé. Noi vi accompagniamo con la musica, Bad Liar, Imagine Dragons.

0: Imagine Dragons, siete su R101, Bad Liar, 15 e 7 minuti, buona giornata a tutti, da Yaki con voi per tutta la settimana dalle 13 alle 16, ve l'ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Con Parole Tue.
1: Noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Certo. Sì, insomma abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca a Con Parole Tue? È molto semplice, amici, tra pochissimo vi leggerò una definizione, come ogni definizione a essa è associato un oggetto, il vostro compito è quello di dirci qual è l'oggetto misterioso con la voce al 331 80 90 101. La difficoltà sta nel fatto che abbiamo reso questa definizione un pochino complicata ed è la seguente: un congegno bilobato operante per rotazione coassiale di due organi contrapposti vincolati da perno comune, la cui convergenza angolare determina per scorrimento incrociato lungo piani tangenti divergenti soluzione di continuità strutturale in elemento interposto tramite concentrazione localizzata di sforzo tangenziale sul margine sino a superamento del limite di coesione intermolecolare del materiale sollecitato. Mi sembra tutto estremamente chiaro, semplice, capibile. Vedo già i messaggi che stanno iniziando a arrivare. Sono certo che saranno tutti con la risposta corretta. Qual è l'oggetto di oggi, amici? Provateci al 331 80 90 101 con la voce. Tra poco vi ascoltiamo. Nel frattempo, nell'Enjoy the Summer di R101, Noemi, Carl Brave, Macumba, alzate il volume.

0: Ugel, Email Angel, altro anate, Moving to the Sun su R101. Questo è l'Enjoy the Summer. Stiamo giocando a con parole tue quale oggetto si nasconde dietro la seguente definizione: un congegno bilobato operante per rotazione coassiale di due organi contrapposti vincolati da perno comune, la cui convergenza angolare determina per scorrimento incrociato lungo piani tangenti divergenti soluzione di continuità strutturale in elemento interposto tramite concentrazione localizzata di sforzo tangenziale sul margine sino a superamento del limite di coesione intermolecolare del materiale sollecitato. Tutto questo per dire cosa?
1: La clessidra! Ciao Monica da Pavia!
0: Monica, non è la clessidra!
2: Ciao R101, ciao. Secondo me si tratta della ruota. Saluti Lorenzo da Caserta.
0: Posso dirti che ero indeciso fra questo oggetto che stiamo cercando e la ruota da fare oggi. Non è la ruota.
1: La definizione corrisponde al torneo controllo numerico. Ciao!
0: Ma certo, perché io pretendo che ogni persona poi mandi un messaggio in cui dice il tornio con controllo numerico. Non so nemmeno bene di quello di cui stiamo parlando, magari sono ignorante io ed è un oggetto di assoluto uso comune come quello che stiamo cercando. Non abbiamo ancora la soluzione, provateci al 331 80 90 101. Nel frattempo, qui su R101, Berlino, Cernia.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Narnia, Berlino, siete su R101, stiamo giocando a Con Parole Tue, stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro a una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. Tra pochissimo ascoltiamo le vostre voci, i tentativi, state con noi.
1: Made in Italy, the official Italian dance party.
2: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
3: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Made in Italy.
2: Tutto il mondo balla italiano con R101.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
10: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
11: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
13: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché?
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
16: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
17: Vanessa Incontrada.
18: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
17: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
19: R101 Meteo.
20: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom24. Questa è l'evoluzione del tempo per le prossime ore. Prevalenza di sole su gran parte del paese. Nel pomeriggio nubi e qualche temporale sulle Alpi. Nuvolosità anche sulla pianura piemontese. Lungo l'Appennino centro-meridionale in Sardegna, soleggiato e stabile altrove. In serata rovesci e temporali su Valle d'Aosta, Piemonte, Alta Lombardia e Alto Adige per l'avvicinarsi di una nuova perturbazione atlantica. Se volete approfondire, visitate il sito e app di meteo.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: You get what you give, New Radicals su R101, 15:27, lunedì 24 agosto, amici. Buongiorno a tutti, siete su R101 con me, Yaki, ad accompagnarvi. Per chi si fosse appena connesso, stiamo giocando a Con parole tue, un gioco molto semplice in cui noi abbiamo preso un oggetto di uso comune e lo abbiamo descritto con delle parole non esattamente semplicissime. Le parole sono le seguenti: un congegno bilobato operante per rotazione coassiale di due organi contrapposti vincolati da perno comune, la cui convergenza angolare determina, per scorrimento incrociato lungo piani tangenti divergenti, soluzione di continuità strutturale in elemento interposto tramite concentrazione localizzata di sforzo tangenziale sul margine sino a superamento del limite di coesione intermolecolare del materiale sollecitato. Cosa stiamo cercando?
1: Dai, ma è facilissimo. È la pompa dell'olio per mettere in pressione l'olio in un circuito idraulico.
0: Ma certo, è la pompa dell'olio per mettere in pressione l'olio in un circuito idraulico. È esattamente quello che stiamo cercando.
2: Ciao, è il compasso. Fabio da Torino, grazie.
0: Prego, non è il compasso, ma non ci siamo così lontani.
3: Potrebbe essere il semiasse di una macchina, di una vettura?
0: Il semiasse di una vettura non è quello che stiamo cercando.
4: Ciao R101, ciao. Per me è un bottone.
0: Mi piace come chi sente la definizione a volte pensa al semiasse di una vettura e altri invece pensano al bottone, non è né l'uno né l'altro.
5: Oggi mi sembra, mi sembra molto facile. Potrebbe essere il trapano.
0: Non era evidentemente così facile, perché non è il trapano.
6: Ciao, l'oggetto è una bicicletta? Ciao a tutti, Maria da Ostia.
0: Ciao Maria, non è la bicicletta.
7: L'oggetto misterioso è una morsa, Daniele da Pavia.
0: Non è neanche la morsa.
8: È la punta da trapano.
0: Non era il trapano, non è neanche la punta da trapano. Prima che qualcuno lo dica, non è neanche il manico del trapano.
9: Ciao R101, secondo me è un temperamatite, Dario da Correzzana.
0: Dario, non ci siamo ancora, non è nemmeno il temperamatite quello che stiamo cercando. 331 80 90 101 per provarci, amici. Con la voce, secondo me, ci stiamo avvicinando in qualche modo, magari tra poco avremo anche la soluzione. Nel frattempo, Tiesto e Jeku su R101, Jackie Chan.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più.
4: R101, ma fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
5: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Dillo solo al buio con Elisa nell'Enjoy the Summer di R101. Buona giornata da Yaki, stiamo giocando con parole tue quale oggetto si nasconde dietro la seguente definizione. Un congegno bilobato operante per rotazione coassiale di due organi affilati contrapposti, vincolati da perno comune, la cui convergenza angolare determina per scorrimento incrociato lungo piani tangenti divergenti soluzione di continuità strutturale in elemento interposto tramite concentrazione localizzata di sforzo tangenziale sul margine, sino a superamento del limite di coesione intermolecolare del materiale sollecitato. Qual è l'oggetto misterioso? Sentiamo le voci.
1: Per me è l'auto.
0: L'auto, non è l'auto.
2: Ciao R101, la parola che stiamo cercando secondo me è orologio.
0: Non è nemmeno l'orologio.
3: Secondo me sono le lancette dell'orologio. Ciao.
0: Posso, l'oggetto che stiamo cercando in realtà ha tantissimo in comune con le lancette dell'orologio, però svolgono proprio una funzione diversa.
4: Ciao Radio 101, Gabbia da Roma, l'oggetto è il cavatappi. Ciao!
0: Il cavatappi è stato anche il tentativo del buon Decisiest in regia. Non c'è bisogno di dire che in questo gioco lo facciamo da più di un anno e Cisini non ha mai azzeccato, quindi mi dispiace, non è il cavatappi.
5: Ciao, sono Federico, la lavastoviglie. Ciao da Sesto Calende.
0: Ciao Fede, non è la lavastoviglie.
6: Ciao, secondo me la definizione corrisponde a un frullatore.
0: Non è il frullatore.
7: Ciao a tutti, l'apribarattoli. Ciao da Paola.
0: L'apribarattoli. Paola, non è quello che stiamo cercando.
8: Ciao Radio 101, secondo me è la cerniera di due ante.
0: La cerniera di due ante, se fosse la cerniera di tre ante, non è quello che stiamo cercando. Ma amici, siete stati in tanti a trovare l'oggetto misterioso, di cosa stiamo parlando?
9: Beh ragazzi, questo è facile, sono le forbici. Ciao da Federica.
10: Sono le forbici.
11: Ciao, sono Ilaria da Napoli, secondo me sono le forbici.
12: Francesco da Ravenna, secondo me sono le forbici.
13: Quanti? Ciao Yaki, Vincenzo da Savona, è la forbice.
0: La forbice, le forbici, l'oggetto che stiamo cercando. Amici, grazie a tutti per aver partecipato al comparoletto di oggi. Bravi però a coloro che hanno trovato l'oggetto misterioso. C'è la musica su R101 Passenger, Alex Warren. Enjoy the music.

0: Warren, la sua Passenger. 15:42 minuti, amici. Questo significa che su R101 sta per arrivare un altro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene, come ogni ora. Per scegliere la vostra, la voce al 331 80 90 101.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.
6: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
7: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
8: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.

0: Manca un quarto d'ora alle 16, quindi su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene, l'avete scelta voi con la voce, sentiamo.
1: Per la canzone che mi fa stare bene, Eros Ramazzotti, Una terra promessa.

1984, vincitrice nella categoria Nuove Proposte, Terra Promessa, Eros Ramazzotti. La canzone che ci fa stare bene qui su R101, la canzone che ha fatto un po' nascere quella che è la popolarità di Eros Ramazzotti in Italia, ma anche all'estero. Il prossimo appuntamento con la canzone che ti fa stare bene ritornerà puntualissimo tra meno di un'ora, 331 80 90 101, per scegliere la vostra già da adesso con i messaggi o ancora meglio con la vostra voce. Nel frattempo la musica su R101 non si ferma. I Won't Let You Go, James Morrison. When it's

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, sono Angelina Mango e Marco Mengoni che chiudono questo lunedì su R101. Amici, da Iachi è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a The Cheesiest, Davide Cisini che ci ha accompagnato in regia. Rinnovo l'appuntamento sempre qui su R101, domani a partire dalle 13 per trascorrere dal pranzo in poi nuovamente insieme. State qui, adesso arrivano i Finlay, Dani e Ka ad accompagnarvi per il resto del pomeriggio. Noi appunto ci rivediamo domani, amici. Ciao!
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Bella zio, sono J-Ax.
4: Hey everyone, it's Billie Eilish.
5: Ciao, sono Olly.
6: Hey, this is Taylor Swift.
7: Ciao, siamo i Colors.
8: Ciao, sono Serena Brancale.
9: What's up guys, this is Bruno Mars.
10: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
11: Hey, this is Adam from Maroon 5.
12: Ciao, sono Francesco Gabbani.
13: Hello, this is Harry Styles.
14: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buon pomeriggio da Esteroletto. A Kiev il vertice della coalizione dei volenterosi aperto dal premier britannico Burnham, che porta in dote i segreti dei missili Storm Shadow e paragona la resistenza dell'Ucraina alla lotta del Regno Unito contro la Germania nazista. La premier Meloni intervenuta in videocollegamento al fianco dei partner per un percorso negoziale, impegno umanitario dell'Italia. Da Bruxelles subito 6,1 miliardi per i sistemi di difesa contro la Russia. Gli Stati Uniti lanceranno contro l'Iran il D-Day economico, la più grande offensiva finanziaria mai diretta contro un avversario. Teheran non teme la minaccia, ma la sua valuta crolla ad un nuovo minimo, oltre 2 milioni per un dollaro. Decimo anniversario del terremoto che devastò il centro Italia e che costò la vita a quasi 300 persone. Nel suo messaggio il presidente Mattarella parla di pagina drammatica del nostro paese e sollecita a ultimare la ricostruzione. Sulle espulsioni dei dublinanti non c'è scontro tra Germania e Italia, puntualizza il portavoce della cancelleria tedesca Cornelius. Stretta collaborazione sulla politica migratoria, sottolinea ancora Berlino, spiegando che lo scambio tra i due partner avviene in uno spirito di amicizia e reciproca fiducia. Caso Ranucci, il 7 settembre l'udienza davanti al tribunale del riesame per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Pomezia. Il faccendiere in carcere a Rebibbia renderà dichiarazioni spontanee. Il giornalista: contro di me una character assassination senza precedenti. Calcio, oggi si completa la prima giornata tane. Il giornalista: contro di me una character assassination senza precedenti. Calcio, oggi si completa la

0: stiamo e avanziamo.
1: La squadra Finlay torna questa settimana, però è il tuo ultimo giorno di vacanza perché non c'è Pedro. Cioè è ancora vacanza.
2: Non ricordarmi.
1: Da domani cambia la solfa. Salutiamo Davide Cisini.
0: Ciao,
1: regia. Iniziamo con la musica. I Train su R101. Hey Soul Sister.

0: Train, hey soul sister, su R101.
1: Il train è sempre il train, come diceva il grande Renato Pozzetto. Devo dire che mi mancava il treno oggi per arrivare qui,
0: sì,
1: in radio. Abbiamo,
0: sì, sì, sì.
1: Ci siamo ricongiunti.
0: Tante volte queste due settimane dove ero da solo ho detto: ma chi me lo fa fare? Poi prendo la macchina, Milano è vuota, era desertica.
1: Però il treno è sempre il treno. Perché? Perché ti permette di svagarti, di fare altre cose, di lasciare andare i pensieri mentre sei in viaggio. E te lo dice uno che si è appena sparato 11 ore di macchina alla guida con la mia solita tecnica, cioè sì, quella di non fermarsi mai.
0: Lo so che tu c'hai sto vizietto. Si va al massimo in bagno una volta sola, 3 minuti e poi via. Cioè,
1: no, io lo dico prima di partire. Mi raccomando, avete fatto tutti la pipì, perché qua lo sapete come va a finire.
0: Infatti nel bagagliaio ha quei contenitori che gli americani nei film usano per mettere la benzina. La benzina
1: le taniche.
0: No, le taniche, lui non le usa per la benzina di scorta. Se vi scappa e siete in macchina con lui...
1: Possiamo anche fare degli esami delle urine, se volete.
0: La tanica e poi...

0: e quella non consumata nel caso si butta all'arrivo.
1: Salutiamo tutti coloro che sono in giro per le strade italiane, perché questi sono momenti comunque in cui le autostrade si affollano. C'è chi viaggia appunto in car, chi in train, chi in airplane.
0: Ho visto già la città un po' più folta di macchine, sì, di parcheggi occupati, quindi immagino che tanti siano rientrati ieri. Si vede la differenza tra chi ha fatto le fiere e chi non le ha ancora fatte? Qua siamo i due biscotti, quelli con la crema in mezzo, vaniglia e cioccolato, se facciamo così.
1: Lo sai che non si possono dire i marchi, vero?
0: No, non lo dico.
1: Oggi facciamo anche una challenge. No, ma la facciamo tra poco.
0: A bordo con noi su R101 Marrakesh, gli sbandati hanno

0: Sinner, 54 Ultra, Talk to You su R101. Di nuovo un saluto a tutti voi dei Finlay, il nostro K appena rientrato dalle ferie, che ci diceva che a lui piace farsi queste 11 ore di macchina senza soste, possibilmente.
1: Ci si ferma solo per
0: casi estremi.
1: Sì, diciamo veramente, stiamo parlando di passaggi, certo, ultraterreni, ecco.
0: Non sei l'unico.
2: Beh, comunque fa benissimo, anche nella mia macchina funziona così. I miei bimbi non hanno mai visto un autogrill in vita loro. Così era con mio papà e così è con me.
1: Allora, ho sentito una parola che non andava letta.
0: Regolamento.
1: Non si dicono i marchi.
0: Non si dicono i marchi in radio.
1: Allora, lo spiego alla signora Adelina di Ancona. Che
0: sei,
1: magari
0: sei scusata, sei scusata.
1: In TV, in radio, sì, nei film, sì, se viene nominato un marchio, è perché
0: sgancio,
1: qualcuno sgancia fuori la grana,
0: sgancia.
1: Se no non bisogna dire nulla, anzi bisogna trovare degli escamotage,
0: esatto,
1: tipo
0: noi ci alleniamo a volte, quando parliamo tra noi durante la giornata cerchiamo di tipo ca, sei stato al mare, sì, e so che sei goloso di gelati, ma qual è il tuo gelato preferito?
1: Ma guarda, sono indeciso perché mi piace sia il gelato quello biscotto con la barzelletta,
0: ok, vedi,
1: ci siamo capiti, no? Oppure ultimamente il maxi buono.
0: Ah, certo,
1: cioè,
0: certo,
1: che è molto buono,
0: certo,
1: buono.
0: Anche se non è più maxi come una voce, cioè,
1: no, è mini,
0: un po' più piccoli li fanno,
1: no. Però vedete, noi ne stiamo uscendo puliti, perché qua nessuno ha tirato fuori la grana. Perché se volete che noi diciamo i nomi, ci dovete pagare.
0: Quindi se volete mandateci un messaggio vocale qualunque al 331 80 90 101. Vi sfidiamo a raccontare
1: col vostro gelato preferito, sì, proviamo, sì, così.
0: Però non va detto il nome né il marchio,
1: no,
0: mi raccomando,
1: se no ammoniti.
0: Dai.

0: Smith, Neil Horan, Drive Safe su R101. Siete con Kai, Dani dei Finlay. Domani torna anche il nostro Pedro. Il trio si riunisce.
1: Preparate la bottiglia buona, che c'è da stappare.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Radio Trailer.
5: Ehi, Bugs!
6: Che succede, amico?
5: Parla del film!
6: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
5: E adesso?
6: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
5: Due biglietti e 8 popcorn!
6: Esagerato come sempre!
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Ciao patatina!
10: Ciao patatina!
9: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
10: E cioè?
9: Buona, ma non fritta.
10: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
11: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
12: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
14: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
16: No, a giocare a calcio.
17: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Avril Lavigne, Complicated su R101.
1: Eh sì, è complicated stare in onda, in TV, in radio, perché spesso ti viene automatico, cioè, dire dei marchi, dei brand.
0: Non devi,
1: perché c'è proprio un regolamento che prevede un compenso dietro alla nomina di un brand.
0: Certo,
1: ecco.
0: Qui non bisogna dirli. Noi stiamo facendo questo esercizio di stile con voi. Cioè, ci dite qual è il vostro gelato preferito. Però non dovete dire il marchio, il moda, niente.
1: Ce lo dovete far intuire, sì. Tipo così.
2: Ciao Finlay, buon pomeriggio. Il mio gelato preferito rimane sempre quello con la panna al centro e il cioccolato fuori, e che fa rima con ombrello. È il mio preferito da quando ero piccolina. Ciao.
0: La panna al centro, il cioccolato fuori, e fa rima con ombrello. Ah sì, sì, okay. ce l'ho. Okay, ce l'ho. Beh, noi non lo diremo perché non si può.
1: Ma tutti abbiamo capito.
3: Ciao Radio 101. Ciao. Allora, vi ascolto sempre, siete fantastici. Il mio gelato preferito, beh, è sicuramente la coppa del padre di mio padre.
1: Certo.
3: Ovviamente. Quindi tanti saluti da Marco da Arcore. Ciao
1: Marco. Padre di suo padre. Vabbè, è il nonno.
0: Sì,
1: è il nonno. Lo salutiamo il
0: Ma
1: nonno.
0: Certo, salutiamo tutti i nonni.
1: Che deve essere stato un gran campione, perché ha vinto una coppa.
0: Ha vinto tantissime. Certo.
4: Ciao Fede, il mio gelato preferito è sorbetto limone con liquirizia, perché mi ricorda tanto Star Wars. Saluti da Venezia.
0: C'è il gelato preferito dal signor Skywalker anche. Certo, come no.
1: Che di nome faceva Luke, no?
0: Sì, Luke Skywalker. Naturalmente, certo. Abbiamo capito tutti. 331 80 90 101. Ora a bordo con noi J-Ax e Fedez. Vorrei, ma non posso.
1: E loro le dicono, però.
0: Loro possono.
1: Ah.

0: Radio 101.
1: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
2: Con la nostra app.
1: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Chaperone, Good Luck, Babe, su R101. Siete insieme ai Finlay, Pedro. Insomma, Pedro domani.
1: No, non nominarlo neanche.
0: L'abitudine. Kai e Dani in diretta fino alle 19.
1: E stiamo facendo questa piccola challenge. Stiamo scoprendo i vostri gusti, il vostro gelato preferito. Però occhio, non si possono nominare i brand, i nomi. Perché? Perché sarebbe pubblicità. Quindi famose a capisse.
2: Ciao a tutti. Un buon gelato è sicuramente quello che fa rima con uno scatolone. Però se lo mangi ti metti su anche un gran questo bel biscottone. Saluti da Daniele da Vicenza.
1: Ah sì sì, vabbè certo.
0: Fa rima con uno scatolone. Ah, cioè sì, ok. Vabbè, è un biscotto comunque, ci siamo capiti.
1: Il biscottone.
0: Sì.
1: Che ha sopra le barzellette.
0: Ho capito, ci sono.
1: Tra l'altro tre gusti, no? Se non ricordo male.
0: Sì.
1: Cioè, ognuno aveva un gusto perché c'era la panna.
0: Sì.
1: C'è ancora la panna, il cioccolato.
0: Sì.
1: E lo zabaione.
0: Panna.
1: Tutta la vita. Io penso sono team zabaione.
0: Davvero?
1: Te lo giuro.
0: Però la parte che mi piaceva di meno.
1: Immaginavo.
0: Che neanche riconoscevo da piccolo. Poi dicevo, ok, questo è bianco, è panna, fior di latte, cioccolato. E sta terza roba che è? Cioè, da piccolo, ma che. Lo zabaione, che vuol dire zabaione?
1: No, io penso che lo tenevo con le mani sui due lati.
0: Sì.
1: Finivo la vaniglia, la panna, il cioccolato e mi tenevo lo zabaione alla fine.
0: Lasciavi l'ultima parte.
1: Stessa cosa per il maxi buono.
0: Sì.
1: Il maxi buono. Che tenevo il biscotto alla fine perché era la parte che mi.
0: Certo, certo. Che difficoltà a mangiare il gelato.
1: Oh,
0: così,
1: è un lavoro.
0: Una scienza,
1: è arte,
0: praticamente. A bordo con noi Achille Lauro su R101, la città degli angeli. Enjoy the music.

0: su R101, la città degli angeli.
1: Ha presa sul serio sta challenge, poteva dirlo Los Angeles.
0: No, anche lui dice: io i marchi non li dico. Sono la città degli angeli.
1: Così. Magari si riferiva a Sant'Angelo a Fasanella, provincia di Salerno. Non lo so.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
4: Vanessa Incontrada.
5: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
4: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: Ascolta R101.

0: 16:43 minuti su R101. Come sempre facciamo dalla mattina alla sera, una volta ogni ora, vi facciamo scegliere una canzone che vi fa stare bene.
1: Ciao amici di R101, sono Giuseppe di Piacenza e la canzone che mi farebbe stare bene è Upside Down di Diana Ross. Ciao a tutti.
0: Ottimo, continuate a mandare le vostre richieste al 331 80 90 101. Ora Diana Ross, Upside.

0: Upside Down su R101. Era la canzone che vi fa stare
1: bene, bene, amici del rock and roll.
0: È tornato, è tornato finalmente.
1: Oh yeah.
0: È andato in vacanza.
1: Beh, no, il rock non va mai in vacanza qui sulla radio del rock and roll.
0: Non è la radio rock and roll questa. Comunque.
1: E Diana Ross, possiamo dirlo, ha cambiato il game del rock and roll mondiale con questa canzone
0: funky.
1: Bellissima.
0: Certo.
1: Tra l'altro, pace all'anima sua, Diana Ross, la ricordiamo.
0: No, no, ma è viva, eh.
1: Come viva?
0: E io ho 82 anni, ma guardi che è ancora viva. Come pace
1: e questa è una bruttissima gaffe che possiamo... la salutiamo,
0: ci ascolta. Ma certo che la salutiamo, ci mancherà
1: sempre. Grande Diana,
0: sì,
1: non molla, eh.
0: Ma lei non molla, non è che c'ha bisogno di non molla.
1: Forza, con la forza del rock and roll.
0: Sì, che poi fa dance, fa anche... Vabbè, ritorna tra un'ora circa che arriva un'altra canzone che fa stare bene i nostri amici all'ascolto. Continuate a scegliere. E torniamo invece ai vostri gelati preferiti, sempre non citando mai il marchio. Stiamo facendo questo esercizio di stile che si fa in radio, in TV, non bisogna dire i marchi, ok? Diteci il vostro gelato preferito.
2: Ciao Finlay, il mio gelato preferito è sicuramente il grande, ma alla latina. Qual è? Ciao!
1: Allora, non ho grandi reminiscenze del latino.
0: Cioè, in latino, no?
1: Grandum.
0: No.
1: No, come si
0: cioè,
1: dice?
0: Cioè tipo la grande Grecia?
1: La grande Grecia.
0: Era la
1: Magna Grecia.
0: Ok, però se tu prendi Magna,
1: sì,
0: che è al femminile e poi lo fai al maschile, non lo dire perché quello è il marchio.
1: Magno.
0: Ok.
1: Carlo Magno.
0: Carlo Magno, bravo. Quello però proprio Magno è un'italianizzazione.
1: Ah, ok, ho capito, ho capito. Scusa.
0: Poi avete capito pure voi?
3: Il mio gelato preferito è quello dei siti. Presente, no? Quando entri in un sito e ti dice accetta o non accetta. Ecco, quello.
0: Ah, certo.
1: La privacy. C'è un gelato che si chiama privacy.
0: Dice accetti o non accetti. È l'equivalente inglese di biscotti. Cioè, i biscotti, quelli con le gocce di cioccolato, hanno un nome in inglese.
1: Sì.
0: Che non è biscotti, ma è.
1: Non si può dire.
0: Non si
4: può dire. Il gelato preferito è una cialda a forma di classico panino messicano, con all'interno gelato alla panna e crema di caramello, Artemio da Somma.
1: Mamma mia,
0: quello che sembra, sì, il panino messicano, no?
1: Quello si può dire, ed era un taco.
0: Sì, il panino messicano, diciamo, si chiama taco.
1: Un certo. Taco vincente.
0: Bravo, un taco
1: si
0: vincente,
1: può tradurre così.
0: Lo possiamo dire così senza svelare.
1: Dai.
0: Chi ha capito, chi ha orecchie per intendere, intenda. Ora, Eminem e Rihanna, The Monster. I'm friends with

Enjoy the music.

0: Samurai Jaswer 101 con Flamenco Paranoia.
1: Trafficanti, hey! Disperazione. Sono appena uscito da un supermercato che ha la targa vicino a Milano, che dice Fernat, e visto che io ho una malattia compulsiva delle pubblicità, compasso tutti i gelati che avete detto.
0: Tutti. Vabbè, non devi cucinare, stasera si cena a gelati.
2: Wow, un sogno.
0: Parole News TGCOM 24.
3: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
4: Ciao, sono Vasco.
5: Ciao, sono Elodie.
6: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
7: Ciao, sono Ed Sheeran.
8: Ciao, sono Rose Villain, R101.
9: Ciao, sono Tananai.
10: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
11: Ciao, sono Blanco.
12: Ciao, sono Elisa.
13: Hey everybody, it's Lady Gaga.
14: Ciao, sono Marco Mengoni.
15: Ciao, sono Giorgia.
16: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
17: Grazie a tutti!
3: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
18: Buon pomeriggio da Ester Oletto. In videocollegamento con i volenterosi riuniti a Kiev, la Premier Giorgia Meloni conferma il sostegno dell'Italia alla sovranità, all'integrità territoriale e all'indipendenza dell'Ucraina. Assicura l'impegno sul fronte umanitario. Roma invierà ulteriori generatori. Entro metà settembre la proposta formale di utilizzo della flessibilità europea sull'energia, annuncia il ministro Pichetto Fratin. Sulle accise non è stato convocato un consiglio di ministri, aggiunge, ma il governo valuterà nelle prossime ore. Donald Trump alza al 50% i dazi su auto e acciaio del Canada a partire dal 1 gennaio 2027. In un lungo messaggio sul suo social Truth, il presidente americano parla anche dell'Iran. Sta completamente crollando. Secondo i sondaggi, il capo della Casa Bianca sarebbe in difficoltà in 47 stati su 50. Il clochard pestato a morte a Caserta è stato ucciso per 50 euro. L'ex cameriere vittima di una brutale aggressione ripresa dalle telecamere di videosorveglianza di un ristorante. In carcere il presunto assassino di origini ucraine. Decimo anniversario del sisma che colpì il centro Italia e che causò circa 300 morti. Ad Amatrice le commemorazioni cui partecipa la Premier Giorgia Meloni, che afferma: troppe false partenze, al lavoro per cambiare passo. Il monito del presidente Mattarella: serve ultimare la ricostruzione velocemente. Torna il grande caldo, in arrivo una nuova fiammata africana con temperature sino a 40 gradi al sud, nelle isole maggiori e in parte anche al centro. L'inizio di questa fase sarà evidente soprattutto a partire da mercoledì. Al nord invece una veloce perturbazione potrebbe riportare ancora un po' di instabilità. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: E due minuti, buon pomeriggio dai Finlay.
2: Ciao da Ka, ciao da Dani. Abbiamo fatto una scorpacciata di gelati insieme.
0: Sì. Continuiamo fino alle 19. Siamo in diretta in radio, anche in TV, sul canale 67 del Digitale Terrestre.
2: Ma non siamo soli, ci siete voi e c'è la buona musica di R101. Direi di partire forte.
0: Sì,
2: no?
0: Sì, ricordatevi che poi una volta ogni ora scegliete anche voi la musica, con la canzone che vi fa stare bene.
2: Giusto, partiamo con Ellie Goulding. Questa è Love Me Like You Do su R101.

0: Golden, Love Me Like You Do su R101. Buona estate, buon pomeriggio dai Finlay. Parlavamo di gelati prima.
1: Eh sì, estate fa rima con gelato, possiamo dirlo. Anche se
2: anche d'inverno, però io magno volentieri, sincero.
1: È una licenza poetica, ma estate fa rima con le ore passate davanti a quel cartellone dei gelati.
2: A guardarlo,
1: a fissarlo, a scegliere quale sarà il gelato da prendere. Ma tanto tu, in cuor tuo, tu lo sai già quale vuoi. Ma
2: sempre quello, sì.
1: Ma perdi tempo a guardare, perché comunque ti lasci così abbagliare dalla bellezza, dai gusti. Ma tu tanto il tuo cuore lo sa.
2: È come con la pizza, anche quando trovi
1: bravo
2: quelle pizzerie che hanno un infinito elenco di tipo 42 pagine di pizze, è bello leggersele tutte, ma tanto tu, poi alla fine è sempre quella figlia.
1: Tu prima di iniziare a sfogliarlo, se tu ascolti il tuo cuore,
2: già lo sai.
1: Sai già la risposta. Però un po' di butti l'occhio.
2: Vabbè, perché non si sa mai, magari scopro qualcosa di nuovo. Giusto che sarà.
1: Ah, vedi qua, la pistacchiosa burrata, mortadella e granella di pistacchio.
2: Tipo
1: una diavola. Se io ti dico, ti do il menù, qua, il menù della pizza. Tu se ascolti giù, vai a fondo. Cosa ti dice lo stomaco, il cuore?
2: La pizza napoletana, Napoli. Napoli.
1: Lo sai già.
2: Napoli, sì. Poi magari sfoglio, guardo, mi incuriosi. Ah, carino, ma no.
1: Si chiama comfort zone. Se ti do una lista, io non ho mai capito il barista che ti porta il menù dei cocktail.
2: Anche questo è vero, perché tanto alla fine sono quei due o tre che sempre che
1: fammi un gin tonic e fallo buono.
2: Esatto, cioè lui mi dai queste 50 pagine perché qui facciamo la mixology. Ascolta, dammi un gin tonic. Grazie. Il cocktail molecolare con la pallina. No,
1: però posso dire, forse se togliamo questi momenti, l'estate dura meno, la serata dura meno, e noi ci godiamo il cartellone dei gelati e il menù della pizza. Sì.
2: Il cartellone dei gelati è bello anche quello sbiadito, quando ancora ti trovi quello degli anni 80 molto scolorito,
1: è più bello,
2: così.
1: È più poetico.

0: Emma, Fabri Fibra su R101 con Antidroga.
1: No, signor ufficiale, noi non abbiamo fatto nulla. No, siamo qua per fare la radio.
0: Assolutamente.
1: Alzo le mani.
0: Alzo le mani. Non alza le mani, che poi sembra al lupo al lupo.
1: No, è preventivo.
0: Sai cos'altro è preventivo? Perché ci scrive una ragazza che lavorava in un bar al 331 80 90 101. Noi parlavamo del fatto, ma che mi porti a fare la lista da 40 pagine di cocktail? Tanto la gente chiede sempre la stessa roba. Sì. Sono sempre quelle tre cose che chiedono, bene o male, nel 90% dei casi. E lei dice, no, io lavoravo in un bar, posso dire che la lista dei cocktail si porta perché sennò i clienti rompono
1: i cocktail.
0: Quindi prevenire è meglio che curare. Certo, perché tu vuoi sempre la stessa cosa. Però arriva. Ma quello lo puoi fare con questa cosa, certo, e senza quell'altra che...
1: Ma ti faccio l'esempio dei caffè. Come è cambiato il mondo dei caffè? Prima era banalmente caffè, o era macchiato o freddo, caldo, massimo. Adesso c'è quello in tazza di vetro, quello decaffeinato, ma con la proteina, non si capisce niente.
0: Cioè, tu due caffè dovete fare, quello normale e quello decaffeinato. Gli altri potete anche levarli dalle liste, secondo me si fa prima.
2: Ficanti. E quando sei davanti al cartellone dei gelati,
1: sì,
2: e ci sono le X barrate per quelli che non sono disponibili, non vi sentite defraudati proprio, anche se sarebbero gelati che non prendereste in ogni caso, ma è come se ti venisse tolta la possibilità di scelta. Buona estate, continua. Ciao.
1: E tu vivi nella speranza che il giorno dopo quella X vada via, ma non
0: succede.
1: Ma poi, visto che te l'ho chiesto, non me lo puoi ordinare, te lo fai arrivare? No, dico io,
0: perché no? Beh, comunque è la stessa cosa al ristorante, no? Tu sfogli i primi.
1: L'ho trovata, eccola.
0: Cosa buono. Ah no, guarda, oggi le vongole non le abbiamo. Perché lo metti in lista?
1: Mettimi la X.
0: Ma scusa.
1: Veramente, quando uno ha un desiderio, non potete... Voi ci tarpate le ali coi menù, ve lo dico.
0: Ora, Sienna Spyro, Material Lover.

0: Material Lover su R101 che è radio ufficiale del concerto di Sienna Spyro, che sarà in Italia il 27 marzo del 2027 al Fabric di Milano.
1: L'aspettiamo, speriamo si faccia un giro anche nei nostri studi, perché no?

0: banda di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
3: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi e farete stare bene tutti gli ascoltatori di

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo una volta o tutta la vita. Alex Britti, che ieri ha fatto gli anni, 58 anni.
1: Auguri, si è autocelebrato con un assolo di chitarra incredibile sui suoi social network. Andate a vedere, chitarrista fenomenale, svernicia tutti i chitarristi in Italia, proprio
0: tra l'altro
1: per distacco.
0: Dicevo, lo so che lui ha una stanza in casa con 50, lui ha contato 50 chitarre,
1: sì, sì.
0: 58 anni, quindi da quando aveva 8 anni una chitarra all'anno, fino ai 58 praticamente, devastante.
1: Beh, lui non soffia le candeline, lui
0: soffia le chitarre,
1: soffia le chitarre.
0: Una alla volta, uno ogni anno. Allora, prima si parlava di menù, magari la lista dei gelati, siamo lì, la guardiamo e poi alla fine scegliamo sempre quello, andiamo in comfort zone.
1: Però parlavamo anche delle X su alcuni prodotti che spesso e volentieri cancellano dei sogni di noi,
0: sì,
1: eterni Peter Pan. Volevamo quel gelato e la X ci dice di no.
2: Tutti i giorni ho nel menù le lasagne, quel giorno che decido di non farle, tutti vogliono le lasagne.
0: Punto.
2: Come la fai? La sbagli sempre.
0: Punto. Anche il ristoratore dice: oh, come faccio, sbaglio, incredibile.
1: È il desiderio del proibito. Tu
0: forse
1: sai
0: quello,
1: che quella cosa non c'è, ma la vorresti.
0: Cioè, io ero arrivato con voglia di bistecca, ma quando ho visto che non avevi le lasagne, io volevo le lasagne.
1: Guarda, c'è mia moglie che durante il periodo dei saldi riesce a beccare l'unica cosa non in saldo. Incredibile, ma lo fate apposta.
0: È una malattia, è una malattia. È così.
1: Oh, mamma mia.
0: 331 80 90 101, se volete dirci se siete tornati dalle vostre vacanze, se oggi avete ricominciato con un po' di tristezza nell'anima, la vita
1: questo,
0: normale.
1: Questo è un gran lunedì,
0: sì,
1: di svolta,
0: questo
1: il giro di boa.
0: È lunedì più lunedì di tutti.
1: Mamma mia.
0: Lilywood the Prick, Robin Schulz su R101, questo è Prayer in Sea.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi!
4: Ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore?
5: Da Valmontone a Bergamo!
6: Radio 101, sono Bisceglie qua davanti al mare. E voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
1: Con la nostra app.
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Rosy, A Bar Song Tipsy su R101. Andiamo a sapere un po' se siete rientrati dalle vostre vacanze, se questo è lunedì più lunedì dell'estate per voi, magari siete tornati anche a lavoro.
1: Ragazzi, questo lunedì, ma forse è più il prossimo, ma al 50%, questo è il prossimo, è un vero e proprio capodanno, ecco. Comunque, auguri ad Alex Britti, lo aspettiamo domani a Corato in provincia di Bari. Ciao!
0: Ah, certo, in tour, naturalmente, certo. C'è un po' di concerti in giro, se avete la fortuna di essere in zona e andare a vedere il suo concerto,
2: non perdetevelo.
3: Prego. Ciao, sono Francesca e io sto rientrando oggi dalle vacanze, proprio adesso sono per strada dalla Croazia fino a Treviso. Ciao ciao.
0: Rientro furbo quello di lunedì, trovi meno traffico.
2: In che senso?
0: Trovi meno traffico rispetto al sabato e alla domenica. Poi ti giochi un giorno lavorativo, cioè quando arrivi la settimana corta, no?
2: Se magari sei un libero professionista te ne freghi del lunedì e dei giorni della settimana.
0: Tanto lavori anche in spiaggia, quindi qual è il problema?
2: Poi tante attività sono chiuse il lunedì, per esempio.
0: Vero, anche.
4: Ciao amici di R101, questa ultima settimana di lavoro, poi ferie.
0: Poi questo è quello furbo che parte dopo.
2: Tu quando... Dani, mi sorge una domanda spontanea. A che livello sei di... Perché dobbiamo dirlo, Dani ha tenuto in piedi questa baracca per la baracca dei trafficanti per un bel... A che livello sei di stanchezza?
0: Non ancora.
2: Non sei ancora arrivato?
0: Ho fatto la furbizia di farmi una settimana a maggio. Ok. Poi adesso, tra l'altro, vi invitiamo. Abbiamo qualche concerto da fare. Esempio, giovedì saremo in diretta al nostro camerino, perché giovedì sera suoniamo in Sardegna a Capoterra. Venici a trovare vicino a Cagliari. Venerdì stessa cosa, ma suoniamo Gia Marina sulla spiaggia, concerto in spiaggia devastante. Il 5 settembre suoniamo a Cuneo. Finiti i concerti, anch'io me ne volo verso il mare.
2: Non vedo l'ora che ti goda anche tu le tue meritate vacanze. Parlavi di concerti, parlavi di esibizioni dal vivo, li abbiamo visti i protagonisti allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Per la prima volta l'hanno cantata insieme, ve la regaliamo qui su R101. Genova e Napoli, Gigi D'Alessio e Alfa.

0: dividerà.
1: Alfa e Gigi D'Alessio, novità di R101, Genova e Napoli.
2: Una partita, quella tra Genova e Napoli, che ha fatto anche molto discutere prima appuntamento di questa nuova Serie A. Magari tra un pochino ne parliamo un po' di calcio.
1: State con noi. Avete mai pensato a quanto sia bello fare spazio a ciò che conta davvero? È proprio da questa idea che nasce Fai Spazio a Ciò Che Ami, l'iniziativa con cui IKEA celebra l'organizzazione della casa.
2: Dal 4 al 6 settembre vi aspettano nei negozi IKEA promozioni, offerte e attività per tutta la famiglia.
1: E c'è un invito speciale. Portate con voi un oggetto blu e all'ingresso riceverete una borsa blu Fracta, che quest'anno festeggia i suoi 30 anni con due buoni dedicati, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante.
2: Fate spazio a ciò che amate. Tutti i dettagli su ikea.it.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Beh, trafficanti, lo sapete qual è l'unica radio che vi fa stare bene? Beh, ve lo dico io, R101, perché ogni ora, dalla mattina alla sera, potete scegliere una canzone che vi fa stare bene. Allora, armatevi del vostro smartphone, 331 80 90 101.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Con la

0: Sì. Aconviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da Aconviene.it Finance. Iscrizione OMM 94.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
5: La spesa intelligente!
6: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
7: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
6: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: 34 minuti su R101, il momento della canzone che vi fa stare bene. Cosa volete ascoltare?
1: Sono Pierpaolo da Salerno e te lo poco a Pride degli U2, così stiamo bene tutti quanti.
2: Mi verrebbe da dire. Io ho cercato di insegnare un po' di napoletano a mia figlia. Io ho detto: è come lo spagnolo. Se tu alla fine della frase aggiungi wewe, funziona.
3: Non è così, né lo spagnolo e neanche il napoletano non funzionano così. Però vabbè, abbiamo capito benissimo. Per la canzone che vi fa stare bene, che scegliete voi una volta ogni ora al 331 80 90 101, eccogli U2 con Pride.
2: Wewe.
3: Ecco, vabbè.

0: Yuxu Pride su R101.
1: Bono Bono.
0: Questa è il nuovo, la nuova versione di Bene Bene. Bono Bono Vox Vox. Vabbè, dai, era la canzone, scelta da voi, la canzone che vi fa stare
1: Bono Bono.
0: La scegliete una volta ogni ora al 331 80 90 101. Diteci cosa volete ascoltare, che vi accontentiamo.
1: Potete farlo anche mentre state tornando dalle vacanze. C'è qualcuno che torna?
2: Ciao, siamo Lisa e Barbara di Gallarate, ciao, provincia di Varese, e abbiamo fatto una settimana in Liguria, a San Bartolomeo, e adesso stiamo andando in Valle d'Aosta, a Morgé, per la seconda settimana di vacanze.
1: Ah, beh.
2: Ciao a tutti!
1: Bellissimo, non è finita qui!
0: No, proprio cambio meta in due settimane, siete proprio a metà, è bello quando sei ancora a metà, ce n'è ancora
1: poi
0: di
1: poi bello
0: giorni.
1: Tenersi la parte, quella fresca,
0: dopo,
1: alla fine.
0: Dopo,
1: alla fine.
0: Non male, ottima scelta. Dai, a bordo con noi su R101, Imani, questa è You Will Never Know.

0: più. Noemi su R101, tu cosa fai questa sera?
1: Mille, buonasera.
0: Ciao, buonasera.
1: Davide da Roma. Sai che queste ferie non è che abbiano particolarmente giovato alla vostra sanità mentale. Sa che ormai a voi due manco Padre Pio salta più.
2: No, peggioriamo non di anno in anno, di giorno in giorno.
3: Ma non era quello l'intento, cioè noi ci sguazziamo in questo stato.
0: Dai, linea alla redazione di TGcom 24 ora per tutte le news.
4: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
5: Ciao, sono Ligabue.
6: Ciao, sono Annalisa.
7: Ciao, sono Damiano David.
8: Hey, this is Miley Cyrus.
9: Ciao, sono Marrakesh.
10: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
11: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
12: Ciao, sono Alfa.
13: Ciao, sono Tiziano Ferro.
14: Ciao, sono Ultimo.
15: Hi, this is Robbie Williams.
16: 101, enjoy the music.
17: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
18: Grazie a tutti.
4: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
19: Buonasera da Esther Oletto. Fissata per il 7 settembre l'udienza davanti al tribunale del riesame per Walter Labitola, accusato di essere mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. L'ex editore e imprenditore renderà dichiarazioni spontanee. I giudici dovranno esprimersi sulle esigenze cautelari e sull'aggravante del metodo mafioso contestata. Non vedo alcuno scontro tra Germania e Italia, lo ha ribadito il portavoce della cancelleria tedesca Cornelius, sulle espulsioni dei cosiddetti dublinanti annunciate nei giorni scorsi da Berlino, sottolineando che c'è una stretta collaborazione tra i due paesi. Lo scambio tra i due partner avviene in uno spirito di amicizia e reciproca fiducia. 10 anni fa il devastante terremoto che colpì il centro Italia facendo quasi 300 vittime, monito del capo dello Stato Mattarella ad ultimare la ricostruzione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad Amatrice per la commemorazione, raccoglimento per la deposizione di una corona di alloro al monumento alle vittime, al centro sportivo messa officiata dal cardinale Zuppi. A Kiev il vertice della coalizione dei volenterosi. Il premier britannico Burnham paragona la resistenza dell'Ucraina alla lotta del Regno Unito contro la Germania nazista. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni in videocollegamento garantisce l'impegno umanitario dell'Italia che invierà generatori elettrici. Gli Stati Uniti preparano il D-Day economico per l'Iran, la più grande offensiva finanziaria mai diretta contro un avversario. Teheran non teme la minaccia, ma la sua valuta crolla a nuovo minimo, oltre 2 milioni per un dollaro. Calcio, oggi si completa la prima giornata del campionato di Serie A, apre alle 18.30 Bologna-Lazio, Gattuso recupera Tavares, Romagnoli e Isaksen, dalle 20.45 Roma-Fiorentina. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: R101, traffico e mobilità.
19: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 si resta in coda per un incidente già risolto tra Sanstino di Livenza e Cessalto. Per un altro incidente sulla diramazione 8 Gallarate Gattico si registrano code allo svincolo di Castelletto Ticino. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, corsia chiusa tra incrocio Colico Trivio Fuentes a statale 38 a causa di un incidente in direzione Passo dello Spluga confine con la Svizzera. Sulla 10 Genova Ventimiglia viene segnalato un veicolo fermo tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia. Lungo la 14 Adriatica, coda di 9 km tra San Benedetto del Tronto e Fermoporto San Giorgio per interventi urgenti di ripristino della pavimentazione. Code a tratti tra Cesena Nord e il Bivio per la 1 Milano-Napoli. Sulla 30 Caserta-Salerno, coda per traffico tra Maddaloni e il Bivio per la 1 Milano-Napoli. Su quest'ultima traffico rallentato tra Valdichiana e Monte San Savino in direzione Milano. Al traforo del Monte Bianco, coda in corrispondenza del piazzale italiano verso Chamonix. Attesa prevista un'ora. ANAS ricorda, se ti senti stanco mentre guidi, fermati per una breve sosta o fatti sostituire alla guida. Perdi un attimo di vita, non la vita in un attimo. Viaggia in sicurezza.
20: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Ciao a tutti. 2 minuti su R101, siete insieme ai Finlay in diretta tutta questa settimana dalle 16 alle 19 eccezionalmente. Domani torna anche il nostro Pedro, oggi siete con Caridani.
3: E non ricordarlo però,
0: perché sei triste.
3: No, dico che non è per forza una cosa, una nota positiva, ecco.
2: Non vi vedete da 3 settimane, non ti manca un pochino?
3: A te?
2: A me un pochino, sì.
3: Pare che va.
2: Sì, quando siamo tutti e tre, la cacciare è tripla, ci si diverte ancora di più.
0: La nostra musica, Flo Rida, Kesha, Ride Round.

0: Sasha, Right Round su R101. Siete insieme ai Finlay in diretta fino alle 19. Ristabiliamo un po' di regole dei trafficanti.
1: È che siamo in caserma.
0: No, beh, per rinfrescarci un attimo la memoria, giochiamo a contocircuito.
1: Ma tu sei pazzo, cioè già
0: è
1: lunedì.
0: Dai, ci
1: la
0: prepariamo.
1: Gente è appena rientrata, magari già ha avuto il primo giorno. Tu gli infili sta mazzata. Vabbè.
0: Dai, ricordiamo un attimo le regole, refresciamo la memoria. E per chi invece non ha mai sentito questo gioco, le rispieghiamo da capo. Vi faremo 12 domande. Si risponde sempre e solo con numeri.
1: Sì.
0: E ogni domanda che faremo, voi sommerete progressivamente i risultati.
1: Sembra semplice sulla carta, in realtà è difficilissimo.
0: Faccio un esempio: uno per tutti, tutti per
1: uno.
0: Oggi che giorno è di agosto?
1: 25.
0: Sì, perché sarebbe 24.
1: Sì.
0: Più 1 della domanda precedente diventa 25. Poi tenete il conto a mente, siamo a 25. Quante ruote ha un'auto compresa quella di scorta?
1: 30.
0: 25 più 5 sono 30. Siamo a 30.
1: Io arranco su queste, figuratevi dopo.
0: Siamo a 30. Quanti sono i colori di un semaforo?
1: 33.
0: Voi sommate di domanda in domanda. E per giocare con noi,
1: candidatevi al 331 80 90 101. Questo è il numero di R101, l'unico numero che vi serve per venire in onda con noi. Basta un vocale in cui ci dite: voglio giocare a contocircuito.
0: E se volete, inventate anche un nome di battaglia, un nome d'arte per giocare con noi, capito?
1: Il Poseidone di Matera, capito?
0: La Leonessa di Latina. Sceglietevi anche un nome d'arte per giocare con noi. 331 80 90 101. Candidatevi tra poco. Giochiamo ora. Gerusalemme.

0: Enjoy the music.
1: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
2: Ciao, siamo i Pinguini Tattici.

0: Suoni tattici nucleari su R101. Sorry, scusa, lo sento. E ora giochiamo a conto circuito.
1: Specialità ne abbiamo una sola: il conto.
2: 1, 2, 3, boom!
0: Allora, ritorniamo nei ranghi, giochiamo, facciamo un ripasso dei nostri giochi. Oggi giochiamo a conto circuito, chi gioca con noi?
3: Capito, potevamo partire più morbidi, così.
0: No, dai, tutto dentro, dai.
3: Gioca con noi Scorpioncina da Monza, ciao!
0: Scorpioncina!
4: Ciao.
0: Eccoci qua.
4: Ciao.
0: Immagino,
3: occhio che punge,
0: il nome d'arte derivi dal segno zodiacale, può essere?
4: Sì, esatto.
0: Yes.
4: In realtà mi chiamo Roberta, Monza, sono di Monza.
0: E sei a Monza o sei in vacanza?
4: Come?
0: Sei a Monza o sei in vacanza adesso?
4: No, sì, ero in vacanza, sono in autostrada, stiamo rientrando dalla Sicilia.
3: Non è ancora finita, cioè nel senso, finché
4: finita,
3: non siete a casa...
4: Siamo sbarcati stamattina a Civitavecchia, ci siamo fermati a fare l'ultimo bagno in Toscana e adesso siamo in zona di Porte dei Marmi, arriverò stasera a casa.
3: Altro bagnetto,
4: calma.
3: Poi verso Lodi, altro bagnetto... No, il mare non c'è a Lodi.
0: Vabbè. Allora, hai familiarità con il nostro contocircuito? L'hai già sentito in altre puntate?
4: Sì, vi ascolto sempre.
0: E allora sei pronta, dai.
3: E allora Scorpioncina, facciamo il tifo per te. 3, 2, 1, let's go.
0: Uno per tutti, tutti per...
4: Uno.
0: Tra le 14 e le 16, quante ore ci sono di differenza?
4: Due.
0: Sì, però più uno di prima.
4: No, ho sbagliato.
0: Più uno di prima.
4: Sì, tre.
0: Ok, tre. Siamo a tre. Il numero di pollici di una persona...
4: 5.
0: Il numero di L nella parola pollici.
4: 7.
0: Quante O ci sono nella parola mare?
4: 7.
3: Sì.
0: Se invito Ficarra e Picone a cena, oltre al mio posto apparecchio per
4: 10.
0: 9. Il mio c'era già. Da capo, uno per tutti, tutti per
4: 1.
0: Tra le 14 e le 16 quante ore ci sono di differenza?
4: 3.
0: Il numero di pollici in una persona.
4: 5.
0: Il numero di L nella parola pollici.
4: 7.
0: Quante O ci sono nella parola mare?
4: 7.
0: Se invito Ficarra e Picone a cena, oltre al mio posto che c'è già, apparecchio per
4: 9.
0: Okay. E se a Ficarra e Picone si aggiunge anche un amico?
4: 12.
0: Alla fine però, in questa cena, poi ci sei anche tu. Quindi in totale siete in
4: 13.
0: Eravamo a 12. Poi devi aggiungere Ficarra, Picone, l'amico e te stessa.
4: 16,
0: brava, ok. È mezzogiorno, quindi sono le
4: 28.
0: Sì. Se sono nato l'8 ottobre, sono nato nel mese numero
4: 38.
0: Le ruote di una carriola
4: 41.
0: No, 39. Da capo, uno per tutti, tutti per.
3: Dai.
0: Se, tra le 14 e le 16, quante ore ci sono di differenza?
4: 3.
0: Il numero di pollici in una persona?
4: 5.
0: Numero di L nella parola pollici?
4: 7.
0: Quante O ci sono nella parola mare?
4: 7.
0: Invito Ficarra e Picone a cena, oltre al mio posto, apparecchio per?
4: 9.
3: Non mollare.
0: Se Ficarra e Picone si aggiunge un mio amico?
4: 12.
0: Quindi in totale a cena siete in? Ficarra, Picone, l'amico e tu, eravamo 3, a 12.
4: 13.
3: No, 16!
4: Non ce la posso fare, ragazzi. Da ieri che sono in viaggio, sono cotta.
0: Va bene, dai, ci abbiamo provato. Però eri arrivata alla penultima, t'ha fregato la carriola.
4: Pensa. Ma sai che cosa? Che non avendo il viva voce, comunque si sente poi la radio in auto in ritardo. Quindi sto facendo anche un po'
0: di
4: confusione per quello. Dovevo abbassare di più la radio.
0: Però
4: con i miei figli in macchina che volevano ascoltare.
3: È stato un po' difficile. Però è la prima volta che vedo alzare bandiera bianca per stanchezza d'auto, veramente bellissimo.
0: Devo dirti, dai, nonostante tutto, sei arrivata alla penultima domanda, cavolo, sbattuti, te la sei cavata benissimo.
4: Peccato,
3: Roberta, ti mandiamo un abbraccio a te e a tutta la tua splendida famiglia.
4: Siete bravissimi.
3: Ma grazie.
4: Complimenti, buon lavoro e
3: buon viaggio.
0: Buon rientro.
3: Ciao a tutti.
4: Ciao. La mia bimba, dillo forte.
3: Ciao.
0: Ciao.
3: Buon viaggio, un bacione.
4: Ciao.

0: Number Home Records su R101. Dai, siamo tornati anche a giocare a contocircuito.
1: Sì, però vedi,
0: bisogna riprenderci la mano.
1: La povera Roberta ha alzato bandiera bianca.
0: È andata bene comunque, dai.
2: Gli italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
11: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Le vibrazioni in una notte d'estate su R101, 18-28 minuti, siete insieme Finlay fino alle 19 e parliamo di sport.
1: Sì, perché estate fa rima con gelati, lo abbiamo detto qualche ora fa, ma fa anche rima con Serie A, che è tornata dopo una lunga attesa. Di solito i calciofili fanno una sorta di countdown.
0: Soffrono in spiaggia quasi, no? Perché non ci sono proprio, a parte le notizie di calcio mercato, c'è poco e niente.
1: Sì, poi tra l'altro è stata un'estate difficile per chi ama il calcio italiano, anche perché non abbiamo partecipato ai mondiali. Godiamo questa prima giornata di Serie A, che ha visto già molte partite finite durante il weekend. Pochi minuti ci separano dalle ultime due partite di questo turno, ovvero Bologna-Lazio a breve e stasera alle 20.45 Roma-Fiorentina, con un calciomercato ancora vivissimo, perché molte squadre stanno ancora cercando di
0: raccapezzarsi un pochino,
1: top in giro. Abbiamo letto poco fa che Ken, l'attaccante della nostra nazionale, in forza alla Fiorentina, forse si sposterà sponda Como, quindi ilariani stanno cacciando i sordi.
0: Quindi è ancora tutto aperto, poi
1: molto aperto, anche le prime della classe ancora non hanno finito, perché la Juventus in questo momento ha appena salutato Di Gregorio, il portiere, ma è rimasta orfana di Yıldız, la perla della rosa bianconera, perché si è fatto male e quindi probabilmente si prevede un lungo stop, quindi magari sarà ancora attiva sul mercato.
0: E poi invece immagino che tra qualche giorno iniziate tutti a scannarvi col fantacalcio,
1: quello.
0: Iniziano i ritrovi nelle case tra amici, nei bar, eccetera.
1: Non esiste altra ragion di vita se non il fantacalcio, tutto il resto viene dopo.
0: Ascia, scudo e spada.
1: Tra l'altro parlando sempre di calcio, quest'anno la Serie A ha messo una nuova regola che ho visto per la prima volta in questi giorni. Il portiere, che spesso ha anche la capacità di tenere la palla con le mani, giusto? Può trattenere la palla e quindi perdere tempo, far guadagnare spazio alla propria squadra, far rifiatare, no? E questo spesso e volentieri è una perdita di tempo che viene sanzionato.
0: Fallo comunque, in sostanza, non si potrebbe fare.
1: Bravissimo, per la prima volta da quest'anno il portiere non può superare i 5 secondi con la palla tra le mani. Pena un calcio d'angolo contro, quindi squadra avversaria guadagna un calcio d'angolo.
0: Curiosità da uno che non ne capisce niente: è una di quelle regole che c'era ai mondiali quest'anno e adesso viene trasportata in Serie A? No, non c'era questa regola ai mondiali.
1: Ai mondiali c'era quella della mano davanti alla bocca, non si poteva parlare con la mano davanti alla bocca. Erano altre. Questa è nuova, dei 5 secondi, un po' come in Maroon 5.
0: Il portiere deve pensare in Maroon 5, cioè 5 secondi e poi lascia sta palla. Memories su R101.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Assoverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao adio!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Shakira, Cardi B, Punteria su R101. Shakira che dopo il terremoto in Colombia è andata a visitare i luoghi e si è offerta di ricostruire varie scuole nella zona. Stessa cosa Karol G, che appunto è stata nei luoghi del terremoto e ha voluto dire la sua e mettere anche il suo impegno anche monetario per cercare di ricostruire ciò che è venuto giù. Insomma,
1: sempre facile parlare, molto più complicato quando bisogna sganciare, mettere mani al, esatto, portafoglio. Loro lo hanno fatto, tanto di cappello.
0: Parlavamo di sport, della ripresa del campionato. Non c'è solo il calcio, è ricominciata anche la Formula 1 proprio ieri, se sbaglio.
1: Sì, Gran Premio d'Olanda vinto da Norris a bordo della sua McLaren davanti alle due Mercedes di Antonelli e Russell. Quarto e quinto posto per le due rosse. Antonelli che continua comunque a essere lì. Non diciamo dove. È lì. Ragazzi, è un fenomeno. C'è poco da fare. Finché la testa tiene, è un ragazzo giovane, va forte. Toto Wolff in Mercedes lo ha detto più di una volta: questo qua è un grande talento, lo sta continuando a dimostrare. Italiano, a noi ci fa piacere.
0: Cito anche, per chiudere la questione sport, il tris dell'Ital Volley femminile, perché l'Italia ha battuto per 3-0 anche la Svezia. Cioè, tre ne hanno fatte e tre ne hanno vinte. Grandi le ragazze dell'Ital Volley.
1: E poi continuate a dire che siamo solo pizza e mandolino.
0: Sì, continuate. Enjoy the music.

0: su R101 e la prossima canzone la scegliete voi.
1: Sì, 331 80 90 101, basta un vocale con la vostra canzone del cuore e noi ve la mettiamo.
0: Quante volte vi siete ripromessi di cambiare le vecchie finestre di casa? Beh, è il momento di farlo! Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal riceverete 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircal acquistata.
1: Finestre sostenibili in alluminio riciclato post-consumo che uniscono un'estetica elegante a un isolamento eccezionale per il massimo comfort abitativo. Scopritele dai maestri serramentisti aderenti.
0: La promozione termina il 15 di ottobre. Trovate il punto vendita più vicino e il regolamento su domal.it.
2: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
3: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
4: Scusa, sto facendo colazione.
5: Ci vuole Fiorentini.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
10: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
11: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: CIF!
13: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.

0: 18:45 minuti, siete su R101 con i Finlay e tocca di nuovo a voi scegliere una canzone che vi faccia stare bene.
1: Michela da Varese, per la canzone che mi fa stare bene, Ragdoll degli Aerosmith.
2: Vabbè, ma ti piace vincere facile, no?
0: Lo mettiamo in ritmo.
2: Soprattutto questa che scegli tu fa stare bene milioni di ascoltatori, milioni di trafficanti all'ascolto, perché dà la carica, dai.
0: Perché da domani il nostro Pedro tornerà a fare
2: Ari, dai,
0: il solito. Vabbè, ci pensiamo domani. Ragdoll Aerosmith su R101.

0: qua non sapeva più che cantare.
1: È tipo Scat.
2: Scatman. I'm a Scatman.
1: Sì, tipo Scatman John. Però lo scat, che era una sorta di appunto farfugliamento in una lingua inesistente, si usava nel jazz. Poi Scatman John, che era un jazzista, poi l'ha portato anche nella dance, nei suoi brani dance.
2: Però dico, Steven Tallarico Tyler, sì. Cioè poteva finire pure prima la canzone, sì. Non sapevi più che dire, cioè, no, alla fine quando il discorso è concluso,
1: è divertente,
2: no?
1: Anche finire così, farsi una cantatina. Era la canzone che vi fa stare bene, Aerosmith, Ragdoll su R101. E continuate a mandare le vostre richieste al 331 80 90 101, mi raccomando,
2: perché magari la prossima canzone che vi fa stare bene la puoi scegliere proprio tu.
1: A bordo con noi ora Miley Cyrus, questa è Wrecking Ball.

0: Rosa Magnetic su R101.
1: Ci ho preso gusto, la rifacciamo domani.
0: Direi di sì, sai, funziona così. Domani tutti e tre insieme, Pedro Caetani si torna in grande spolvero in diretta qui su R101 dalle 16 alle 19.
1: Segnatevelo così non sbagliate.
0: Ti aspettiamo, mi raccomando. Grazie a tutti voi, grazie a Davide Cesini in regia. A domani, noi siamo i Finlay e questa è R101.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Bella zio, sono J-Ax.
4: Hey everyone, it's Billie Eilish.
5: Ciao, sono Olly.
6: Hey, this is Taylor Swift.
7: Ciao, siamo i Colors.
8: Ciao, sono Serena Brancale.
9: What's up guys, this is Bruno Mars.
10: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
11: Hey, this is Adam from Maroon 5.
12: Ciao, sono Francesco Gabbani.
13: Hello, this is Harry Styles.
14: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buonasera da Esther Roletto. Nel 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina dall'Unione Sovietica, Zelensky promette: non saremo merce di scambio nelle dispute tra capitali. Dal vertice dei volenterosi a Kiev, via libera di Francia e Gran Bretagna alla produzione di missili da crociera. L'Italia invierà generatori elettrici. Sulle espulsioni dei dublinanti non c'è scontro tra Germania e Italia, puntualizza il portavoce della cancelleria tedesca Cornelius. Stretta collaborazione sulla politica migratoria, sottolinea ancora Berlino, spiegando che lo scambio tra i due partner avviene in uno spirito di amicizia e reciproca fiducia. Donald Trump alza il 50% i dazi su auto e acciaio del Canada a partire dal 1 gennaio 2027. In un lungo messaggio sul suo social truth, il presidente americano parla anche dell'Iran. Sta completamente crollando. Secondo i sondaggi, il capo della Casa Bianca sarebbe in difficoltà in 47 stati su 50. Ad Amatrice le commemorazioni per i 10 anni dal sisma che colpì il centro Italia e che causò circa 300 morti. La premier Giorgia Meloni ha incontrato in forma privata i familiari delle vittime. Non interessano le polemiche, ma l'impegno di tutti per ricostruire, il monito del cardinale Zuppi nell'omelia della messa celebrata nel campo sportivo. Il clochard pestato a morte a Caserta è stato ucciso per un debito di 50 euro. L'escameriere vittima di una brutale aggressione ripresa dalle telecamere di videosorveglianza di un ristorante. In carcere il presunto assassino di origini ucraine. Lo sport, dopo l'epica tripletta mattutina nel femminile targata Barbieri Fidanza Guarischi, ai giochi del Mediterraneo di Taranto c'è stata nuovamente gloria per la nazionale di ciclismo su strada con Tommaso Dati e Federico Iacomoni che hanno ottenuto rispettivamente la medaglia d'oro e quella di bronzo nella prova in linea maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: R101, traffico e mobilità.
16: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole verso Milano si registrano code per un incidente verificatosi tra Parma e allaccio con la 15 Parma La Spezia. Code a tratti per traffico tra Terre di Canossa Campegine e Fidenza. Sulla 4 code sempre per traffico alla barriera di Trieste Lisert Monfalcone Est in direzione Venezia. Lungo la 14 Adriatica è segnalato un incidente tra Pescara Sud, Francavilla e Pescara Ovest Chieti in direzione Ancona. Coda di 13 km tra Val Vibrate e Fermoporto San Giorgio per interventi urgenti di ripristino della pavimentazione. Sulla 10 verso Ventimiglia, coda tra il bivio per la 7 Milano-Genova e Genova-Peglia a causa di una perdita di carico. Lungo il tratto urbano della 24, Roma-Teramo, code tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est della capitale, ma a causa dei cantieri. Sulla 56 tangenziale di Napoli, traffico rallentato tra Corso Malta e Capodimonte direzione Pozzuoli. Infine, sulla statale 100 di Gioia del Colle, tratto chiuso a causa di un veicolo in fiamme tra Casa Massima e incrocio statale 172 dei Trulli in direzione Bari. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
17: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: ballare su R101.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: 101. Made in Italy. La grande festa con le canzoni italiane più belle di sempre continua tra poco su R101.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli €399,50. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a €3,79 e uva bianca senza semi da 500 grammi a €1,29. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli €11,99. In store, app e su decathlon.it.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, fino a Madre Teresa, fino a Madre Teresa, fino a Madre Teresa. Fino a Madre Teresa.

0: su R101.
1: Ciao, sono Alfa.
2: R101.
1: Enjoy the music.
3: Dimmi perché.

0: 101.
1: Made in Italy.
0: Le più belle canzoni italiane da ballare e da cantare tornano tra poco su R101.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Amici del venerdì sera, siamo noi, quelli del Made in Italy. Mi raccomando, ascoltateci ovunque, portateci a ballare con voi, a cantare le più belle canzoni italiane mixate dai nostri DJ di R101.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
10: Let's go! Da MediaWorld, con il Back to School fino al 31 agosto, acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
11: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: R101
1: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
1: Gift

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buonasera da Esteroletto. 10 anni fa il devastante sisma che colpì il centro Italia facendo quasi 300 vittime. Monito del capo dello Stato Mattarella ad ultimare la ricostruzione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad Amatrice ha incontrato i familiari delle vittime in forma privata. Al centro sportivo messa officiata dal cardinale Zuppi che ha invitato a non voltarsi dall'altra parte di fronte a terremoti, guerre e violenza. Scott Bessent lancia l'Operation Economic Outcast per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran con il resto del mondo. Il segretario al tesoro americano avverte: chi si lega al regime ne condividerà l'isolamento. A Kiev il vertice della coalizione dei volenterosi. Il premier britannico Burnham paragona la resistenza dell'Ucraina alla lotta del Regno Unito contro la Germania nazista. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni in videocollegamento garantisce l'impegno umanitario dell'Italia per ospedali, scuole ed energia. La tassazione degli extraprofitti è una competenza degli Stati membri che possono agire sulla base della legislazione nazionale, lo chiarisce un portavoce della Commissione europea. Sulle accise, precisa il ministro Pichetto Fratin, non è stato convocato un consiglio dei ministri, ma il governo valuterà nelle prossime ore. Caso Ranucci, 7 settembre, l'udienza davanti al tribunale del riesame per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Pomezia. Il faccendiere in carcere a Rebibbia renderà dichiarazioni spontanee. Il giornalista: contro di me una character assassination senza precedenti. Torna il grande caldo, in arrivo una nuova fiammata africana con temperature sino a 40 gradi al sud, nelle isole maggiori e in parte anche al centro. Al nord invece una veloce perturbazione potrebbe riportare ancora un po' di instabilità. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica, coda per ripristino e incidente tra Senigallia e Ancona Nord. Traffico rallentato sulla 4 tra Palmanova e allaccio con la 23 Palmanova Tarvisio in direzione Venezia. Rallentamenti anche lungo l'autosole tra raccordo A14 Bologna Casalecchio e Valsamoggio in direzione Milano. Code a tratti tra il Bivio A1 variante Sasso Marconi Nord. Code in uscita Capodichino provenendo dall'autostrada Milano-Napoli direzione tangenziale. Lungo la statale 3 via Flaminia rallentamenti a causa del traffico intenso tra grande raccordo anulare e incrocio via Cassia in direzione via del Foro Italico. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: R101

0: Enjoy the music. 101. Io sono
1: magico. Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R101.
1: E

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
1: A me importa.
4: Coyote vs Acme! L'idiota! Al cinema dal 2 settembre!
0: Radio Trailer.
5: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
7: Odio questa notte.
6: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
7: Sono Owen.
5: Ali.
6: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
11: Super Protein? Che sarà mai?
12: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
11: Ideali per chi fa sport?
12: Ideali per tutti, sono super buoni.
13: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
14: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
15: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
17: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
18: R101 Meteo.
19: Buonasera da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Queste le previsioni per domani. Il tempo sarà bello e soleggiato al sud, nel resto del paese giornata in generale nuvolosa, anche se non mancheranno temporanee schiarite nel corso del giorno. Rovesci e temporali possibili su Levante, Ligure, Lombardia orientale, Venezia, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Alto Lazio. Se volete approfondire, visitate sito e app di meteo.it.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101 da una terrazza di Milano, qui aperitivo con in sottofondo la vostra musica.
3: Evviva l'estate!
4: Ciao ragazzi di R101, buona estate e grazie della vostra compagnia.
5: Amici di R101, direzione Riccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: estate a tutti i trafficanti di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata ad un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
0: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi
2: e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
3: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
8: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
12: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
13: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101,

0: Sempre 101.
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
5: Odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
5: Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
8: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
9: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
13: Perché?
9: Ecco perché!
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family,
16: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.
17: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
18: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
19: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
20: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
19: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
21: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
22: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
23: Vanessa Incontrada.
24: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
23: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
25: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
26: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
3: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
4: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.
5: Girl, I'm about to have a panic attack.

0: RTL 101.
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Datroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatina!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma!

0: Sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Incontriamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
6: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
7: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19€ e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: 3:101. Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista

0: ai punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101. Questa è la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Roma, Radio 101.
1: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
2: con la nostra app
1: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
2: Vanessa Incontrada.
3: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
2: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
4: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Notte, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: a tutti gli imparagonabili ascoltatori di R101, da tutto il team di Procediamo.
1: Avete una gran voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
0: Potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
2: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
3: E farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
7: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
8: Odio questa notte.
7: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
8: Sono Owen.
6: Ali.
7: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Radio Trailer.
9: Ehi, Bugs!
10: Che succede, amico?
9: Parla del film!
10: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
9: E adesso?
10: Scopritelo con Coyote vs. Acme, al cinema dal 2 settembre.
9: Due biglietti e 8 popcorn!
10: Esagerato come sempre.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
15: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
16: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
17: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
16: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
18: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: come la fibra Iliad.
1: Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
5: Vanessa Incontrada.
6: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
5: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Enjoy the music.

0: 102.501
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Enjoy the music.
0: R101. Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Ligabue.
4: Ciao, sono Annalisa.
5: Ciao, sono Damiano David.
6: Hey, this is Miley Cyrus.
7: Ciao, sono Marrakesh.
8: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
9: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
10: Ciao, sono Alfa.
11: Ciao, sono Tiziano Ferro.
12: Ciao, sono Ultimo.
13: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
14: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
0: R101.
15: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101 Meteo.
16: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Questa è l'evoluzione del tempo sull'Italia nelle prossime ore. Sarà bello e soleggiato al sud, nel resto del paese giornata in generale nuvolosa, anche se non mancheranno temporanee schiarite nel corso della giornata, rovesci e temporali previsti su Levante, Ligure, Lombardia orientale, Venezia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Alto Lazio. Se volete approfondire visitate il sito e app di meteo.it.
0: R101.

0: Mediatroni. Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5, Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Soverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao a tu!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene. Yeah.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
6: Segui R101 anche sui social. Instagram, Facebook, TikTok.
7: Ti teniamo compagnia. Ovunque R101.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: the music.
1: 101.
2: Io sono magico, italico romantico.
3: Ciao, sono Francesco Gabbani.
1: R.
3: R101.
1: 101.
3: E

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.